dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui,

così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. Infatti adesso, adesso, adesso.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

0: Italia. Musica made in Italy.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Puoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti andare.

abbiamo già smesso di divertirci. Abbiamo già smesso di divertirci.

mani in prestito da farti conoscere degli amici senza filtri, con le vite che scricchiolano come

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Alzati, andiamo. Non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio. Tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta. Andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando. Andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale. È molto meno originale di quelle scarpe che ho detto tra me e te, davvero. Li ho visti ai piedi di almeno

proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Io vorrei prendere un pensiero al volo, fargli una foto, appenderla sul muro e poi lasciarlo libero di nuovo, in modo che si possa trasformare in suono.

0: lasciato ai gelatai, o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

l'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Guarda che brutta

0: Senti che freddo che fa,
1: che già mi vedo nella macchina
0: a togliere tutta la neve.
1: Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Sei su Radio Rock Italia.
3: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringraziare.

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Eccoci, sveglia, sveglia, buongiorno. Wow, buongiorno a tutti, sono le 7, puntualissimi, come sempre, siamo qua. Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco ed iniziano così le trasmissioni in diretta della nostra emittente, come si diceva un tempo. Mi piace la nostra emittente. E allora 3791 600 190 per iniziare questa giostra, sarà una giostra. Ci portiamo su anche la ossa, Anna Ossa. Con le sue emozioni da così, da 100 lire, da poco. E poi uno sguardo al meteo, oggi c'è il sole, yes!

Ma quant'è che non ascoltavo la ossa? Voglio raccontarvi un aneddoto. Sto mettendo a posto un po' di roba a casa, no? Tra i tanti CD, vinili, per cercare di fare un po' d'ordine. E mi sono usciti fuori alcuni CD della Anna Oxa che erano veramente pieni di polvere. E allora riascoltiamocela, Anna Oxa. Ma riascoltiamoci anche la Goji.

momento trash, eh? No, vabbè, poverina, la buona Loretta. No, no, vabbè, però insomma mi fa tornare in mente quando facevamo le feste alle medie. Va bene. A Roma oggi, a proposito di primavere maledette, a Roma oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, minima 13, massima 26. Quanti sbagli avete fatto?

una canzone che ti manda in terapia e noi ci stiamo già dentro. 7:13, Alessandro, sì, lo conosco, il Mago Forest. Veramente sarebbe stato bello tra Marco Bosco e Michele Foresta. Lo conosco perché intervenne a una convention aziendale, ci siamo fatti un sacco di risate all'epoca quando facevo i lavori pesanti. Siamo vicini al break, intanto Bartolini, e poi andiamo break. Sì.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: State ascoltando
13: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
14: Sveglia, sveglia, sono le 7 passate da 18 minuti questo mercoledì 20 maggio. Primo appuntamento con il classico Colle del Fomento.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Voi non potete capire l'effetto che fa questo testo su di me, nel senso che io sono nato qua, tanti anni fa, nel 68. Poi un destino cinico e baro mi ha portato via e sono stato 30 anni in un'altra regione. E poi ci sono tornato per motivi professionali. Quindi il cielo su Roma e tutte le sensazioni che il Colle racconta, io le ho vissute e le vivo tutti i giorni. Lo so, quando dice quando un romano se ne va e poi ritorna, non è emigrato, è andato a controllare i colonie. Così. Allora, il sole è sorto alle 5:44, sì, e tramonterà alle 20:26, sempre più tardi. La luna si leverà alle 8:56, calerà a 00:03, è luna crescente. Eccoli qua, Management del dolore post-operatorio. Questa è una cover di Luca Carboni, Fragole, buone.
1: Le andata

E qui non si parlava di fragole, no no no no. Allora, vediamo un po'. Nel dettaglio, cielo sereno al mattino, sì, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Ah, che giornata! Sono quelle giornate che, come dice il Caparezza che è qua sotto, ti fanno stare bene, come tante altre cose che bisognerebbe perseguire, perché insomma... questa è la ricerca della felicità. Che cos'è la felicità? Boh.

una canzone da radio, e infatti noi la passiamo molto allegramente. 7:30, via via la prima mezz'ora. Allora, durante la giornata di oggi la massima sarà registrata alle 15, sarà di 26 gradi, e la minima è stata registrata alle 6, era di 13 gradi. Bene, bene, bene. Adesso non seguiamo Bennato, è in prigione, ci vadano gli altri.

Festa mesta! Allora, tra un po' facciamo anche uno sguardo, diamo uno sguardo al meteo per i prossimi giorni, perché insomma arriverà un grandissimo caldo, un'ondata, un boom dei termometri, si arriverà addirittura a 30 gradi, eh? I pancreas adesso, dai!

0: Rock Sport.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
12: 7.48, è arrivato il momento della novità, è uscito il disco di Willy Peyote che si intitola Autonomia di uno schianto, sì, che autonomia, anatomia di uno schianto prolungato. E questa appunto è In cerca di uno schianto, ma roba da pazzi.
13: La novità di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

non è una collaborazione, i Subsonica non hanno lavorato insieme a Willy Peyote a questo brano, è semplicemente un omaggio, anche perché il gruppo e Willy sono torinesi e hanno collaborato più volte, e Willy Peyote non ha mai fatto mistero che considera il gruppo, insomma, dei Subsonica come uno dei suoi riferimenti principali. Allora, adesso parliamo del grande caldo, eh? Sì, stiamo attenti perché un vero boom dei

0: Salutiamo Casa di Lego e la sua verde foresta. Allora, prossimi giorni un vero e proprio boom dei termometri, destinati a salire fino a valori tipicamente estivi, con picchi che potranno toccare addirittura i 33 gradi su alcune regioni. Insomma, è giunto il momento di parlare di caldo, di quello vero, dopo un periodo segnato da una forte instabilità atmosferica e da un contesto termico decisamente sottotono. Le ultime incertezze previste tra ieri e oggi lasceranno progressivamente spazio ad una fase stabile e molto soleggiata, segnando di fatto l'inizio del primo vero assaggio d'estate. A dominare la scena sarà il tanto amato e atteso anticiclone africano, pronto ad avanzare sul bacino del Mediterraneo, accompagnato da aria decisamente calda.
1: La donna del porto!

Allora, già a partire da domani, 21 maggio, si inizieranno ad avvertire gli effetti concreti di questa svolta climatica. Il consolidamento dell'alta pressione non solo garantirà giornate più stabili ed un soleggiamento generosissimo, ma di conseguenza un netto aumento delle temperature. Entro la fine del weekend le colonnine, ovviamente di Mercurio, raggiungeranno valori decisamente elevati per l'ultima decade di maggio, con massime che potranno avvicinarsi o superare i 30 gradi. Su molte aree del centro-nord farà ancora più caldo nelle zone interne della Sardegna, dove non si escludono valori superiori. Un contesto dunque pienamente estivo in numerose città, che ci farà lasciare alle spalle la lunga parentesi instabile delle ultime settimane.

0: quanto mi piace questo pezzo. Mamma mia, Marco Castello, Copri Colori. Allora, 8 e 4, vediamo un po', stiamo parlando del bel tempo. Sì, prossima settimana, se il weekend appunto rappresenterà il primo assaggio, l'inizio della prossima settimana segnerà la fase clou di questa ondata di calore. L'anticiclone africano è infatti atteso in ulteriore rinforzo, forza, forza, grande l'anticiclone, e avvolgerà gran parte del paese con una vera e propria coperta di aria calda. Vabbè, arrivano i ministri, loro danno degli idioti, ma fanno bene, giusto così.
1: Idioti, tifosi della fine, rovina del buonsenso, gramigna dei balconi, squali da cortile, il sogno dichiarato di restare in pochi.

08 08 08. Wow, allora vi stavo dicendo del grande caldo. Tra le città candidate a sperimentare il caldo più intenso figurano, attenzione, La Spezia, Mantova, Firenze e Grosseto. Udito dite, Grosseto. Ma su gran parte del centro nord le massime rimarranno comunque tra i 30 e i 31. Leggermente invece più contenute le temperature al sud, a causa di deboli infiltrazioni di aria meno rovente che impediranno ai termometri di così collassare, ma pur sempre comunque in un contesto moderatamente caldo e stabile. Insomma, dai, magliette a maniche corte, via!

Bud con Brida, New Son Don qui a Radio Rock Italia. Allora, stavo leggendo un blog molto interessante. Elisabetta Ambrosi, questa giornalista che ha scritto una cosa sulle navi da crociera che merita una riflessione. Insomma, lei dice: oltre all'antivirus, 5 buoni motivi per evitare le navi da crociera. Vediamo un po' questo fatto delle crociere come status symbol. Vediamo.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: 8:17, è arrivato il momento del classico. Tre allegri ragazzi morti.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, entriamo in medias res, come dicevano i nostri padri. Parliamo delle crociere. Questa cosa farà sicuramente indispettire chi adora fare crociere, però è così, un punto di vista magari diverso. Allora, cominciamo da considerazioni globali. È un settore, quello delle crociere, che sta vivendo una crescita esponenziale, e questo lo dicono i numeri, perché ci sono quasi 6.000 navi nel mondo, oltre 180 nei porti italiani, milioni di passeggeri a bordo. In Italia si stima che nel 2025 siano stati 1.100.000. Sono tanti, eh? Un settore che punta sempre più sul lusso, o quantomeno spesso un'imitazione del lusso, un po' un come se. Interni barocchi, dorati, scintillanti, infiniti buffet di cibo, piscine a go-go, intrattenimenti di ogni tipo. Se sempre più turisti scelgono questa vacanza, un motivo ci sarà, e dunque bisogna comprenderlo. Tuttavia ci sono altrettanti buoni motivi per evitarle, queste crociere, evitarle come la peste. Vediamo un po' perché, eh?

0: Mother Mary Mood con Communication Attempt. Allora, cominciamo con i buoni motivi per non andare in crociera. Lo so, mi rendo conto che questo articolo farà storcere la bocca a molti, però è un altro punto di vista. Allora, il primo è questo. Forse non sarà il tema che più interessa i viaggiatori, ma le crociere sono vere e proprie bombe ecologiche, nonostante i tentativi di renderle sostenibili. Il carburante, innanzitutto, viste le tonnellate di combustibili che consumano. Combustibile che serve non solo per i motori, ma anche per alimentare l'immensa quantità di energia che occorre a bordo e che certo non è rinnovabile. Le navi, dunque, producono una grande quantità di emissioni, non solo di CO2, ma anche di ossidi di azoto e ossidi di zolfo e il cosiddetto black carbon, una componente del particolato fine. Queste ultime sostanze sarebbero ridotte con l'uso di gas liquefatto, che però non rappresenta certo una strategia di decarbonizzazione, quale potrebbe essere l'idrogeno verde, lungi dall'arrivare. Ci sono anche prototipi di navi sostenibili con pannelli fotovoltaici ed emissioni ridottissime, come la norvegese Sea Zero, ma ancora non sono in acqua e difficilmente saranno di massa.
1: Io non volevo rovinare tutto, non volevo

Punto 2. Secondo buon motivo per non prendere una nave da crociera. Le navi da crociera inquinano, ma anche ingombrano. La loro presenza nei porti o vicino ai porti, oltre a portare inquinamento e rumore nei porti, spesso rischia di rovinare ecosistemi fragili. Caso emblematico quello di Venezia, dove da anni, se non decenni, cittadini e associazioni combattono la loro presenza. Una questione che non è ancora del tutto risolta. Dove ci sono navi da crociera crescono anche immensi porti come quello, abnorme e allucinante, che in spregio a ogni vincolo ambientale ma anche giuridico in quanto porto privato, dovrebbe sorgere a Fiumicino, in una zona naturalistica fragile, per ospitare le navi da crociera della Royal Caribbean, con la benedizione del comune di Fiumicino e anche di quello di Roma, che lo ha inserito addirittura nei progetti del Giubileo, nonostante non sia neppure iniziato e nonostante la vicinanza del porto di Civitavecchia. La battaglia delle associazioni è totale. Lo scandalo di amministrazioni come quella di Roma, targate PD, che lo appoggiano anche.

0: te.
1: Terzo buon motivo per non prendere una nave da crociera: non solo inquinano, ma anche sprecano immense quantità di acqua, immense quantità di cibo. Certo, anche negli alberghi normali si sprecano acqua e cibo, ma in crociera lo spreco è all'ennesima potenza, perché la crociera, per antonomasia, non può essere un'economia circolare. Anche la discesa in massa in luoghi magari incontaminati danneggia in primo luogo i luoghi stessi, calpestati da migliaia di persone tutte insieme per poche ore, ma può danneggiare anche l'uomo stesso, come è accaduto ad esempio all'ornitologo olandese, di sicuro appassionato di natura, morto a causa dell'antivirus contratto durante una discesa dalla nave, che appunto può portare i passeggeri in luoghi che andrebbero lasciati incontaminati. Ma questa mi sembra un po' una motivazione un po' presa per la giacca, eh? Comunque, vabbè. Vai, Pino!

Vediamo il quarto buon motivo per non prendere una nave da crociera. Io vi ricordo che sto leggendo un articolo della giornalista Elisabetta Ambrosi e lo sto leggendo dal Fatto Quotidiano, quindi sto riportando un pensiero che poi magari possiamo anche commentare, criticarlo, però ecco, insomma, il riferimento al PD ovviamente è una cosa che ha detto la giornalista, non io. Chi non ha scrupoli ecologici potrebbe comunque riflettere sul fatto che, sempre visto l'isolamento, le navi da crociera funzionino letteralmente da incubatrici di virus o batteri. Virus come appunto quello recente, l'antivirus, o come il norovirus che provoca sintomi diversi. Ma anche intossicazioni alimentari, magari per cibo avariato, anche perché in crociera tutti mangiano appunto lo stesso cibo. Inoltre, non oso pensare, dice, alla gestione di un arresto cardiaco o di complicanze acute e acutissime mentre si viaggia di notte a ore di distanza dalla terra. Vabbè, questo potrebbe accadere anche in aereo, però. Cioè, boh, non lo so, questa motivazione, cioè, non è necessariamente legata al fatto della nave da crociera. Nonostante ci siano medici a bordo e persino a volte sale operatorie, ecco per esempio che sull'aereo non ci sono, non tutte le navi sono davvero attrezzate per gestire questi eventi. Ma...

l'ultima considerazione, dice appunto questa giornalista, è di tipo morale, ma dice spero non moralistico. In verità nasce da uno stupore magari del tutto personale. Che tipo di fascino può avere una vacanza, considerati che siamo intrappolati dentro una nave di lusso o similusso, intrattenuti da spettacoli o siparietti vari senza vedere nulla del mondo? È un problema di immaginario. Non riusciamo più a pensare le vacanze come uno spostarci da un luogo all'altro, scegliendo noi cosa vedere, i modi, i tempi, fermandoci un po' più a lungo nei luoghi che riteniamo più suggestivi. Una vacanza con uno spazio e un tempo, non come in crociera, dove queste due dimensioni appaiono quasi annullate. E questa è una considerazione che però poi ha anche degli altri lati, voglio dire, da considerare, perché per esempio per certe persone può essere molto comodo farsi portare nei posti, no? Al di là del fatto che la crociera sia considerata o meno uno status symbol, vabbè, comunque adesso andiamo con il Motel Cecil, poi andiamo al break e poi riprendiamo questa riflessione.

0: off, Model Cecil, avvia come avevo promesso. Adesso ce ne andiamo al break molto tranquillamente. Sì. Dopodiché ci saranno le novità, Plugs of Apocalypse.
1: Rock Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: 8:47 qui a Radio Rock Italia. Arriva una band romana, i Plugs of Apocalypse, con le loro Fractures.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Plugs of Apocalypse, era un po' che non li sentivamo, era uscito il loro ultimo lavoro nel marzo dell'anno scorso dal titolo Am I Just Fading, e adesso escono con questo singolo Fractures, una band romana, una band alternative metal che si è formata nel 2008. Un saluto a Stefano che sta per entrare a scuola. Stefano, un professore, aveva chiesto di gustarsi il buon Vasco, liberi liberi, eccola qua, le 8:51, via.

insomma, nelle considerazioni finali, no? Questa giornalista che ricordo si chiama Elisabetta Ambrosi, fa, diciamo, una chiosa e dice: forse la crociera è diventata uno status symbol, l'emblema del viaggio di lusso o quasi perfetto per rilassarsi, ma anche vivere come se fossimo ricchissimi influencer, come se fossimo VIP o attori o attrici, insomma una sorta di settimana tra piscina con vista oceano e selfie. Imitazione dei ricchi che non fa diventare ricchi nella vita, ma almeno per una settimana sì, convergendo su un'opulenza che ormai occupa le nostre menti colonizzate da pubblicità e messaggi sui media social. Non una gran trovata, visto che scesi dalla nave ci si ritrova nella propria zucca, per citare Cenerentola. Il problema comunque è che dovremmo andare verso un futuro con meno navi da crociera, non con più, perché davvero non sono sostenibili. Insomma, lei picchia duro sul fatto della ecosostenibilità. La metafora è facile, mi rendo conto, eppure opportuna. Queste navi sono un perfetto simbolo dei tempi moderni e della nostra civiltà. Un'immagine della Terra e dei suoi abitanti, appunto come una nave che consuma tonnellate di petrolio, energia, cibo, acqua e tra musica, orchestre e balli di gruppo, poco si rende conto di quanto le acque intorno si stiano facendo scurissime. Sarebbe meglio dare un'occhiata giù dal ponte invece che optare per l'ennesimo drink a bordo piscina. Qualcosa non condivido, ma molte cose sì.

Sono scoccate le 9, un minuto fa, infatti. E siamo arrivati all'ultima ora insieme per questa giornata, mercoledì 20 maggio. Questa è Radio Rock Italia, io ve lo ricordo, è giù dalle brande e io sono Marco Bosco, ai voi fino alle 10, mi dovrete sciroppare. Allora, abbiamo parlato ieri di Elon Musk, no? E perché Elon Musk ha perso la sua battaglia legale contro OpenAI e cosa succede adesso? Il processo contro la società di Sam Altman si è chiuso appunto con una sconfitta per il miliardario a capo di Tesla e SpaceX, l'abbiamo visto ieri. Però lui non vuole darsi per vinto, eh? Elon Musk ha incassato la peggiore sconfitta possibile nella battaglia legale contro OpenAI. Lunedì 18 la giuria, come detto ieri, di un tribunale federale statunitense e la giudice che presiedeva il processo hanno stabilito che l'imprenditore ha presentato troppo tardi le sue accuse contro la società di intelligenza artificiale, no? E quindi vediamo un po' cosa accade adesso, eh? Alex Fernandez.

è proprio di comfort zone possiamo parlare. Elon Musk è stato buttato, aggomitato fuori dalla sua. Perché? Perché nonostante la decisione della giuria avesse solo un valore consultivo, la giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers l'ha accolta subito, rendendola definitiva. La nostra intenzione è di fare appello, ha detto alla giudice Stephen Molo, il principale avvocato di Elon Musk al processo. Un altro dei legali del miliardario, Mark Toveroff, ha commentato con una sola parola davanti ai giornalisti mentre usciva dall'aula: appello. In seguito ha aggiunto che il verdetto gli ricordava alcuni episodi della guerra d'indipendenza americana, come l'assedio di Charleston e la battaglia di Bunker Hill. Sono state grandi sconfitte per gli americani, ma chi ha vinto la guerra? Si chiede appunto l'avvocato Toveroff. Non è finita. Attenzione, si preannuncia battaglia. Intanto noi andiamo al mare insieme alla nonna di Frederick.

Insomma, gli avvocati di OpenAI invece erano ovviamente felicissimi, si sono abbracciati dopo la lettura del verdetto e vorrei ben vedere. William Sewitt, il principale legale della società, ha detto ai giornalisti che le prove presentate nel caso erano schiaccianti. Beh, ognuno chiaramente la vede secondo la propria prospettiva e hanno permesso quindi alla giuria di decidere in tempi rapidi. Nel corso del processo, Gonzales Rogers, che era appunto la giudice, ha messo in discussione le motivazioni alla base della causa intentata da Musk contro OpenAI. Lunedì però ha anche riconosciuto che il processo spettacolo di 3 settimane ha avuto una sua utilità. Ritenevo che fosse una questione importante da affrontare in aula e che un processo potesse aiutare a fare chiarezza, ha detto agli avvocati delle due parti. Ci sono prove consistenti a sostegno di quanto stabilito dalla giuria ed è per questo che ero pronta ad accettarne le conclusioni e a respingere subito la causa. Poi, insomma, cerchiamo di capire. Intanto l'articolo prosegue, intanto è un classico.

0: La giuria, composta da 9 membri, ha emesso all'unanimità il suo verdetto in un'aula di Oakland, in California, dopo meno di 2 ore di deliberazioni. I giurati hanno stabilito che i termini di prescrizione erano scaduti molto prima che la causa fosse avviata nel 2024. Elon Musk sperava di convincere la giuria che Altman e Brockman, con l'aiuto dei capitali di Microsoft, avessero trasformato OpenAI in una società enorme, ben oltre quanto immaginato quando i tre l'avevano cofondata come non profit quasi 11 anni fa. Ma, stabilendo che la causa non era stata presentata in tempo, i giurati non si sono espressi nel merito delle 3 accuse di Musk, quindi non sono entrati proprio nel merito. Questa una sconfitta legata a quella che può essere presentata come una questione tecnica potrebbe lasciare a Musk uno spiraglio per continuare a perorare la propria causa, sostenendo che la giuria non si è mai pronunciata sulla sua accusa principale, ovvero che un'organizzazione benefica si sarebbe sottratta ai suoi scopi originari.
1: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
0: Eccoci qua, allora è arrivato il momento del classico ed è l'ultimo per quest'oggi, mercoledì 20 maggio, e ce lo facciamo tutto, ce lo gustiamo con Elisa, Heaven Out of Hell.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ovviamente c'è chi la vede cotta e chi la vede cruda. Sewitt, l'avvocato di OpenAI, dice no, non è una decisione tecnica, è una sentenza di merito. Boh, insomma, significa che avete presentato le vostre accuse troppo tardi e che le avete tenute da parte per usarle come arma da concorrenti incapaci di competere sul mercato. Per questo siamo molto soddisfatti del risultato. E l'ha toccata piano, eh? Il portavoce di Microsoft, Alex Aurek, ha dichiarato in una nota che i fatti e la sequenza degli eventi erano chiari da tempo e che il colosso tecnologico continuerà il lavoro con OpenAI per far progredire l'intelligenza artificiale e portarla su scala più ampia. In alcuni post su X, Musk ha definito la giudice una giudice attivista, sostenendo che avrebbe usato la giuria come copertura e deciso sulla base di un tecnicismo sui tempi. Sebbene di fatto la decisione non crei un precedente giuridico formale, l'imprenditore ha accusato la giudice di aver concesso un via libera per saccheggiare gli enti benefici se si riesce a tenere nascosto il saccheggio per qualche anno. Suggestiva questa risposta. Per chiunque abbia seguito il caso nel dettaglio, non c'è dubbio che Altman e Brockman si siano effettivamente arricchiti rubando ad un ente benefico, ha aggiunto in un altro post. Ma vediamo quanto peserà questo processo.

0: Allora, vediamo un po' il peso di questo processo, perché nonostante ci sia stato un risultato deludente per Elon Musk, insomma, il processo sembra aver comunque danneggiato l'immagine pubblica di OpenAI e dei suoi principali dirigenti. Nel corso del procedimento sono emersi nuovi dettagli sul patrimonio di Brockman e sulle accuse di disonestà rivolte in passato ad Altman, senza contare che entrambi hanno anche dovuto sottrarre al lavoro quotidiano decine, se non centinaia, di ore tra deposizioni, testimonianze e presenza in aula. Quindi, insomma, attenzione ai risvolti e vediamoli meglio.
1: Duomo

Memo Box. Allora, vi stavo dicendo, mentre i vertici di OpenAI sono stati un sacco di ore tra deposizioni, testimonianze e presenze in aula, insomma, hanno dedicato molto tempo a questo processo, Elon Musk ha passato in aula molto meno tempo rispetto a loro, circa 3 giorni. La scorsa settimana è persino andato in Cina per presenziare alla visita del presidente Trump nel paese, anche se tecnicamente avrebbe potuto essere richiamato a testimoniare. Devo dire che per noi è stata una sorpresa, ha commentato Sewitt la scorsa settimana. Invece di restare nella giurisdizione in cui aveva presentato la causa, pronto a comparire davanti alla giuria convocata per il processo che lui stesso aveva avviato, ha deciso di salire sull'Air Force One e di andare in Cina. Al di là delle implicazioni economiche ed emotive, il caso è stato anche una gara di spavalderia tra 2 miliardari del settore tecnologico che hanno rotto una breve alleanza di convenienza per una presunta disputa sulla leadership, salvo poi ritrovarsi a inseguire visioni sorprendentemente simili sul futuro dell'intelligenza artificiale generativa. E alla fine, insomma, money rules everything, si direbbe. Poco prima dell'inizio del processo, Musk aveva cercato di arrivare ad un accordo, ma il suo tentativo è stato respinto. Nel corso dei 12 giorni di processo, gli avvocati di OpenAI hanno insistito più volte sulla mancanza di prove a sostegno della versione dei fatti di

La musica di Valentina Lupi alle 9.36 su Radio Rock Italia. Allora, come era nata questa disputa? Musk e Altman avevano cofondato OpenAI come organizzazione no profit perché pensavano che la struttura li avrebbe aiutati a rivendicare una superiorità morale rispetto al loro principale competitor, che era Google. Come non profit, OpenAI avrebbe potuto concentrarsi sull'obiettivo di impedire che l'intelligenza artificiale distruggesse l'umanità, senza doversi preoccupare di massimizzare i profitti per gli azionisti. I due imprenditori credevano che puntare sull'interesse pubblico avrebbe aiutato l'azienda ad attirare migliori ricercatori e a conquistare il sostegno dell'opinione pubblica. Con il tempo, però, è diventato chiaro che avevano sottovalutato la difficoltà di reperire i fondi per una no profit e la quantità di denaro necessario per sviluppare la cosiddetta intelligenza artificiale generale. Nella sua causa, Musk ha sostenuto che i 38 milioni di dollari donati a OpenAI nei vari anni siano stati usati in modo improprio. Vediamo un po' perché. Intanto Tullio, sentite Tullio come avanza, come... eccolo! La gente che ti guarda se la fa, ma non è come brutta sta comare.

Allora, insomma, lui dice: oh, avete usato 38 milioni di dollari in maniera impropria. E dicendo, insomma, Altman e Brookman li avrebbero impiegati per finanziare ricerche pionieristiche sull'intelligenza artificiale, dirottando in seguito le competenze tecniche alla nuova divisione a fini di lucro della società. Dalle prove e dalle testimonianze emerge però che Elon Musk aveva approvato la creazione dell'entità, su cui poi ha deciso di non investire una volta fallito il tentativo di assumerne il controllo. Insomma, dice, finché il giochino lo gestisco io va tutto bene, quando però poi il giochino lo prendono in mano loro, allora non va più bene niente. Ma la rabbia del capo di Tesla e SpaceX è esplosa soprattutto quando Microsoft ha investito 13 miliardi di dollari in OpenAI e la startup è diventata nota al grande pubblico con il lancio di ChatGPT. E questo è stato il casus belli. Nel 2022, insomma, è arrivata ChatGPT con questa iniezione di soldi veri forniti da Microsoft. L'anno successivo Musk ha fondato un'azienda di intelligenza artificiale rivale che si chiamava xAI, iniziando a preparare il terreno per la causa federale che avrebbe poi presentato nel 24. Nonostante il processo abbia dichiarato che i suoi timori sulla svolta societaria di OpenAI sono emersi solo nel 2023, le prove presentate in aula sembrano indicare dubbi antecedenti a quella data. Musk, insomma, avrebbe potuto fare

0: Rock Spot.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Da Natale a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio

0: Da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: Ultimo appuntamento con la novità per quest'oggi. Sono le 9.49, arriva il Piotta.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

docufilm, docufilm su Aldair, mi raccomando, il 21 domani, sì, allora diciamo, in caso di vittoria Musk avrebbe potuto ottenere un risarcimento economico superiore ai 100 miliardi di dollari, denaro che a suo dire avrebbe poi donato alla non profit della società. L'imprenditore chiedeva anche che Altman e Brockman fossero sollevati dal loro incarico e che il tribunale esercitasse una supervisione su OpenAI per garantire che l'azienda tenesse fede alla missione di sviluppare l'intelligenza artificiale generale in sicurezza. OpenAI è ancora molto lontana dal generare profitti e continua a spendere grandi somme per migliorare e mantenere operativi i suoi modelli di intelligenza artificiale. La società afferma però che nel 2025 i ricavi da abbonamenti, licenze e pubblicità hanno superato i 20 miliardi di dollari e punta a quotarsi in borsa già quest'anno. La società ha ancora una fondazione non profit che esercita una certa supervisione sulla ricerca nel settore dell'AI e dispone probabilmente di più risorse di qualsiasi altro ente benefico al mondo. I critici però la considerano ormai un'estensione dell'azienda e non il contrario. Dal canto suo, xAI vende abbonamenti al chatbot Grok e offre i suoi strumenti di intelligenza artificiale in licenza alle aziende. A febbraio è stata acquistata da SpaceX, la società spaziale dell'imprenditore. La nuova entità potrebbe già debuttare al Nasdaq il 10 giugno, anzi il 12 giugno. E va bene, insomma, ha perso, ma rimane sempre uno dei più ricchi del globo. I tell you why, why, why.

0: Evans con Francesco Forni con Virus, giusto perché non ci vogliamo far mancare nulla, no? Virus, Andavirus, Antanivirus, quello che volete. Sono le 9:56 e una manciata di secondi, io sto per andare in sigla e vi do appuntamento domani. Adesso lascio tutto in mano al buonissimo Dario Cecchettani che vi traghetterà su quel pianeta torbido, un po' alla maniera di Zarrillo. Quello era libero e questo è libero e torbido. A domani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo. Stile Rocky.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Mercoledì 20 maggio, non ti conosco, sono le 10 del mattino puntuali, grazie a Marco Bosco. È il momento di accendere i motori e navigare. Ah,
2: regà, sono Marte, il più figo d'Olimpo. Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
1: Quando è così è torbido, eh.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno. Sto arrivando.
1: Dai, Giovanna, non mollare.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Bellissimo.
6: Mandami in vocale, dai. Mandami in vocale.
1: Ci provo.
3: Marte contro.
1: Amico delle guardie. Marte
4: buongiorno. Marte contro. Buongiorno.
1: Allora, oggi è mercoledì, quindi cronache dal pianeta torbido. Cercherò un bel argomento torbido per arrivare alle 11:30, quando inizierà la mia fanta intervista di oggi. Ho appena pubblicato la storia sul mio social Dario_C_24 oggi fanta intervista a Diego Armando Maradona.
2: Dai, chiamate contro, attaccame sto vasco.
1: Eccoci Dante, eccoci. Oh, questa è la canzone delle canzoni, eh. Quando uno ha la necessità di andarsene in un mondo lontano con la persona che ama, la prende e se la porta via.

Ma dove vai? Ma dove vuoi andare? Vieni, vieni con me, ti prendo e ti porto via. Alle 10.05 Radio Rock Italia, Marte contro Dario con voi in voce fino a luna, giornatina niente male, no bad, no bad quella di ieri e no bad si spera anche quella di oggi, soprattutto perché c'è un grande, grandissimo sole e questo ci fa capire che stiamo svoltando verso l'estate. Domani 21 maggio uscirà The Burrows su Netflix, serie da me curata finalmente dai produttori dei fratelli Duffer di Stranger Things, ne ho parlato tanto in Camera Caritatis, finalmente posso dirlo anche qua, esce domani, ve la consiglio e magari ne parlerò qualche giorno qua in radio, ne ho curato la direzione del doppiaggio. Allora siamo su Radio Rock Italia, come ascoltarci, lo state già facendo, allora ditemelo come lo state facendo, 3791 600 190, in streaming su radiorockitalia.it in tutto il mondo, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio, su tutto il litorale fino all'amata La Dispoli, oppure scaricando l'app gratuita per iOS e Android, trovandovi lì sia Radio Rock che Radio Rock Italia, oppure come la maggior parte di voi probabilmente a quest'ora, che è un post drive time, lo state facendo attraverso la vostra auto, quindi diciamo nel DAB Plus Radio Rock Italia in ordine alfabetico. Queste sono le coordinate per salire sulla navicella di Marte fino a luna. Oggi è il mercoledì, quindi di Torbido, cercherò insomma di parlare un pochettino di questo progetto del Torbido Podcast, del Torbido Production, ma ci sarà anche la fanta intervista oggi a Diego Armando Maradona. Voglio vedere!

0: Se la chiamò. Buongiorno a tutte. Buongiorno Alessandro. Ciao Dario, per due giorni ti ho tradito con le radio sportive da romanista, quale sono? Ma so che mi capisci. Adesso sono tutto tuo, metaforicamente parlando. Beh, ma anche fisicamente, incontriamoci. A me servirebbe qualcuno che abbia delle zucchine, come dire, qualcosa di sano da mettere sotto i denti. Però voglio anche dirti che oggi un po' di calcio ne voglio parlare, perché cercherò di fare la fanta intervista, insomma, con quello che comporta. La voglio fare, diciamo, a Diego Armando Maradona, per cui insomma cercherò di parlare di cose torbide un pochettino prima di questo avvento. Ma dalle 11:30 andiamo a leggere un po' la carriera, la storia, qualche curiosità del grandissimo Diego, che i campioni oltre le bandiere. Allora, oggi è mercoledì, Marco Bosco, va svegliati, poi io in voce fino a luna, dalle 13 alle 15 quelli del Febbra, dalle 15 alle 17 Fex con Alta Fedeltà, dalle 17 alle 20 se ne prendete 4 non diventano 2000, Laro, Chipirina 500, Dio sono l'eletto, Emanuele Guzzardi, dalle 20 alle 22 Sara K, siamo solo noi.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Groenlandia.
9: Sky Italia.
8: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
8: Solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso. Il film dedicato al numero 6 della Roma. Con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Questo è
11: Arte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
12: C'è vita come? Allora oggi è mercoledì, quindi pianeta torbido, ma per superare qualsiasi torbidume ce lo canta Antonello Venditti, primo classico della giornata con la sua Ci vorrebbe un amico. Grazie ancora alla redazione che prepara questi nostri roller coaster.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

cuore, questo pazzo cuore. Allora, di che cosa parliamo oggi? Abbiamo detto Torbido Podcast. Sto lavorando alla compilazione della 13ª puntata con Dado di Giga Comics. E uscirà, penso lunedì prossimo. Ci devo ancora un po' lavorare io, però insomma ci sono dei passaggi, uscirà, non abbiate pazienza. Nel frattempo è ancora disponibile la puntata di Daniele Frenetic, vi ricordo il 23 il Vestalia. E Torbido Podcast che cos'è? È una cena tra amici dove io e buon Giovanni Sezzaio intratteniamo con l'aiuto di compagni di tavolo non indifferenti, in questo momento la nostra Raffaella seduta lì ad insultarmi con la sua nota di colore, scegliete voi il colore, e un ospite, dei piatti, delle bocce, tre fasce di domande, biografica, professionale e poi torbida. A proposito di torbido, il mercoledì la Fanta intervista, oggi personaggio torbido, e definirlo torbido è poco, ma io lo definirei icona mondiale della Revolution, che voi starete pensando al Che, ma in realtà io sto parlando di Diego Armando Maradona. Allora, prima di arrivare però alle 10:30 all'intervista, alla Fanta intervista a Maradona, oggi di cosa voglio parlare? Il rapporto tra droga e personaggi storici, intellettuali, celebrità è un fenomeno molto complesso, dalle sostanze usate per superare le pressioni del successo fino agli stimolanti usate per le performance. Il legame ha segnato profondamente arte, politica e cultura, e non me ne voglia Maradona se faccio questa associazione, però insomma voglio parlare un pochettino di questo questa mattina, quindi insomma mettetevi comodi. Ciao, sono

Masgazzè, il solito sesso, 10:26, mi preparo per la doppietta delle 10:30. Storia e potere. Allora, leader politici, saggi, storici come quello di Tania Krasniansky sul potere tossico, analizzano l'uso di droghe e farmaci da parte dei capi di Stato, il cui stato di salute ha avuto un impatto sulla grande storia. Letteratura e filosofia, intellettuali, scrittori, filosofi e poeti hanno spesso fatto ricorso a sostanze per aumentare la produttività e per accedere a stati di coscienza considerati superiori. Jean-Paul Sartre utilizzava regolarmente anfetamine per scrivere più rapidamente, quindi era, diciamo, performante. E Gabriele D'Annunzio fece uso di cocaina durante l'impresa di Fiume alla ricerca di stimolazioni, e non bastava la guerra. E Sigmund Freud fece ampio uso di cocaina nei suoi primi anni di ricerca, considerandola anche un rimedio. Ma anche nell'arte, ai movimenti artistici. Dalla fine dell'Ottocento al Novecento le sostanze hanno influenzato correnti artistiche, dall'assenzio degli impressionisti fino al rapporto con gli stupefacenti tra gli artisti romantici e moderni. Poi parleremo anche di cantanti e tutto. Ma infatti ecco lo spettacolo. Spettacolo, star di Hollywood e della musica. Il mondo dello spettacolo ha spesso pagato il prezzo della dipendenza, con casi storici e attuali finiti al centro delle cronache, a volte conclusisi anche tragicamente. E approfondirò un po' questo tema. Nel frattempo spariamoci subito una bella doppietta, l'ultima dei Subsonica, che sto ascoltando molto in questi giorni, devo dire. Ce la spariamo in doppietta, vediamo con

tutto fa bubi in questo brano dei Subsonica, Straniero. Che lo andiamo a doppiettare. Allora andiamo un bel po' indietro alla carriera non solista di Tommaso Paradiso con i The Giornalisti, con questa poesia d'amore di quelle spensierate, con il sole che entra in camera, no? In luce, illumina la casa, e il tuo amore cammina per la casa con i tuoi vestiti addosso.

molto deficiente quando indossi cose grandi, le calze che ti arrivano fino alle ginocchia, la mia camicia blu pure quella era la mia, il maglione tuo era il mio. Bello, bella, belle immagini degli amori spensierati nelle camerette. Allora, partiamo dai politici. Il potere tossico, i drogati che hanno fatto la storia. Ora ve li dico, direte, ma davvero? Allora, Hitler, strano. Mao, Mussolini, Patton, Churchill, Franco, Kennedy, Stalin. Un articolo, un libro di Tania Krasniansky. Secondo le relazioni medico-paziente al centro del libro di Tania Krasniansky, il potere tossico, i drogati che hanno fatto la storia. Edito da Mimesis, pazienti speciali in quanto capi di stato sotto controllo medico, piccole storie che conducono però alla grande storia, dato che la salute degli uomini di stato ha senza dubbio un impatto sulla storia. L'assunto di fondo in cui muove l'indagine dell'autrice è che i medici personali sono gli unici testimoni della parte più intima e fragile dei grandi uomini a cui dedicano vita e carriera, assistono alla storia dalla prima fila, confidenti, discreti, al seguito del proprio illustre paziente nei meandri del potere. Sì, perché al medico si rivelano timori e speranze, sconforti, malattie fisiche, cedimenti psicologici, invecchiamento, semplice ipocondria e carenze affettive. L'obiettivo è quindi quello di descrivere la relazione medico-paziente e di mettere in luce il rapporto di codipendenza quando la posta in gioco è il potere. Il ruolo del terapeuta va oltre le sue funzioni abituali. Mi sembra molto molto interessante questo articolo e poi vi rimando chiaramente il libro di l'ho detto prima, me la sono persa, Tania

0: Dai, dai, dai, Pancreas col featuring di Giancani. Pancreas, insomma, dipende dall'italianizzazione del nome. L'uomo politico vuole restare al vertice, il medico vuole restare al suo fianco. Irrimediabilmente legati, se uno fallisce, è una sconfitta anche per l'altro. E allora sì, tutti e due consacrano la loro esistenza al potere e non sanno rinunciarvi. Ognuno con le proprie ambizioni, con i propri errori, le proprie debolezze, tutti e due devono fare fronte alle innumerevoli lotte intestine, considerati alla stregua di angeli del male. I medici personali suscitano rivalità. Non sempre la loro influenza è politica, può anche essere solo fisica, psicologica, ed è difficile determinare con certezza se abbiano avuto un impatto su certe decisioni. La lista degli uomini che, affetti da disturbi fisici o psichici, hanno svolto incarichi presidenziali e ministeriali nel corso del XX secolo è impressionante. E Honecker, Wilson, Roosevelt, Pompidou, Mitterrand, Gandhi, Mayer, Al-Assad, Palvi, Eden, Marcos, Brezhnev, Eltsin. Oltre alle persone da evocate nel libro, l'autrice si interroga: che impatto ha la malattia sul potere? Potrebbe impedire l'esercizio a un dirigente malato? È così sfilare quindi le voci su Monreal, il medico personale di Adolf Hitler, Laura Monreal, ombra di Churchill, Mitterrand, Gilles, Franco, troppi ce ne stanno.
1: Io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato, e non so neanche in quale festività.

visto, tu sei esplosa di gioia, saltando in braccio a tua mamma, lanciando un bacio a tua nonna. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia e non ti piacesse, non l'hai mangiata poi così controvoglia. E poi sei corsa da me, la bocca ancora che mastica. In un secondo tu mi hai tolto dal mio involucro in plastica.

A volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione.

fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco brucerà, tu succhierai.

0: giocattoli, questo era Rancore, ancora in cui è uscito l'ultimo strepitoso album. Allora, 10:44, praticamente abbiamo giusto il tempo per chiacchierare un pelino e andarcene al break. Ritornerò a parlare di personaggi famosi, star, Hollywood, cantanti, sportivi, con il loro rapporto con droga e alcol, fino ad arrivare alle 11:30 con la Fanta intervista al Pime d'Oro, Diego Armando Maradona. Eccovi qua, diciamo che non è andata male.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita abbondantissima sul pianeta orbito, poi oggi che ne parliamo veramente con cognizione di causa. Nel frattempo, al momento della prima novità powered by Riccardo Magni, primogenito, problemi di cuore, problemi di culo, c'è chi gioca sui problemi dell'intestino, ne so qualcosa.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Primogenito, la prima novità di oggi delle 10.50. Andiamo avanti su questi argomenti che oggi mi premono, perché a me servirebbe un po' di, diciamo, svegliante, chiamiamolo così. Allora, droga, alcol e sesso. Le star che sono riuscite a disintossicarsi, sempre prima di arrivare alle 10.30 e parlare però non di droga, perché poi ecco viene sminuito quando uno non approfondisce il personaggio, come su George Best. Era un ubriacone. Se vi leggete la biografia Best, di George Best, vi rendete conto di che cosa c'è dietro quel personaggio, non l'alcolismo semplice e riduttivo. Stessa cosa vale per Maradona. Se uno fa la facile connessione Maradona-cocaina, non capisce proprio la portata rivoluzionaria del personaggio di Diego Armando Maradona. Non servo io a farlo, hanno fatto 100 film, Custurizza, quello che mi pare, Sorrentino, quindi sono un cretino io che ne parlo, però magari c'è ancora qualcuno e quindi vado a ravanare il fondo del barile di quelli che riducono alla simbiosi di Armando Maradona cocaina. Allora, la celebrità può essere pericolosa. Numerose star hanno sviluppato dipendenze, tuttavia molte sono riuscite a scacciare i loro demoni. Successo e denaro rappresentano un mix che può dare alla testa. È successo a molte star che sono diventate dipendenti da droga, alcol, farmaci e sesso. La battaglia per uscirne non è stata semplice, eppure molti di loro sono riusciti a scacciare i loro demoni e sono più forti di prima. Vediamo chi è riuscito a disintossicarsi. Vai!

Rocky and Master degli Old Skull. Allora, attenzione, successo al denaro, l'abbiamo detto. Vediamo chi è riuscito in questa impresa. Vediamo chi c'è, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Allora, chi non sognerebbe di avere la vita di Charlize Theron? Cioè, io no, sognerebbe di avere Charlize Theron, scusatemi, non mi vogliono tutte le numerose fan all'ascolto. Ricca, bella, ammirata, famosa, ma ciò che non si vede sui tappeti rossi è che Charlize e molte altre star di Hollywood ha un passato difficile e poco invidiabile, e che sia a causa della detenzione in carcere o di una violenza subita. E vediamo, vediamo che cosa le è successo. Poi che altro ci abbiamo? Demi Moore conosce anche gli aspetti oscuri della vita, proviene da una famiglia molto problematica. Problematico. Sua madre era un'adolescente alcolizzata e bipolare. Dopo il suo secondo matrimonio la famiglia si trasferirà più di 30 volte. Madonna, 30 traslochi non le augurerei manco di canio. Demi Moore lascia la scuola a 16 anni e chiude con sua madre, che moltiplica i soggiorni in prigione, come direbbe Gianna Nannini, in particolare per un incendio doloso. La giovane finirà per lasciare la sua roulotte e si stabilirà a Los Angeles per realizzare il suo sogno, fare carriera nella moda e nel cinema. Demi Moore farà il suo debutto sullo schermo nell'81, anno dopo il suicidio del suo patrigno, dice se drogava. Negli anni 90 cantava in un gruppo hip hop sotto lo pseudonimo di Marky Mark. Di chi sto parlando? Mark Wahlberg. È un attore molto richiesto, tuttavia prima del successo era anche lui precipitato nella morsa della dipendenza. Mark Wahlberg cresce nella miseria in un quartiere operaio di Boston, circondato dai suoi 9 fratelli e sorelle. Ma una pippa ogni tanto il padre. Abbandona la scuola presto ed è dipendente della cocaina già a 13 anni. Processato per lancio di pietre a 15, picchia un vietnamita coprendolo di insulti razzisti a 16 anni. Si è fatto 45 giorni di prigione.

0: Eccoci qua, 11.02, andiamo avanti. Oprah Winfrey è considerata come la presentatrice di talk show più talentuosa degli Stati Uniti, a parte Mara Venier, e occupa regolarmente le prime posizioni della classifica Forbes delle celebrità più pagate, una vita alla quale non sembra essere destinata. Infatti, durante la sua infanzia, Oprah Winfrey cambierà diverse volte casa e vivrà a volte in alloggi senza acqua corrente né elettricità. Ma c'è qualcosa di peggio della povertà: la piccola Oprah è regolarmente vittima di abusi sessuali. A 14 anni finisce per rimanere incinta e viene mandata da suo padre, e perde il bambino in maniera tragica soltanto 2 settimane dopo il parto. Tuttavia si rialzerà sempre più forte dopo ogni prova superata. Dal momento dell'esplosione dello scandalo su Harvey Weinstein, il nome dell'attrice di Charmed è sulla bocca di tutti. Rose McGowan è una delle prime ad aver accusato il produttore di molestie, ma sin da subito la sua vita ha dovuto affrontare tutta una serie di difficoltà. Rose riesce e cresce all'interno della setta Children of the God, i bambini di Dio, che promuove l'amore libero e prepara l'arrivo imminente di Gesù sulla terra. Vedendo questo amore libero trasformarsi progressivamente in pedofilia, i genitori di Rose finiranno per fuggire con la loro figlia, vivranno in seguito in povertà, addirittura ritrovandosi per la strada a volte. Ma lei riuscirà a uscirne?
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa,

te e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Jovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire.

0: Agente della notte, Jovanotti, 1990, ehi, Maurizio Seimandi. Quante volte l'abbiamo messa questa in radio, Radio Flash, quando facciamo la radio di notte con il mio amico Marco Marchini, alla regia, personaggi che sono passati per quella radio, posso nominare Sperati, Ciccio Rossigno, Moroni, Cappi, tutti li posso nominare, ma anche e soprattutto Mimmo, no, quante serate, la Braxas, Valerio, bei tempi. Comunque, Jovanotti, la gente della notte, una canzone che descrive al meglio quella che è la vita notturna delle grandi città. Ma torniamo a parlare di droghe e di, diciamo, personaggi famosi, no? Charlize Theron, l'eroina di Atomic Blonde, illumina tutti i red carpet che calca, tuttavia il suo passato dissimula un segreto molto oscuro. Il padre di Charlize Theron è stato infatti un alcolista collerico che si scagliava continuamente contro la sua famiglia. Un giorno la moglie, esausta, finirà per ucciderlo, quasi a dire era ora. E anche la polizia evocherà la legittima difesa, considerando questo assassinio come un atto di liberazione. Non aggiungo altro, se non alla fine, quando uno vive in una gabbia, a un certo punto deve in qualche modo romperne le cornici. Però permettetemi un attimo una digressione che non c'entra niente, perché 30 anni fa, il 20 maggio del 1996, usciva un album che avrebbe sconvolto le regole del mercato discografico. Di chi sto parlando? La Fabbrica di Plastica, la seconda e coraggiosa opera di Gianluca Grignani. Dopo il successo di Destinazione Paradiso, tutti si aspettavano da lui delle belle ballate pop rassicuranti. Invece Gianluca volò a Londra e diede vita a un disco sporco, disco distorto, influenzato dal grunge e dal sound dei Radiohead, e viene collocato nei primi 10 album rock più importanti della storia italiana da Rolling Stones. Pensate, a volte noi lo riconosciamo per canzoni appunto un po' banalotte, no? Però io ne approfitto e voglio sentirmi insieme a voi quella che mi spacca il cuore, quella che ha portato al Sanremo di un paio di anni fa, che parla della morte del padre, Quando ti manca il fiato. Un capolavoro.
1: Il padre

0: dei ricordi quando ti manca il fiato, Gianluca Grignani, per la morte del padre, tra l'altro scritta prima che morisse, una bellissima canzone, un grandissimo songwriter, anche lui travagliato, potrebbe entrare in questa lista di cui stiamo leggendo prima di entrare tra pochissimo, diciamo alle come dire, alle 10:30 entreremo di diritto verso la fanta intervista di Armando Maradona. Allora, conosciuto dagli appassionati di cinema soprattutto per essere l'interprete di Haymitch nella saga Hunger Games, Woody Harrelson fa attualmente parlare di sé con il film vincitore dell'Oscar Tre manifesti di Ebbi e Miss Fury. Il suo passato è altrettanto accattivante, anche se molto molto più oscuro. Sì, ce ne abbiamo di situazioni da risolvere a livello di droghe e quant'altro. Ha trascorso qualche ora dietro le sbarre della California del Sud anche l'attore Vince Vaughn, che guidava in stato di ebbrezza. Non è alla sua prima foto segnaletica invece l'attrice americana Lindsay Lohan, che ha avuto spesso problemi con la legge a causa di alcol e droghe. Nel 2007 Paris Hilton è stata condannata a 45 giorni di prigione. Ricca ereditiera della catena hotel, ha fatto parlare di sé più per le riprese sulla stampa scandalistica. Nel 94 Tonya Harding avrebbe contribuito all'aggressione della sua rivale Nancy Kerrigan, ma chi cazzo è? E prima dell'apice della sua carriera negli Stati Uniti, il britannico Hugh Grant è stato arrestato dalla polizia per essere stato trovato in compagnia di una prostituta a Los Angeles nel 95. Vabbè, che vuoi che sia. Allora, break delle 11:45, torniamo con il classico e poi svoltiamo piano piano verso la fante intervista. Ricordo oggi il Pibe d'Oro, il rotolo di coppa, Diego Armando Maradona.
1: Rock Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Voglia se c'è vita sul pianeta torbido. È il momento del nuovo classico, classico delle 11:15. Donatella Rettore con la sua Lamette.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

11:19. Allora io invece vi devo parlare di Clara Moroni. Clara Moroni chi è? Clara Moroni è la corista di Vasco Rossi, che vedrò dal vivo il 5 giugno a Ferrara, e anche chitarrista, musicista a sé stante. E che cosa fa? Lancia il suo nuovo singolo Lacrime dal cielo, che è disponibile dal 15 maggio, venerdì scorso, su tutte le piattaforme di streaming, e l'abbiamo avuto in esclusiva qui a Radio Rock per una settimana. E contraddistinto da sonorità urban, pop, rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e risvegliare la coscienza critica. Un bel pezzo impegnato, e è stato accompagnato anche dall'uscita del videoclip realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni stessa, che racconta una città disumanizzata in cui la figura simbolica si oppone al controllo per istituire la libertà di pensiero. Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, che è disponibile su tutte le piattaforme di streaming, e ce l'abbiamo avuto in esclusiva qui a Radio Rock, ma ce lo sentiamo anche adesso. Va.

Le lacrime dal cielo, prima in esclusiva, adesso su tutte le piattaforme. Allora, Diego Armando Maradona è nato a Lanús il 30 ottobre del 1960 ed è morto a Tigre, Roar, il 25 novembre del 2020, esatto, sotto Covid, me lo ricordo bene, poi il 25 novembre è il giorno del mio compleanno, io me lo ricordo ancora meglio. È stato calciatore, allenatore di calcio, dirigente sportivo argentino nel ruolo di centrocampista. Allora, dire che è riduttiva questa descrizione che ne fa Wikipedia è poco. Con la nazionale argentina è stato campione del mondo nel 1986 e vice campione del mondo nel 1990, appunto con Samuele. L'altro giorno parlavamo di Totti e Del Piero, e certo, se contiamo i trofei, Del Piero è indubbiamente superiore a Totti, ha giocato con la Juventus. Però insomma, ecco, è come dire che Maradona abbia vinto poco. Sì, ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa del Re e due mondiali. Poco rispetto a Ronaldo e Messi, ci mancherebbe. Però insomma, di che cazzarola vogliamo parlare? Soprannominato El Pibe de Oro, il ragazzo d'oro, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Mi correggo perché è Wikipedia. È il più grande calciatore di tutti i tempi. Adesso io non seguo il calcio, ma Maradona non è solo calcio. Adesso lo fanta intervisteremo per bene, vai.

fai sentire la tua voce, urla, grida e vai avanti a testa alta. E non farti dire cosa puoi e cosa non puoi fare.

0: Ciao piccola Ghetti, ciao ciao ciao Alessandro.
1: Maradona benedetta dell'incoronata di Poggio Cinofilo.
0: Citazionissima dell'allenatore nel pallone quando il procuratore va a dire a Oronzo Canà che avevano comprato tipo il 6% di Diego Armando Maradona, poi in realtà hanno preso il grandissimo Aristoteles, chi non se lo ricorda quel film lo andasse a recuperare. In una carriera da professionista più che ventennale ha militato nel Argentinos Junior, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell's Old Boys. Con la nazionale argentina ha partecipato a ben 4 mondiali: 1982, 1986, 1990 e 94, dove chiaramente poi è stato messo in mezzo da quella schifezza che è il, diciamo, il palazzo, quello che noi qua in Italia chiamiamo il palazzo, cioè serviva per fare traino nel mondiale degli Stati Uniti la presenza di Diego Armando Maradona con l'Argentina, per poi squalificarlo dopo una incredibile partita contro la Nigeria dove è stato preso a calci dall'inizio alla fine e per un side effect di un farmaco l'hanno squalificato per doping. Ha vinto da protagonista il torneo nell'86, 91 incontri disputati e 34 le reti realizzate in nazionale costituiscono ancora tuttora due record poi successivamente battuti. Contro l'Inghilterra ai quarti di finale di Messico 86 segnò una rete considerata il gol del secolo, 3 minuti dopo aver segnato un gol con la mano, noto come la mano de Dios. Sì, prima l'ha uccellati con la mano, poi ha detto ah sì, se l'è magnati tutti, è andato in porta.

Allora, sono le 11.32, questa è Radio Rock Italia, 3791-600-190 per messaggi in diretta. Vi ricordo domani giorno di cucina, venerdì invece quinto quartiere e richieste. Poi inizia la settimana, sabato esce il mio tema del sondaggione. Ieri abbiamo parlato di cancellazione della memoria, ripristino della memoria, eventuali da ricordi da togliere. Però in realtà bisogna ricordare sempre bene tutto. È stata la morale emersa dai vocali di Marziane e Marziani. Invece oggi è mercoledì, cronache dal pianeta torbido. Ho parlato un pochettino del podcast e di un tema torbido come della droga e dell'alcol, nei problemi anche dei VIP e dei politici. Ma sto adesso Fanta intervistando. Che cos'è la Fanta intervista? Io che leggo un po' una monografia degli artisti. Quando si tratta di artisti musicali passo anche della musica, quando sono attori insomma leggo cose riferite alle loro carriere, ai loro retroscena di vita. In questo caso oggi mi sono svegliato col pensiero di chi parlo oggi. Niente, l'ultimo secondo di entrare in radio per una chiacchiera con un amico mi è venuto in mente Diego Armando Maradona. Sebbene non poté mai entrare nelle graduatorie del Pallone d'Oro, perché fino al 94 il premio era riservato ai giocatori europei, nel 2016 la rivista francese France Football, in occasione del 60° anniversario del premio, pubblicò una lista rivisitata dei vincitori nominati prima del 95. Nella gara Maradona venne ritenuto vincitore morale di due edizioni, 86 e 90. Voglio dire. Nel 96 ricevette inoltre dalla stessa rivista il Pallone d'Oro alla carriera. Ha comunque ricevuto altri numerosi riconoscimenti individuali, condivise insieme a Pelé il premio ufficiale della FIFA come miglior giocatore del XX secolo, mica male. E nel 1993 venne insignito del titolo di miglior calciatore argentino di sempre, tributategli dalla Federazione Calcistica Argentina. Nel 2002 fu inserito nella FIFA World Cup Dream Team, selezione formata dai migliori 11 giocatori della storia dei mondiali, ottenendo tra gli 11 della squadra ideale il maggior numero di voti. Occupa la seconda posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la quinta posizione in quella della stilata dalla IFSS. Nell'ultima rivista lo ha posizionato inoltre secondo nella classifica dei migliori calciatori sudamericani del XX secolo, solo dietro a Pelé. Vabbè, poi questa è Maradona e mei e Pelé. Nel 2004 viene inserito inoltre proprio da quest'ultimo nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori viventi, stilata in occasione del centenario della federazione. Nel 2012 viene assegnato il miglior calciatore del secolo. Però Maradona, Pino Daniele, e vai. Oh.

Pino Daniele però mi dà l'occasione di fare la doppietta delle 11.30 e quindi, siccome sono passato da un cantautore legato a Napoli, quindi legato a Maradona, adesso invece rimango nel cantautorato ma vado su tutt'altre vibrazioni e soprattutto su un altro cantautore di quelli che fanno vibrare tante marziane e tanti marziani, perché lo so per certo. E quindi niente, ve lo lascio anche scorrere sotto nella sua intro, la sentite? Questo è Lucio Battisti, sempre con il testo di Mogol dal 1978, Donna Selvaggia Donna, uno dei miei pezzi preferiti. So che questo conta poco, però in realtà narra di un amore ancestrale che ha poche parole per essere spiegato, come dire.

Donna selvaggia donna, Lucio Battisti, tra le figure più controverse e iconiche della storia dello sport. No, Battisti, Maradona, per la sua personalità eccentrica e polarizzante dentro e fuori dal campo, fu sospeso 2 volte dal calcio giocato per uso di prodotti ad azione stimolante. Una prima volta per uso di cocaina nel 91, capirai, stava squadra con Caniggia. E una seconda per positività ai test antidoping proprio nel mondiale degli Stati Uniti del 94, come dicevo, per uso di efedrina, sostanza illegale spesso utilizzata per perdere peso. Però è vero pure che lui doveva perdere tipo 20 kg nel mese di preparazione. Comunque, il commissario tecnico dell'Argentina è stato anche per un breve periodo alla fine degli anni 2000, dopo il ritiro ufficiale dal calcio del 97. Maradona subì un aumento eccessivo di peso, risolto poi con un bypass gastrico e le conseguenze della dipendenza dalla cocaina, dalla quale si liberò dopo lunghi soggiorni in centri di disintossicazione. Allora, nacque il 30 ottobre del 60 al Policlinico Evita Hospital di Lanús da Diego Maradona Senior, che era di etnia guaraní, e da Dalma, mamma Dalma, Salvadora Franco, di origini italiane e mezze croate, mezzo croato, mezzo italiano, bel ragazzo pure lui. Quinto di 8 figli, aveva 5 sorelle, di cui 4 maggiori, Maria Rosa, Rita, Elsa, Anna Maria e Claudia, oltre ai 2 fratelli, Ugo e Raul, detto Lalo, anch'essi calciatori. Che meraviglia vedere Ugo Maradona con la maglia dell'Ascoli negli anni 80, una pippa di livello assurdo, che però giustamente era il fratello di Maradona, quindi si sa per quale motivo avevano deciso che potesse averne in qualche modo le stigmati, ma effettivamente non ce le aveva, non ce le aveva. È stato padre di 5 figli, Dalma Nerea, Giannina Dinorata, al matrimonio con Claudia, poi Diego Yu.

0: Rock Sport.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: State ascoltando
11: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
12: 48 i minuti trascorsi dopo le 11, mi piace questo segnale orario con il quale vi faccio rimettere gli Swatch o i Rolex per i più abbienti. È il momento della seconda novità di oggi, I'm not a blonde like Miley Cyrus says, vai.

0: Benissimo, benissimo, Nota Blonde, sono le 10.52, ancora un'oretta in mia compagnia. Stiamo leggendo la storia di Diego Armando Maradona. Nel 2009 divenne nonno per la prima volta a seguito della nascita di Benjamin, figlio della figlia Giannina e del calciatore Sergio Aguero. Questo potrebbe essere buono coi piedi. In seguito ha avuto altri quattro nipoti da Diego Junior. Ha avuto Diego Matias, India Nicole, Dalma Roma e Azul. Ma Mario mai, vabbè, comunque. Oltre a lui e ai suoi fratelli, anche il figlio Diego Junior è un calciatore. Sì, vabbè, ha fatto, come si chiamava quella trasmissione che c'era Ciccio Graziani che faceva Campioni, sì. Così come lo sono i suoi nipoti Diego Hernán Valeri e i gemelli Nicolas e Santiago Villafañé. Nel novembre del 2020, nel periodo appena successivo alla sua scomparsa, non meno di 6 persone poi si fecero avanti tramite vie legali sostenendo di essere suoi figli biologici, in taluni casi chiedendo anche la resumazione della salma per poter procedere al test del DNA. E te credo, siamo tutti figli. La cosa che è uscito fuori che poi c'era in realtà il figlio di Raffaella Carrà, ereditato di tutto. Orientamento politico. Oh, cominciamo. Durante la sua carriera Maradona mostrò spesso simpatia per ideologie politiche, spostandosi nel tempo verso sinistra e sostenendo nel corso della vita diversi politici. Il primo fu il peronista liberista di centrodestra Carlos Saúl Menem, seguito dai leader invece dal leader cubano Fidel Castro, con cui strinse una grande amicizia, come dimostra il tatuaggio con il ritratto di Castro sulla sua gamba sinistra e la dedica da parte sua al rivoluzionario comunista nella sua autobiografia Yo Soy el Diego. A questi si aggiungono anche il sostegno verso il presidente socialista Chavez.
1: Non c'è

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Tutti i fenomeni, l'antidoto alla morte che non ha avuto però Maradona, no? Allora abbiamo detto, si aggiunge a questi politici Chavez, incontrato da Maradona in due occasioni, nel 2005 e nel 2007. E poi c'ha grossa passione anche per Cristina Fernandez de Kirchner, vedova Kirchner, che è una politica avvocata argentina, e poi per Ernesto Che Guevara, del quale ha invece un tatuaggio sul braccio destro. E dice molti sportivi si dichiarano paladini del popolo, ma il populismo di Maradona è sottoscritto dal suo itinerario. Le roccaforti proletarie sono state il suo teatro: Buenos Aires, Napoli e L'Avana. Maradona provava invece una grande avversione per la Chiesa, in particolare per Giovanni Paolo II, definito nella sua autobiografia un ico de puta, quindi hai capito, Trump non te sta inventa niente, e per l'ex presidente USA George W. Bush, da lui definito un assassino. Pensa se era vivo oggi Maradona. E dimostrata anche nel 2005 e nel 2007, prima indossando una maglia con scritto Stop Bush, con la S sostituita da una svastica, durante una protesta contro il politico repubblicano statunitense, poi attraverso varie dichiarazioni. Odio tutto ciò che viene dagli Stati Uniti, lo odio con tutte le mie forze, grande Diego. Nel 2008, a seguito dell'elezione di Barack Obama, l'avversione di Maradona verso gli Stati Uniti iniziò vagamente ad affievolirsi e gli espresse ammirazione verso questo nuovo presidente. È stato un po' un fuoco di paglia, permettetemi di dire. Problemi giudiziari. Durante la sua vita Maradona fu coinvolto in diversi problemi con la giustizia e controversie legali. Il 27 aprile del 1991 venne arrestato a Buenos Aires nella sua casa di Calle Franklin per detenzione a uso puramente personale, penso, immagino, di mezzo chilo di cocaina, uso personale.
2: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale.

Franco Battiato, un altro di cui potrei fare la fanta intervista tra qualche giorno. Allora, il fisco italiano nel 2009 accusò di evasione fiscale per un ammontare di 39 milioni di euro per uso personale, sospendendo tramite Equitalia i pignoramenti presso terzi delle somme di cui risultava creditore, dopo che ebbe esatto soltanto 42.000 euro e pignorato due orologi di lusso e un set di orecchini. Sì, perché un orecchino da Maradona praticamente ci ristrutturavi un palazzo. Comunque, problemi di salute. Sin dai primi anni 80 fino al 2004, una ventina d'anni, Maradona fu dipendente dalla cocaina. Egli ammise nella sua autobiografia pubblicata nel 2000 di aver iniziato a farne uso nell'82 quando giocava nel Barcellona. Poi, durante il suo soggiorno a Napoli, pausa di sospensione, il consumo divenne una vera e propria tossicodipendenza che cominciava ad interferire con le sue capacità anche di giocare a calcio. E devo dire che in dei documentari, vari, ce ne stanno tantissimi su Maradona, io ogni volta che ne becco uno me lo vedo perché lo amo, e si vedeva come la camorra appunto faceva leva su questa sua dipendenza, quindi lo portavano magari a dei matrimoni, lo andavano a prendere alle 3 di notte, lo portavano a dei festini, e comunque oltre alla sua fama di grande calciatore, loro sapevano che potevano comprarlo con qualche sacchettino, a questo punto a mezzi chili. Comunque negli anni successivi, fino al ritiro, a causa degli eccessi con cibo, alcol e cocaina, la sua salute peggiorò progressivamente, costringendolo a diversi ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e piani di riabilitazione e disintossicazione. Però, come Vasco mi verrebbe da dire, è un super vissuto, super vissuto.

appunto circolarono notizie, si è fatto due bypass gastrici. Circolarono notizie riguardo alla sua morte, ci furono subito smentite, così come le voci precedenti che lo dichiaravano morto in un incidente automobilistico. Le leggende. La morte invece, il 2 novembre del 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni, venne portato d'urgenza alla clinica di La Plata a causa di un controllo emotivo, di un crollo emotivo. Il 4 novembre a Buenos Aires subì una delicatissima operazione al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale di origine traumatica. Tornato nella sua casa di Tigre per un lungo periodo di convalescenza e di riabilitazione, dopo la buona riuscita dell'intervento, morì improvvisamente il 25 novembre di un edema polmonare acuto conseguente a un'insufficienza cardiaca. Il feretro venne esposto in una camera ardente allestita all'interno della Casa Rosada di Buenos Aires, dove migliaia di persone si misero in coda per tributare l'ultimo saluto al campione argentino. Funerali di Stato due giorni dopo nella Casa Rosada, e Maradona fu sepolto accanto ai genitori nel cimitero Jardín Bella Vista di Buenos Aires. Oltre ad aver innescato molte polemiche, chiaramente un secondo dopo è stato anche... lo dice dopo, quindi ve lo leggo dopo.

0: Born to be Abramo, RS Arenese, 12 e 13 di un minuto, sforo la mia ora preferita, 12 e 12 che insieme fa 24. Allora, oltre ad aver innescato molte polemiche, l'improvvisa morte suscitò un grande cordoglio in tutto il mondo, in particolare in Argentina, dove appunto il presidente dell'epoca Alberto Fernandez dichiarò 3 giorni di lutto nazionale, e a Napoli, dove si tennero veglie per a Napoli Maradona è un santo, sta fai fari a San Gennaro, dove forse l'ha pure superato, dove si tennero veglie per strada durante la notte seguente. Migliaia di tifosi sfilarono la scelta della città fino ad arrivare alla piazza del Plebiscito, dove venne allestito uno spettacolo con fumogeni rossi. Contemporaneamente il tifo organizzato si ritrovò all'esterno dello stadio San Paolo, che rimase illuminato per tutta la notte in suo omaggio. Il giorno dopo, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, all'epoca annunciò la decisione di intitolare lo stadio a Maradona, avvenuta il 4 dicembre seguente, in fretta e furia. È stato più veloce fare lo San Paolo a Maradona che fare Santo Wojtyla. Questa è una grande soddisfazione per Dieghito, in concomitanza con la decisione della Federazione Argentina di intitolargli anche la neonata Coppa de Liga Professionale. Altre commemorazioni in suo onore furono predisposte da UEFA e FIGC, che decisero per il lutto al braccio un minuto di silenzio prima delle gare di Champions League, Europa League e Serie A. Nei giorni successivi molti suoi ex compagni di squadra del Napoli e della nazionale argentina lo ricordarono commossi per la sua grande umanità e generosità. Anche avversari storici come Franco Baresi, che ne ha mai preso, Riccardo Ferri, figuriamoci, e Michel Platini tributarono il loro rispetto per lui. Attenzione, giù, via il cappello, ginocchio. Bruno Conti si recò a Napoli per posare dei fiori ai piedi del suo famoso murale, sito nella piazzetta dei quartieri spagnoli, e Pelé gli dedicò una lettera aperta pubblicamente tramite Instagram, dicendo: sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Lionel Messi, detto anche Lionel Rich Messi, volle mangiare Maradona in occasione del gol realizzato nella sfida del 29 novembre contro lo Sassuña, mostrando la maglia del Newell's Old Boys, squadra che Messi tifa sin da bambino e di cui Maradona giocò nella stagione 93-94. Anche Papa Francesco, argentino, lo ricordò, ripensando con affetto agli incontri del 2014 in occasione della partita per la pace, e poi nel 2015 nell'ambito delle iniziative dei progetti di Scolas Occurrentes. Va bene, dai, break delle 12:15, torniamo con una calzantissima ultima girata di classico
1: Rock Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con 2 prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Abbiamo parlato del San Paolo e di Maradona, quindi in qualche misura abbiamo parlato di stadio. E l'algoritmo di questa fantastica radio, grazie all'opera dei miei fonici, della mia redazione, che mettono in rotazione i classici, mi tira fuori gli stadio con questa bellissima, grande figlio di puttana con sonorità bolognesi, direi. E ascoltiamola insieme e recuperiamola per chi non la conoscesse.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Stadio Grande Figlio di Puttana, 12:22, processo a Maradona l'11 marzo del 2025, iniziato a Sant'Isidro in Argentina. Processo penale relativo alla morte di Maradona per arresto cardiaco. 8 operatori sanitari che avevano in cuore l'ex calciatore durante la convalescenza domiciliare sono imputati di omicidio semplice con dolo eventuale, perché era un dio? Non lo so. Secondo l'accusa, l'equipe medica avrebbe agito con negligenza, omettendo controlli fondamentali e lasciando l'ex calciatore in condizioni abitative inadeguate per un paziente in cura post-operatoria. Vabbè, dagli imputati figurano la zanzara che me lo so, Leopoldo La Luce e la psichiatra Agustina Kosachov e altri medici e infermieri. Se condannati rischiano pene da 8 a 25 anni, non ce ne frega niente. Oh, questo invece mi interessa. Maradona nella cultura di massa. Sin dalla vittoria del 1986, gli argentini usano il nome di Maradona per farsi riconoscere come suoi compatrioti in tutte le parti del mondo. In Argentina e a Napoli, il campione argentino è indicato come simbolo ed eroe dello sport. Maradona incarnò perfettamente questo spirito, date le sue umili origini, la sua originaria bassa condizione sociale. I molteplici guadagni non gli fecero perdere i modi di esprimere il vocabolario proprio della frangia meno agiata della popolazione. A ciò si aggiunge il suo schierarsi contro i poteri forti, in particolar modo con i napoletani, che lo videro come un rappresentante degli oppressi del sud d'Italia, che lottava contro lo strapotere delle squadre del nord. Numerose furono anche le battaglie combattute contro i poteri forti, come la FIFA, all'epoca del presidente Avalanche, e la AFA, presieduta da Grondona. Non ne ha mai mandate a dire Maradona, questo è uno dei suoi cavalli di battaglia. Io ci metto pure che ha detto che Totti è il più grande calciatore italiano della storia e che Bruno Conti era Marazzico, ma così, direttamente personale.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò, sono vivo, ora respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come, c'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò, poi mi sveglierò affamato, mangerò, perché nulla in più bene si può sapere, c'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

mangiato, digerito, caccherò. Ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. So un bisogno della vita ed è normale. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone, ma il mio culo un te lo do. C'hai un bastone, ma il mio culo un te lo do.

Popo Rondelli, 12:22. Sto pezzo mi fa morire, dice Alessandro. Sì, è veramente simpatico, soprattutto il mio culo non te lo do. Allora, fu anche per questo, non solo per le sue proteste nei campi di calcio, che Maradona venne in pratica idolatrato sia dagli argentini che dai napoletani. A Rosario, in Argentina, i suoi tifosi fondarono nel 98 la Iglesia Maradoniana, dove il calendario si calcola contando gli anni dalla sua nascita. Il suo 43esimo compleanno nel 2003 rappresentò l'inizio dell'anno 43 dopo Diego, después de Diego. E della sua nascita della chiesa contava, alla sua nascita la chiesa contava 200 membri, fedeli racconti anche tramite il sito ufficiale, invece raggiunsero gli 80.000, forse più di quelli che seguono Sei Papa, tra cui alcuni giocatori famosi come Michael Owen, Ronaldinho e Juan Román Riquelme. Il 26 dicembre del 2003 la sua prima squadra, l'Argentinos Junior, inaugurando il nuovo stadio costruito nel quartiere La Paternal a Buenos Aires, decide di dedicarglielo chiamandolo Stadio Diego Armando Maradona, quindi diciamo 17 anni prima della morte. Il nome fu ufficializzato il 10 agosto del 2004, inoltre ha un monumento situato nel museo del Boca Junior all'interno della Bombonera, una statua nella città di Bahia Blanca e numerose altre sculture in diverse parti del mondo. A Napoli, in una via pubblica, gli fu dedicato addirittura un altarino con una foto nella quale indossa la maglia del Napoli e un suo capello su una teca, dove i tifosi si recavano prima delle partite a chiedere grazia calcistica. L'11 maggio del 91 fu celebrato nella città partenopea un convegno in onore di Maradona intitolato De Diegum, al quale presero parte molti intellettuali e tifosi. Doppietta delle 12:27, partiamo dal Piotta.

4. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Salmo 1984, la Maradona stava ancora al Barcellona. Allora, l'Iglesia, abbiamo detto, Bahia Blanca, scultura di tutto il mondo. A Napoli viene in via pubblica, abbiamo detto, gli fu dedicato addirittura l'altarino, tutto a posto. Il 15 agosto del 2005 debuttò come conduttore del programma televisivo argentino La Noce del DS, durato una sola stagione, che ricevette un consistente successo. Oltre a ciò, alla sua autobiografia Yo Soy el Diego, pubblicata nel 2000, è subito diventata bestseller. Maradona è stato citato in numerosi libri, fumetti, film, oltre ad aver recitato in diversi camei in serie televisive. A lui furono dedicate diverse canzoni da artisti più o meno famosi, come Rodrigo Bueno, che interpretò La mano di Dio. Altri furono I Mano Negra, con Santa Maradona, commesso nella mia storia, Charlie Garcia, Maradona Blues, I Tefon Brothers con Maradona, L'Attacco 77 con Franco Tirador, Manu Chao con La vita tombola e Pino Daniele con Il tango della buona serte. E poi alla fine anche i dei giornalisti citati prima, di Tommaso Paradiso Poverino, con Maradona e Pelé. Il 5 luglio del 17 ricevette la cittadinanza onoraria e le chiavi del comune di Napoli. In occasione del primo anniversario della sua scomparsa gli vengono dedicate a Napoli due sculture che raffigurano Maradona stesso. La prima è stata realizzata da Domenico Sefe, bellissima, a un anno esatto dalla sua morte all'esterno dello stadio Maradona. La seconda è stata fatta realizzare dall'ex manager di Maradona, Stefano Ceci, con la collaborazione di diverse maestranze della Fonderia Nuova. L'opera di Ceci è stata donata a Napoli. Beh, caratteristiche tecniche direi che le salto, parliamo poi un po' della droga, vediamo. Chico.

0: Spillo e Spillo, 39 minuti trascorsi dopo le 12, tra l'altro Spillo Altobelli. Allora, la dipendenza di Diego Armando Maradona dalla cocaina è iniziata nei primi anni 80 durante la sua permanenza al Barcellona. Questo consumo è aumentato drasticamente nel corso della sua carriera a Napoli, dove per metà della sua vita ha lottato contro una grave dipendenza che ha compromesso gravemente la sua salute e la sua vita privata. Nell'81-82 i primi contatti con la droga risalgono al periodo del Boca Juniors e al Barcellona. Negli anni 90 il declino e lo scandalo. Il 17 marzo del 91 Maradona risultò positivo a un controllo antidoping per cocaina dopo una partita del Napoli. Un mese dopo, il 26 aprile del 91, subì un arresto a Buenos Aires per possesso di stupefacenti. Abbiamo detto aveva in casa mezzo chilo di cocaina. Lotta e riabilitazione. Negli anni successivi il calciatore ha tentato più volte percorsi di disintossicazione a Cuba e in altri centri specializzati, riuscendo infine a liberarsi della dipendenza da cocaina. Negli anni successivi, dopo aver superato la tossicodipendenza, ha combattuto contro altre dipendenze, tra cui quella dell'alcol, che hanno comunque continuato a debilitare il suo fisico. Le dichiarazioni sul fenomeno. In diverse interviste, come nel celebre documentario di Amir Kusturica, Maradona ha definito la cocaina come il peso più grande della sua vita. Ha più volte dichiarato di non aver mai fatto uso di droghe per migliorare le proprie prestazioni sportive, e ci mancherebbe, ma piuttosto come via di fuga dalla pressione mediatica e dalle ansie generate dal mondo del calcio. E due aneddoti simpatici. Dice: ero il più forte di tutti, pensa se non mi drogavo, dichiarò una volta. E un'altra volta invece il racconto è di Paul Gascoigne, che in un amichevole tra Lazio e Siviglia, quando c'era Maradona all'imbocco del tunnel, Gascoigne lo abbracciò e gli disse: oh, io sono ubriaco, non ti preoccupa, pure io.
1: Streghi le mani invece di applaudire, mentre la vita è solo un grande bar. È tardi, la gente vuole dormire, uccidere la notte in tranquillità. Qui pensiamo.

Allora, 10 curiosità, cose che forse non sai sull'uomo oltre che sul campione. Allora, il giorno della scomparsa di Diego Maradona.

0: italiane e croate. E nei tratti indigeni ricordava vagamente il pugile Carlos Monzon. Era cresciuto nel quartiere proprietario di Villa Florido, giocava in strada da bambino finché a 9 anni entrò a fare parte dei giovanissimi della squadra dell'Os Caboyitas e a 15 anni era già in forza all'Argentinos Junior, club di prima divisione. Disse dei suoi trascorsi: è fantastico ripercorrere il passato quando vieni da molto basso, da molto in basso, e sai che tutto quello che sei stato, che sei e che sarai non è altro che una lotta. I due sogni del bambino di Diego. Attorno all'età di 12 anni chiesero al ragazzino prodigio, perciò già intervistato, quali fossero le sue aspettative e avvenzioni. Diego rispose: io ho due sogni, il primo è giocare il mondiale, il secondo è vincerlo. Li realizzò entrambi. Il cuore di Maradona batteva per i colori giallo e blu del Boca Juniors, dove approdò giovanissimo nell'81. Amore reciproco espresso con tutta la focosa passione del tifo della leggendaria Bombonera, al cui interno vi è dedicata una statua. Affinità e classe, la maglia del Boca, si identificano storicamente con gli operai, i portuali, i lavoratori del mare e gli immigrati da tutta Europa. Una incarnazione perfetta con quella dello spirito di Dieghito. Rockstar.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Mi sarebbe piaciuto averlo al tavolo di Torbido Maradona, sicuramente sarebbe stato un ottimo ospite all'altezza di Giovanni Sedaglie, il nostro oste del nostro podcast, ma sono 46 minuti trascorsi dopo le 12, è il momento dell'ultima novità per oggi, novità di un autore che tutti attendavamo per la sua prossima uscita che è appena avvenuta. Sto parlando di Mannarino con la sua Per un po' d'amore, ascoltiamola insieme.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

12:50, siamo quasi ai saluti. Allora, il matrimonio al Palasport Maradona si sposò con Claudia Villafanè il 7 novembre 89 e presero il un Palasport, la Basilica di Santissimo Sacramento si è sposato. Poi arrivarono oltre 200 invitati, quindi dovette prendere un Palasport con il bacchetto rossiano organizzato al Palasport, appunto Luna Park. Tutti i figli del Pibe, abbiamo detto 5 figli di Maradona: Dalma, Giannina, da Claudia, Diego Sinagra, da Cristina Sinagra, conosciuto poi come riconosciuto da Maradona nel 2007, Giana nella relazione con Valeria Sabalan e Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Olega. Nel 2009 nasce Benjamin, primo nipote, figlio di Aghero e Giannina. Dondolavo nel vuoto ma appeso. Nel gennaio 2000 i media lasciano la notizia che Maradona era stato ricoverato alla clinica Cantagrill del Pentachel in Uruguay per un episodio cardiaco, e lui dichiarò: salivo in cima e perdevo l'appoggio, non cadevo, qualcosa mi teneva attaccato al picco, dondolavo nel vuoto ma appeso. L'uomo è il campione del cinema, vabbè, Mirkus Turist l'abbiamo visto, lo sport è un diritto del popolo e i suoi interessi, non nascose mai le sue simpatie politiche per la sinistra rivoluzionaria, venerava Ernesto Che Guevara e Fidel Castro. Tra il crocifisso e mano di Dio, il crocifisso e la religiosità profonda hanno altresì accompagnato Maradona in linea con la confluenza di fede e politica, i tanti leader degli schierdas e delle comunità cattoliche, quindi abbracciava entrambi. No, poi Maradona allenatore, non è stato un grande allenatore, però fece anche un bel mondiale, ma insomma senza successo.

0: I pitoni, me stesso, siamo arrivati. Allora, oggi la fante intervista del mercoledì a Diego Armando Maradona, l'uomo politico, il simbolo, il grande campione, ma anche insomma le contraddizioni dell'uomo che per la pressione mediatica, il successo, come tutti quelli di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione, no? Poi, scusate, avevo fatto anche una trasmissione sul Club dei 27, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Gente che travolta dal successo, persone che travolte dal successo si sono spesso affidate alla droga, all'alcol o a problemi a livello di personalità. Stessa cosa è capitata a Diego Armando Maradona, che ha comunque poi dovuto combattere con la dipendenza da cocaina, e proprio in questo istante entrano quelli del Febbra, non so perché, sarà un caso, io non credo, però combattere contro la dipendenza della cocaina non ha oscurato in alcun modo né l'uomo né il politico, perché poi i moralizzatori stanno un po' dappertutto, ma insomma chi è senza peccato apra WhatsApp davanti a tutti, dice Marrakesh, ma io direi scagli la prima pietra, in questo caso il primo sassolino. Ma insomma, ritorno anche a citare George Best, i cui problemi con l'alcolismo hanno in qualche modo contrassegnato la sua carriera. Spesso bisogna mettersi nei panni dell'altro prima di poter in qualche misura giudicare. Allora, io invece sono arrivato ai saluti. Domani è giovedì, quindi parleremo di cucina. Venerdì lancio nel weekend la mia rubrica Quinto Quartiere e le richieste, e poi ci siamo di nuovo il sabato, un nuovo sondaggione, un nuovo lancio per quanto riguarda il sondaggione il sabato sui miei social, Dario_C_24. E che dire, excusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa i cazzi propri campa 100 anni, e soprattutto lunga vita al Pipe d'Oro Diego Armando Maradona. Grazie per l'ascolto, vi saluto con la più bella delle canzoni di Lucio Dalla e lascio tutto in mano ai ragazzi del Febbra. Ciao, grazie a tutti.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: Bentornati Rockers, 13.01 di questo mercoledì 20 maggio, torna l'appuntamento settimanale con quelli del Febbra.
1: Guarda che sole!
0: E sottito Ranni, qui con me c'è il buon
1: Guarda
0: Adro.
1: Che sole, senti che caldo, io ho la melatonina 2000, che vuol dire solo che ho sonno. Sonno, questo caldo che mi sta abbracciando, mi sta buttando giù. Ho la melatonina 2000 e ho...
0: È carichissimo.
1: Ho la melatonina 2000, quindi ho solo sonno.
0: Solo sonno.
1: E sento i battiti cardiaci che rallentano la mia temperatura corporea che si è abbassata di quel grado che serve ad appennicarsi.
0: Sostanzialmente è la stessa sensazione di uno che sta per morire.
1: No, ho detto che ho sonno.
0: No, solo sonno. Potrebbe iniziare un lungo sonno.
1: È una strana sonnolenza, tra l'altro ho pure qualcosa nell'occhio dato da qualche allergia, quindi tengo anche un po' gli occhi chiusi, un po' fantasma oggi.
0: Va benissimo.
1: Oggi mi gosto.
0: Oggi si gosta. Parleremo di molte cose nelle prossime due ore, intanto iniziamo con della buonissima musica, articolo 31.

0: Allora, vi ricordo, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, che potete seguire la diretta in variegati modi, un
1: ma
0: po'
1: anche
0: come...
1: no, allora potete seguire la diretta ma anche no,
0: anche no.
1: Uno sarà libero di
0: non
1: scegliere, no?
0: Non lo fate.
1: No, vabbè.
0: Potete farlo in streaming dal sito di RadioRockItalia.it in FM sui 96.6 nel nono municipio, quindi litorale romano. Ci sono le app sia per iOS che Android, c'è anche il segnale in DAB Plus nel territorio laziese. Potete
1: vada
0: tra l'altro interagire con noi qui in diretta al 3791 600 190. È un canale WhatsApp, quindi potete mandare foto, audio, quello che volete. Ovviamente noi passeremo solo cose cioè offese, parolacce, tutto quello che non è questo noi non lo passeremo, giusto?
1: No, è giusto, volevo dire che no, hai ragione, ci sono le up e anche le down.
0: Che up and down.
1: Up and down.
0: È molto simpatico, molto simpatico.
1: Allora, questa è tutta la simpatia che riesco ad avere oggi, sappiatolo, è così.
0: È questo. Allora, oggi parleremo, vabbè, ovviamente faremo la mia rubrica persona proprio preferita.
1: Se lei usa la radio per i suoi scopi,
0: io scopi.
1: Finché qualche giorno la denuncio,
0: Che è Amarcord, un po' Amarcord, poi nella seconda parte invece avremo un ospite che...
1: Un ospite importante.
0: Cioè, da raccontarci una bellissima storia nuova, musicalmente parlando. Lo conosciamo già da molti anni, se avete seguito le storie già sapete di chi stiamo parlando, però non spoileriamo troppo. Nel frattempo direi che sono le 13.05, c'ho anche fame e quindi no, è giusto,
1: sì, è giusto.
0: Ma anzi, non è parli di cibo, Ugo.

0: Allora, 13.09, oggi è mercoledì 20, Buonatro, le ricordo che fra tre giorni, sabato 23 maggio, torna il Febbra Rock.
1: Ah, c'è il closing party!
0: Quindi vi ricordiamo appuntamento al Wishlist Club di Roma, Via De Voci 126. Lo start sarà alle 21.30.
1: Vediamo,
0: ci saranno
1: se
0: sei band.
1: Ti ricorda tutte le band.
0: Non ce l'ho scritto.
1: Ah, subito. Allora gliele dico io. Ci saranno i Casing the Void.
0: Bravissimo.
1: Poi ci saranno i Hemingway Famous Magazzino. Poi ci saranno la Hoffman Orchestra.
0: Electric Cherry.
1: Siamo tre. Electric Cherry. Ivan. E Dan Case.
0: Sei bravissimo. Applauso. Applauso.
1: Allora, perché io studio, lei cosa fa la notte? Io stanotte sono rimasto sveglio fino alle 4,
0: a studiare,
1: a pensare ad informarmi, a leggere, a vedere film, documentari.
0: Certo, è importante. Allora, volevo aprire con lei questa rubrica. Oramai
1: lo faccia, apra.
0: La rubrica Marcord, oggi 20 maggio, ci sono diverse giornate internazionali, c'è la giornata europea del mare.
1: Del mare?
0: È festa nazionale sia in Camerun che a Timor Est.
1: Dov'è il Timor Est?
0: A est. Sarà est. È anche la giornata mondiale delle api. Farei un applauso alle api.
1: A cui vogliamo
0: poco le racconto e vi racconto a voi che ci ascoltate delle curiosità, perché le api, ricordatevi che senza api finirebbe il mondo, voi che le odiate e che le uccidete. Senza api finirebbe il mondo.

0: Sega CSI qui su Radio Rock Italia 13:14. Siamo vicini al primo brecco, ma ecco io a brecco.
1: Lei brecca, quindi lei balla, fa, lei opera la break dance.
0: Lei opera, ma non
1: puoi dire
0: opera.
1: Io brecco.
0: Sì, potrebbe anche succedere. Allora, volevo, ecco, entrare nel merito del mondo delle api.
1: Ah, che bella
0: musica. Ho delle curiosità, ecco, abbastanza gustose. Per esempio,
1: hai mandato la musica nuova?
0: È nuova. Adesso parliamo di un po' di api. Allora, le api. Curiosità numero uno: le api riconoscono i volti umani. Le api riescono a distinguere i visi umani usando un meccanismo simile a quello del nostro cervello. Riconoscono schemi e configurazioni. Non vedono come noi, ma possono imparare a identificare facce specifiche.
1: L'hanno imparato?
0: È per quello che ogni anno vengono a pungermi, perché lo riconoscono.
1: Loro sanno chi sei.
0: Cioè, tentacolone, adesso vado lì e lo pungo
1: no,
0: di nuovo.
1: No, comunque è vero, sì, l'avevo sentita anche io. Cosa che ha terrorizzato ancora di più mio figlio, proprio quando ha saputo che le api ti riconoscono.
0: Quello
1: non mi riconosce, hai capito? Però ti cercano.
0: Te lo ricordi l'altro che bello che è stato pungere e vederlo scappare in preda alla paranoia e la paura?
1: Lo facciamo.
0: Di nuovo. Lo
1: brave
0: di nuovo.
1: Le api.
0: A breve, nuove aberranti notizie. Fra poco. Adesso andiamo in break e ritorniamo con il primo classico di giornata.
2: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: State ascoltando
12: Quelli del Febbra.
11: Se è underground, passa da qui.
0: 13:17 minuti di questo mercoledì 20 maggio arriva il primo classico di giornata. Torniamo nel 1983. Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 13:22, rientriamo, siete in compagnia di quelli del Febbra, rimarremo con voi fino alle 15, quindi fatevene una ragione, soprattutto perché purtroppo oggi è solo buon agro.
1: Grazie, è sempre molto gentile, è un piacere lavorare con lei.
0: Certo. Allora, le stavo parlando di qualche
1: delle api.
0: Allora, curiosità numero due,
1: delle api.
0: Le api ballano per dare indicazioni stradali. È stato quindi approvato che quando un'ape trova un buon campo di fiori torna all'alveare e fa una danza chiamata Woggle Dance con inclinazione, velocità e vibrazioni comunica distanza, direzione e qualità del cibo. Un praticamente trip advisor, cioè,
1: sì, è un trip advisor istantaneo. Ma è grandiosa questa cosa, quindi
0: fanno come noi, cioè torni a casa e diciamo guarda per mangiare molto bello,
1: vai, sono andato a mangiare da Antonio.
0: Mi mangia molto bene, eh?
1: Mi mangia bene. Bello, hai mangiato? Ti sei andato?
0: Allora,
1: fica.
0: La terza.
1: Questo cannavacciolo andante.
0: Questo credo che lei già lo sappia. Le api possono ubriacarsi. Se mangiano nettare fermentato, le api possono sbronzarsi. Le api, però, guardiane all'ingresso dell'alveare, a volte
1: non le fanno entrare.
0: Le api ubriache. Di rientrare per evitare caos.
1: Ma sono delle grandi.
0: C'hanno pure quelle che dicono.
1: No, ragazzi, hanno del pane. Ma la mia domanda è invece: ma
0: l'ape che gli dice dove sei stata? Al barretto? Che hai fatto? Hai bevuto? Come ti permetti?
1: Io sono curioso di sapere se anche le vespe lo fanno.
0: Secondo me no, le vespe sono delle creature proprio brutte. Non meritano nulla. Andiamo avanti, calibro 35.

0: Calibro 35, Discomania, 13:26, rientriamo, stiamo sempre parlando delle meravigliose, del meraviglioso mondo delle api.
1: Mi ha controllato se, comunque io questa scena dell'ape che arriva ubriaca e la guardia, che io la vedo proprio che la guardia la guarda, così la nave fa, sei ubriaca?
0: La butta e fuori. Mi dispiace, non entri. Allora, curiosità sulle api: le api dormono e fanno micro sonnellini. Le api dormono davvero, alcune vengono osservate aggrappate ai fiori o dentro l'alveare completamente immobili. Durante il sonno migliorano memoria e apprendimento, a differenza tua,
1: direi. Infatti si fanno la pinnachella.
0: La pinnichella.
1: No, è proprio la pinnichella. Era giusto così com'era. Ho detto la pi, ma in realtà è la pinnichella.
0: Mi ha regalato un momento di gioia.
1: L'alveare
0: prende decisioni democratiche. Quando devono trasferirsi, le api scout propongono diversi luoghi, poi votano con le danze. La colonna sceglie il posto con più consenso, una specie di parlamento volante, tipo l'applausometro fanno, no? Con i suoi contest musicali. Quindi fanno una danza, la woggle, come si dice? La woggle, la danza woggle, e dopo fanno altre danze per votare. Anche lei fa così in famiglia?
1: Ma io non sono molto bravo a ballare, però mi impegno.
0: Quando propone alla sua famiglia una località per la vacanza, cosa fa? Balla?
1: Balla di un sacco di cose, balla.
0: Balla molto?
1: Balla di natura, balla di cultura.
0: Balla di molte cose.
1: Ballo.
0: Per adesso non balli più. Andiamo avanti.
1: Caparezza,
0: Mica Van Gogh.

0: musica Van Gogh, Radio Rock Italia. Andiamo avanti, parliamo sempre di api, perché non so se stiamo parlando di questo, del grandissimo e meraviglioso mondo delle api. Allora, che non sono le api quelle di software, sono le api, l'insetto.
1: Le api software quali sarebbero?
0: Le api sono delle, non mi ricordo, sono tipo
1: IPA.
0: Non so, correggi le IPA.
1: Ah, quelle volevi dire.
0: Le IPA.
1: Ma se le avessi chiamate allora... proprio api, come la IPA, eh?
0: Allora,
1: vada.
0: Andiamo avanti. Eccolo, allora, le api... hanno personalità diverse, alcune sono esploratrici coraggiose, altre prudenti, altre ancora aggressive o pigre. Gli studiosi parlano davvero di personalità nelle api sociali.
1: Aspetti, allora, le volevo rispondere, ma uno starnuto in arrivo è... non so se farlo o no, cioè se parlare o no. Comunque, beh, è bello questo coso che abbiano dei caratteri, ma non sapevo fossero così...
0: Sono molto così, è una bellissima società. Per esempio, lei lo sapeva che un cucchiaino di miele richiede un lavoro assurdo per produrre circa un cucchiaino di miele. Le api devono visitare migliaia di fiori e percorrere una distanza complessiva enorme. Una singola ape produce pochissimo miele in tutta la vita, quindi quando lei sta lì che si scorpaccia...
1: Comunque abbiamo parlato di migliaia, di pochissimo e di chilometri e chilometri, ma non abbiamo dato dei numeri, quindi è stato, come al solito,
0: nel senso,
1: superficiale.
0: Un lavoro molto... no.
1: Non mi sembra carino nei confronti delle api,
0: Vabbè, era per dare un'idea, tu magari ti piace anche vedere l'orso che rompe...
1: Lei non mi deve dare idea, lei mi deve dare delle
0: certo,
1: numeri,
0: dei
1: numeriche.
0: Adesso vado a vedere, adesso
1: grazie.
0: Vado a controllare. Nel frattempo, colla, schifo!

0: tipo 13:36. Oh, ritornando alle nostre cose, alle nostre beghe. Lei lo sa, Bonadro, che le api possono contare più o meno, cioè hanno una capacità di farlo.
1: Cioè, possono contare nella vita?
0: No, o... può contare 1, 2, 3. Sai contare?
1: Un po', conta
0: e cammina.
1: No, contare nel senso tu conti, io conto, no, perché tu pali, capito?
0: Allora, esperimenti mostrano che riescono a distinguere piccole quantità e persino comprendere il concetto di zero in forma basilare. Per un cervello minuscolo è impressionante, anche perché sono persone con cervelli molto più grandi che in realtà non sono capaci di farlo, tipo il suo, no? Così.
1: Non sono d'accordo.
0: È un po' così. Poi vediamo, arriviamo anche a un ragionamento quasi logico. Abbiamo detto prima, fanno le riunioni con le danze per decidere cose. Questo che cosa vi fa pensare?
2: Le riunioni!
0: Che in realtà la perigina non è che conti così molto. In realtà la perigina non dirige l'alveare, ma il suo ruolo principale è deporre uova. Lei nasce e depone uova.
1: Allora, invece lei sa che, cioè, addirittura è stato scoperto un alveare LGBTQ+.
0: No, non lo sapevo.
1: Dove c'è il... non c'è la regina, ma c'è il regina.
0: C'è il regina. Regina.
1: Il regina. Re governa, però non è un re, ecco.
0: Ma non ho capito se questa è una
1: bisexual
0: o è vera questa notizia, non capisco.
1: C'è il regina. C'è. Secondo lei è vera? Che domande fa? Secondo lei... cretino, è vera?
0: Non lo so, vedremo.
3: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
4: Oh, basta questa parola.
3: La sicurezza non esiste.

0: perdere.
1: Vintage Violence 13:40, ripartiamo di nuovo. Oggi proprio voglio stare qui a romperle le balle.
2: No, le volevo dire, io sono le 13:40 e c'era un amico mio che e l'altra invece che canta.
1: Ah, certo.
2: Uno ride, l'altra canta. Lei li conosce? La coppia? Una coppia bella
1: sortita. La simpatia integerrima.
2: Il mio amico che ride e la sua compagna canta.
1: E quelli come si chiamano?
2: Non mi ricordo, non mi ricordo.
1: Non si ricorda.
2: No, adesso no.
1: Dico Carlo. Allora, ultima curiosità sulle api: esistono api che non pungono, ma anche api avvoltoio. Anche api avvoltoio. Ricordiamo che la povera ape, quando la punge, cosa succede?
2: Muore.
1: Muore. E quindi giustamente qualcuno ha detto: ma perché dove va sta finaccia?
2: Fuori!
1: Io sono un'ape tropicale e non pungo. Sto lì, faccio il mio lavoro, mi metto lì, impollino.
2: Ma lei non, quella non punge proprio, non ma ce l'ha però il pungiglione?
1: No, se no...
2: Ah, non ce l'ha, non ce l'ha.
1: O forse ce l'ha, ma se lo tiene, giustamente.
2: Eh no, se ce l'ha non lo usi, cioè, che vuol dire? Come avere il motorino e andare a piedi.
1: E poi ci sono altre api che vengono chiamate vulture bees, che sono delle api carnivore, mangiano carne invece di raccogliere polline.
2: Ottimo.
1: E giustamente dice... Ma io perché nella mia vita devo fare questo bucio?
2: Non capisco motivo. Per gli altri, tra l'altro.
1: Per gli altri. Io sono un'ape, sono importante, ma fammi mangiare anche della carne, non ho capito. Tra l'altro producono persino un miele diverso dal solito. Non mi sembra così... è quasi scontato. Se non mangio polline, mangio
2: anche
1: carne.
2: Anche l'ape killer, cioè. Però, la pistola, cioè.
1: La pistola è brutta, è molto molto brutta.

0: Rock Sport.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
10: Questo è
11: Quelli del Febbra.
10: Se è underground, passa da qui.
12: 13.48 arriva la prima novità di giornata. Questa è una band che noi del Febbra conosciamo veramente da quando sono piccoli, cioè 5, 6, 7 anni fa, ancora giovanissimi. Preferisco Ignazio con Miretti.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Miretti, preferisco Ignazio, stanno crescendo benissimo i ragazzi, no? Che dice? Se li ricorda lei? Noi c'eravamo...
1: Ah, molto, molto, molto!
0: Noi avevamo il primissimo, se lo ricorda, la prima demo dei Preferisco Ignazio.
1: Allora, io avevo un loro CD, che tra l'altro ho ancora in automobile, che tra l'altro
0: mano,
1: mio figlio,
0: no?
1: Mi ha fatto ascoltare, esatto, 8 volte sulla litoranea, ero sulla litoranea.
2: Sulla litoranea.
1: Diciamo tra Nettuno, Anzio, da quelle parti.
0: In quelle parti.
1: Allora, forse stavo andando proprio a Napoli. Mi sa di sì.
0: E quindi non so, cambia qualcosa, no, che sta...
1: Era per raccontarlo. Era per
0: niente.
1: Raccontarlo.
0: Allora, Bonato, oggi deve sapere che oggi è un po' la festa
1: devo,
0: anche mia,
1: devo,
0: dei falegnami.
1: Devo,
0: di chiunque,
1: devo.
0: Lei deve sapere.
1: Devo.
0: Di chiunque misuri qualcosa. Oggi è la giornata mondiale della metrologia.
1: Allora, la metrologia, che è la, diciamo che è la scienza, ricordiamolo, che si insegna ai metri dei
0: il
1: ristoranti,
0: sì,
1: no?
0: È il metro di cittadinanza.
1: È quella, no? È
0: la, no, la metrologia, è quella, la metrologia, in pratica è la scienza, la metrologia è la scienza che...
1: Vabbè, lo possiamo studia, dire, è il metro.
0: Studia, okay? Gli strumenti di misurazione.
1: È il cazzo di metro, è il metro.
0: È il metro. E commemora la firma della convenzione del metro avvenuta a Parigi nel 1875.
1: Ma è la festa dell'unità della misura o dell'oggetto?
0: Dell'unità, no, perché c'è la festa dell'unità d'Italia e anche la festa dell'unità di misura, mi sembra giusto.
3: Flex, uno stile di vita che non ho, io non esco, domani il lavoro e banana faccio presto, beh, pranzo.

0: Zebra TSO. Allora, la introduco, Bonadro, al metodo di cittadinanza.
1: Cittadinanza, Giorgia.
0: Allora,
1: Giorgia.
0: Il metro nasce dalla terra. In origine il metro fu definito come un decimilionesimo.
2: Il principio era il metro.
0: Del metro, della distanza tra il polo nord e l'equatore lungo il meridiano di Parigi.
2: Non ho quindi capito, praticamente... puoi ripetere?
0: Allora, inizialmente era definito,
1: più piano,
0: come un decimilionesimo della distanza tra il polo nord e l'equatore lungo il meridiano di Parigi.
1: Decimilionesimo.
0: Metro di cittadinanza.
1: Sì, aspetta, 10 milionesimo della distanza tra
0: prima del metro.
1: Oh, della distanza.
0: Oddio,
1: tra
0: il polo nord, e l'equatore lungo il meridiano di Parigi.
1: Perché proprio quello di Parigi? Perché ci piace di più.
0: Perché era lungo un 10 milionesimo di metro. Era proprio così. Capito? Okay. E dopo, fino al questa cosa è rimasta così fino al 1983. Qui è diventata la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 1 su 299.792.000.
2: Allora io avevo chiesto dei numeri, ma neanche tutto
0: secondi.
2: Ciò però,
0: Vabbè, voleva dei numeri, ho portato.
2: Mi sembra
0: parliamo
2: un po'
0: del
2: troppo,
0: metro, così.
2: Un po' troppo.
0: Così. Andiamo avanti, un fauno mangione.

0: 14 in punto, mercoledì 20 maggio, sempre su Radio Rock Italia. Fra poco arriveremo finalmente alla parte interessante di queste due ore, che avremo con noi qui un amico.
1: Interessante che non è lei.
0: Che non, non sono io, vabbè,
1: quindi va via finalmente.
0: Me ne vado.
1: Facciamo il microfono a qualcun altro. Certo.
0: Allora, parlavamo ecco di questa.
1: Scusi, no, la interrompo perché non abbiamo salutato il presidente. So che oramai.
0: Ah, presidente.
1: Lo so, qua la stiamo facendo diventare un'abitudine. Facciamo finta di niente,
0: Dov'è il presidente?
1: Allora, il presidente non c'è perché è a Cagliari. Ha preso, diciamo, dei giorni per andare al mare. Ha detto, però, non ha nessuno
0: di niente.
1: No, tu vado al mare perché sì. C'è il sole.
0: Giorgia,
1: c'è il
0: me
1: sole.
0: Ne vado al mare.
1: E ha va detto al mare. Così.
0: Esatto. Allora, le stavo un po' raccontando la storia del metro. Pensi che prima, questa è proprio una notizia, prima del metro ovviamente non c'era un metro.
1: Era il buio totale.
0: Era il buio, si usavano quindi piedi, braccia.
1: I piedi, quindi ancora
0: perfiche.
1: I piedi sono sempre esistiti, però
0: sì, sono rimasti, non
1: sono rimasti. Che li usano, chi li usa i piedi?
0: Li usano gli inglesi, gli americani.
1: I piedi sostanzialmente un po' tutti, a meno che
0: anche
1: non cammini sulle mani.
0: Anche Peppe Fetish utilizza i piedi, non so se lei conosce, se è
1: certo
0: del mestiere.
1: No, del mestiere no, però con Peppe
0: non è del mestiere.
1: Si
0: dovrebbe un po' aggiornare. Allora andiamo avanti con la playlist, loro, anche loro sono delle persone a cui voglio molto bene, tra l'altro un po' che non li vedo live, quindi dobbiamo riorganizzarci, Bonadro. The Light Drown, amore kamikaze.

Hai tanto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco, i manganelli hanno un'anima, non conosco.

0: Allora, Bonato, le volevo chiedere, ma lei ha delle storie divertenti? Cioè, sarà successo qualcosa
1: nella sua
0: vita?
1: Non ho capito perché lei mi deve continuare a disturbare.
0: Per esempio, possiamo chiedere, lei preferisce il metro a fettuccia, il metro quello di legno?
1: Metro a fettuccia. Allora, lei quando metro, dice questo, metro. Quando lei tira fuori questi nomi, no, epiteti delle...
0: Si chiama così, metro a fettuccia.
1: Metro a fettuccia, che ricordiamo che è il metro quello che si arrotola.
0: È il nastro metrico avvolgibile.
1: Esatto. Mentre
0: inventato, dice Giampietro, inventato perché i righelli lunghi erano scomodissimi da trasportare.
1: Beh, non può, certo.
0: Problema molto reale per falegnami e muratori dell'Ottocento.
1: Direi di sì, direi di sì. Però c'era quell'altro che è il metro a stecca.
0: Metro a stecca, che
1: si chiama così, è proprio il suo nome.
0: Non lo so, a Roma lo chiamiamo metro a stecca.
1: Non ha cercato come si
0: chiama
1: nella
0: sua... No, neanche mi interessa, cioè, voglio dire.
1: Sta parlando del metro.
0: Sì, ma decido io che cosa mi interessa o meno, no?
1: Va bene.
0: Quindi ha delle avventure.
1: Io preferisco il metro a stecca.
0: Metro a stecca, perché ha diversi utilizzi, no?
1: Perché ci puoi fare le forme.
0: E soprattutto da bambino lo può usare tipo finta canna da pesca, se lo ricorda?
1: Certo.
0: E poi veniva suo nonno, il nostro mastro falegname di famiglia, e la picchiava giustamente, perché gli rompeva tutti i metri. Quindi prendeva questo metro rotto, scheggiato, e le graffiava sulla schiena.
1: No, allora non c'era tutta questa violenza, non me la ricordo.
0: No,
1: così.
0: Non è vero, non è vero, santa anima, un saluto al nonno falegname. Però
1: Dica.
0: Però?
1: Però non lo so, però.
0: Perché è il suo preferito? Perché ci fa le forme.
1: L'ho detto. Perché
0: quando fa uso
1: forme.
0: Di sostanze.
1: È un oggetto creativo.
0: Quando fa uso a più, invece no? Di guardare le nuvole, lei guarda le forme del metro.
1: Ha più funzionalità, ecco.
0: È così. Andiamo avanti, Soviet, non lesson.

0: 10 qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo che ci potete seguire dal sito radiorockitalia.it in FM 96.6 sul nono municipio di Roma. Trovate il segnale in DA Plus. Se vi trovate nel territorio laziese, potete trovare anche le app sia per iOS che Android, e potete anche scriverci se vi va. Così tolgo qualcosa da dire a questo,
1: potete anche essere che mi ha davanti, anche inviarci proprio delle lettere alla casella postale, poi diremo.
0: Il numero per interagire è 3791 600 190. Noi andiamo avanti con la playlist, poi break, e poi finalmente abbiamo qua i Tu Quoque Blues.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: State ascoltando
11: Quelli del Febbra.
10: Se è underground, passa da qui.
12: 14:17 di questo mercoledì 20 maggio arriva il secondo classico di giornata. Torniamo nel 2006. Elisa, Luce, tramonti a nord-est.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 14:22 qui su Radio Rock Italia di questo mercoledì 20 maggio ci sono venuti a trovare i Tu Cuoque Blues per, stanno sostanzialmente state andando a trovare gli amici per fare la promozione sul vostro disco di esordio che dovrebbe uscire intorno a giugno,
1: esatto.
0: Giusto? Allora benvenuti a, benvenuto a Daniele.
1: Grazie.
0: E benvenuto abbiamo Emanuele,
1: esatto.
0: Quindi Daniele Failla che è la chitarra e voce, Emanuele De Chiara che è il basso. Emanuele, benvenuto, buonasera a te, benvenuto. Allora,
1: Emanuele,
0: do più o meno quello che è l'idea di base, che è una frase molto bella. È possibile unire il blues a romanesco? Si può fare, a cui dedicherei anche un applauso perché abbiamo già sentito qualcosa di loro e devo dire che è una bellissima idea, anche perché, poi giuro che vi lascio la parola, anche perché molto di rato a Roma riusciamo a ritrovare un po' quella voglia, no, di riprendere anche il rapporto con la lingua del, del romanesco e di metterla in musica, perché suona molto molto bene, è una cosa che funziona e quindi sono super felice. Intanto vi ringrazio per essere qui con noi parlateci, diteci soprattutto prima com'è nata questa idea, anche perché credo sia più o meno un anno già che lavorate,
1: sì,
0: in back,
1: sì.
0: Off, allora, praticamente.
1: Innanzitutto grazie per averci accolto qui. Allora, molto velocemente, l'idea in realtà, l'idea del gruppo e del nome nasce circa 15 anni fa da Marco, un mio amico, suonava con me nei Kevlar Project e un giorno ha detto: ragazzi, perché non facciamo un gruppo in cui suoniamo blues in romanesco e ci chiamiamo Tu Cuoque Blues? A me quella cosa mi ha fulminato. Però è rimasto nell'aereo, diciamo, per circa 15 anni, perché poi non abbiamo mai avuto modo di mettere in pratica sta cosa, finché appunto un paio di anni fa mi è tornata in mente questa idea. Ho contattato Emanuele, che insomma non vedevo da un po' di tempo. Lui, in maniera devo dire molto, molto entusiasta, si è prestato subito a partecipare a questo progetto. Abbiamo cominciato a scrivere i brani e poi...
0: È così, Emanuele, o in realtà t'ha forzato e picchiato finché non hai detto sì, lo farò?
2: Io in questo momento sono in gabbia, in catene, e Daniele decide,
0: ecco,
2: sulla
0: perché
2: mia
0: non
2: vita,
0: sei qui.
1: Però c'hai l'acqua,
2: ecco, esattamente.
0: L'acqua però c'è là. Allora, proprio per dare un'idea di quello che è il vostro mondo che si sta affacciando e che arriverà poi in forma completa, ma ci sono già dei brani che avete tirato fuori e li trovate già in streaming, direi proprio di prendere un assaggio con questa che è Non Me Va.

0: Allora, se non vi fosse ben chiaro, Daniele ci voleva dire che non gli va di fare una mazza, giusto?
1: Un po' sì, diciamo.
0: Un po' così.
1: Abbiamo voluto in qualche modo descrivere questo sentimento un po' tipico qua di Roma, un po' tipico di tutto il mondo. Però
0: un po' di tutto il mondo,
1: come ce la godiamo noi romani, questo non voler far niente.
0: Esatto, è il dolce far niente, no? Che ci invidiano, tra le altre
1: assolutamente,
0: cose.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi abbiamo voluto dedicare appunto a questo sentimento un brano.
0: E grazie, posso anche farvi un applauso, grazie, almeno so come,
1: capito,
0: cosa ascoltare quando sono in questo mood. Allora, album che si chiamerà Se ride e se piagne.
1: Esatto.
0: E cito proprio le storie parole all'interno dell'album: che siano ballad o up tempo, la sensazione è quella di ascoltare i discorsi in un bar di periferia, dove il bar non rappresenta luogo d'ozio o di vite violente, ma un luogo di vita reale in cui appunto se ride e se piagne, e il blues è il genere che meglio si sposa a questi racconti. Ora, siccome il blues è un genere meraviglioso che ha veramente delle radici antichissime, un po' la radice di quasi tutto quello che ascoltiamo oggi, quanto è difficile, per voi, quanto è stato difficile riconciliare tutto in chiave più o meno moderna, o comunque sia riportarlo anche ai racconti dell'oggi contemporaneo?
1: Allora, guarda, è stata una questione altalenante. Alcune cose sono uscite fuori in maniera molto molto spontanea, molto semplice, altre ci abbiamo messo un po' più tempo. La cosa che, diciamo, abbiamo voluto mantenere del blues era la spontaneità e soprattutto, diciamo, le tematiche popolari, ma nel senso buono della parola, nel senso comunque sia tematiche in cui chiunque può riconoscersi. Il discorso del bar è esemplificativo, perché ora, se tu non pensi all'idea, appunto, allo stereotipo del bar in cui vai lì, bevi, perdi tempo, giochi, eccetera, ma semplicemente vedi il bar come un luogo in cui la gente entra, spesso magari si sfoga, parla, fa due chiacchiere, una battuta, e quindi è un ritratto, diciamo, di un vissuto, di una zona. Poi chiaramente ogni bar ha la sua storia. Io lo dico perché accanto a casa mia c'è un bar gestito da, ormai, se non sbaglio, la terza o la quarta generazione.
0: Quindi c'è una storia.
1: C'è una storia vera, cioè nel quartiere comunque sia è una di quelle attività, un pilastro, diciamo, della zona. E quindi tu lì dentro vedi poi le varie generazioni che si assecondano, le varie storie. E abbiamo un po' voluto raccontare questo, cioè il discorso spontaneo, lo sfogo magari dell'avventore che arriva per un caffè dopo una giornata terribile e parla col barista come se fosse il suo migliore amico, magari non si conoscono. Però c'è appunto questo tipo di loro offrono questo servizio oltre, diciamo.
0: Allora, volevo chiedere, visto che parliamo di bar, no, Emanuele, nel senso, quindi deduco che avrete anche trovato il tempo di passare molte ore al bar, e qual è proprio la cosa che c'era, se c'era un rito, se c'era qualcosa legato a questi posti che vi ha unito, se no, no. Guarda, io andavo al bar mio, Daniele andava al suo e ci chiamavamo dopo un'ora e ci raccontavamo i nostri pensieri.
2: Beh sì, in realtà un po' è andata così, perché io vengo dal delta del Tevere, quindi per le distanze non ci vediamo in occasioni, diciamo, frivole. Però in realtà il mio rapporto è un po' coffee and cigarette, quindi caffè e sigaretta quando ancora fumavo, però insomma poi i pensieri sono riemersi nel tempo e quindi ci siamo confrontati su queste cose.
0: Molto bello, tra l'altro hai fatto una citazione dei miei film del cuore, che è Coffee and Cigarettes, quindi grazie.
3: Di Jarmusch, se non sbaglio, Jim Jarmusch, se così si pronuncia.
2: Yeah.
0: Ho detto sì. Bravo Adriano.
3: Non se l'aspettava.
0: Qualcosa serve. Allora, per ancora raccontare quello che è questo nuovo progetto dei Tu Cuoco e Blues, ci ascoltiamo e lo facciamo proprio con i cuori aperti. Falla tornare.

0: Tucuoque Blues, falla tornare, sono insieme a noi Emanuele e Daniele, stiamo parlando di questa nuova avventura che in realtà è iniziata praticamente, come mi dicevi, 15 anni fa, poi ha avuto il suo tempo l'idea, di gestazione, l'idea sì. E adesso si sta tramutando in musica, e quindi di questo noi non possiamo che ringraziarvi. Ecco, parlavamo proprio del rapporto, mentre ascoltavamo il brano, difficile anche tecnicamente per fare entrare i testi, per incastrare dentro a dei vincoli, comunque sì. Cioè il genere te li chiedono, è più o meno esatto. Inquadrato, no? Quindi sì. C'è un lavoro e soprattutto la capacità, che secondo me è molto riuscita, perché spesso quello che parliamo anche qui a quelli del Feber, che in determinati generi che ci appartengono meno qui in Italia, in realtà secondo me esiste sempre un modo di farli diventare propri. L'importante è essere molto trasparenti e raccontare quello che sei tu, cioè non devi stare lì a inventare storie che sono lontane dal tuo contesto. Credo che sia quello che siete riusciti a fare.
1: Concordo in toto con quello che hai detto, ed è appunto quello che abbiamo provato a fare noi, nel senso, comunque ci siamo rapportati a questo genere con un bel po' di umiltà, e cercando di far quadrare il tutto, soprattutto la parte, diciamo, testuale. E considera che poi spesso nel blues, soprattutto quello, diciamo, degli anni 40-50, tu hai pochissime frasi all'interno di un brano che spesso sono ripetute.
0: Spesso ripetute.
1: Formula che non funziona in italiano.
0: Semplicemente non si può fare.
1: Non funziona, perché diventa, in italiano diventa noioso subito. In mezza strofa già vuoi cambiare brano. Quindi c'è stato uno sforzo, diciamo, per quanto riguarda la stesura dei testi. Che però, insomma, ecco, alla fine pensiamo siano riusciti abbastanza bene. Insomma, non ci possiamo lamentare del risultato. Ci siamo impegnati, abbiamo lavorato parecchio su questo.
0: Tra l'altro, Emanuele, volevo dire, perché mentre ascoltavamo, Daniele dice: c'è un sacco di basso dentro sta roba, e nel blues c'è, ma non sempre così. E a me sta roba mi piace tantissimo, perché comunque è riuscito molto molto bene. Te lo dico anch'io che ho ascoltato i brani, per te com'è stata questa avventura? C'è un genere che già amavi, in cui già ti muovevi, oppure una roba molto nuova?
2: Allora, io mi sono divertito tantissimo a inventarmi diciamo delle linee di basso, cioè io le ho pensate proprio ritmicamente, perché ovviamente il blues, avendo quelle strutture tipiche, e si tende un po' a scadere nelle solite formule, ma necessariamente, senza togliere niente a nessuno. Quindi io, almeno in quest'album, per quest'album mi sono divertito veramente a pensare le linee di basso e a realizzare quello che pensavo. Quindi è stata, ed anche da questo punto di vista, diciamo, più tecnico, è stata veramente una cosa emozionante. Poi Daniele scrive i testi, dei testi bellissimi, e io molto spesso mi sono basato sulle melodie dei testi di quello che canta.
0: Quindi l'hai usata come traccia guida, diciamo.
2: Sì, diciamo, è stata di ispirazione la linea vocale, diciamo.
0: Allora, volevo chiedere, siccome anche per il fatto poi della distribuzione, di molto lavoro l'avete fatto in do it yourself, come dicono quelli fighi. Umanamente, come so che è una domanda un po' stronza, però come è andato? Umanamente è sempre andato tutto bene? Vi siete trovati da subito e per tutto il tempo delle registrazioni, della produzione, oppure ci sono stati dei bei momenti, quelli pregni, capito, di cose che succedono?
2: La dico io, dai. Allora, io sono un po' pelandrone, c'ho questo immaginario del bluesman seduto che suona con la chitarra sulla pancia, quindi al primo live abbiamo litigato tantissimo, perché io volevo suonare sullo scalpello, cioè per me era fondamentale.
1: È vero. Non abbiamo mai discusso sugli arrangiamenti, se non veramente stupidaggini, ma quando gli ho detto: Emanuele, guarda, live non puoi suonare seduto, si è imbestialito come non succedeva.
0: E per questo adesso ti trovi in una gabbia, giustamente.
1: Esatto,
0: allora, doveva succedere.
1: Vuoi stare seduto? Stai seduto.
0: Adesso stai seduto e fai quello che vuoi, non è un problema.
1: Esatto. C'hai l'acqua da una parte, ogni tanto un cioccolatino.
2: Finché non mi presenterò con uno sgabello altissimo.
0: Esatto. Allora lì sarà una soluzione
1: di
0: mezzo. Vabbè.
1: Esatto, è un compromesso accettabile, vediamo. Ma al momento, appena li vedo, quando suoniamo, glieli faccio sparire, quindi non c'è il problema.
0: Allora passiamo adesso al prossimo brano, che è Passo Oscuro. Qui sono molto molto molto curioso di sapere poi cosa c'è dietro, perché Dani pure mi ha detto un po' il nostro momento cazzeggio. Lo ascoltiamo e poi ne parliamo subito dopo.

0: Truck Sport. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questo è
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
6: 14:46 minuti, arriva il momento novità, Si tratta di Cristiano Sbolci, ex bassista dei Siberia, che torna con questo nuovo disco, si chiama Fuori Moda, questo è il singolo che lo lancia, Rock and Roll.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: bisogno di un applauso, cazzarola.
1: Grazie, grazie, grazie davvero.
0: Allora, abbiamo parlato un po' di come è nato, di quello che sta cercando di diventare. Quello che vi voglio chiedere, visto che c'è stato e ci continueranno quindi le vostre esibizioni live, com'è, perché è una cosa che chiediamo sempre, com'è portare questi pezzi su cui avete lavorato in studio, a parte il problema dello sgabello, però...
1: No, è divertente perché perlomeno parlo per me, da chitarrista. Io ho avuto, cioè, sapete, ho altri progetti dove per esempio non si può gemmare, è veramente complicato gemmare magari su un brano dove tu hai scritto e hai pesato battuta per battuta, e in questo caso invece mi posso anche un po' lasciare andare con la chitarra, quindi diventa divertente, puoi improvvisare, puoi... Se salti un giro perché in quel momento preferisci non cantare ma far suonare la chitarra, eccetera, non succede nulla, è bello. E c'è un rapporto, diciamo, abbiamo fatto un live fino adesso molto molto divertente, è andata molto bene al B-Folk, e ti permette anche di avere un come di interloquire col pubblico in maniera molto molto,
0: molto
1: sincera,
0: diretta,
1: molto
0: sincera.
1: Diretta, sì.
0: Ma per te com'è stato? Com'è aver suonato live queste bellissime creature? Ma mi sa che sei muto.
1: Perché
2: Emma non ti sento.
1: Emanuele appunto è da Fiumicino sul delta del Tevere, l'ho preso apposta. Prima sentiamo rumori strani, non so, forse animali, uccelli. Emanuele, ci sei ancora? La gabbia regge?
0: È tipo la gabbia di Frobo, mi sa, qualcuno
2: no, credo l'abbiamo
0: via.
2: Perso. Allora, abbiamo perso il collegamento.
1: Cuoco e Blues cercano un nuovo bassista. E...
2: Allora, è ufficiale
0: no,
2: da adesso.
0: Allora, volevo chiedere invece a Daniele, visto che la prossima traccia che poi ascoltiamo si chiama So Guai, e prima ci parlavi un po' di questo brano, ecco, di raccontarcelo prima di ascoltarlo.
1: Volentieri. Allora, So Guai è una delle tre cover insieme anche a Passo Oscuro che abbiamo messo nel disco. Qua nello specifico è una cover di Big Bill Bronzi, un tra virgolette bluesman non proprio, diciamo, famosissimo perlomeno da noi, e non è il blues che tutti si aspettano, quello con le 12 battute, ma rientra comunque sia per una questione soprattutto, diciamo, temporale, comunque in quell'epoca in cui il blues stava cominciando a prendere forma prima di essere in qualche modo schematizzato nelle 12 battute.
0: Nelle 12.
1: Esatto. Ed è un brano, l'originale è a mio parere un capolavoro, è un brano che parla su una ritmica abbastanza allegra, in realtà di un tema pesantissimo, qual è l'apartheid subita dagli afroamericani nell'America del Sud, negli Stati Uniti del Sud, appunto, della prima metà del secolo. Ho cercato di in qualche modo rispettare questa tematica, per fortuna non avendo mai subito apartheid, quindi non ho cercato comunque,
0: una,
1: diciamo,
0: cosa buona,
1: un qualcosa che potesse far, come dire, far capire cosa si prova quando parti svantaggiato, ecco, mettiamola così. Mettiamola così, dai, un po' ce l'ho fatta forse.
0: Secondo me ce l'ha fatta. Ora ascoltiamo e poi ne riparliamo, così ci salutiamo anche. So Guai, Tu Cuoco e Blues.

14:50, ritorniamo qua in diretta su Radio Rock Italia. Noi siamo sempre quelli del Febbra, siamo in compagnia dei Tu Cuoco e Blues, che hanno anche giustamente

0: Lose So Why, direi sì, vi è riuscito molto bene tutto quanto. Allora, grazie. Io innanzitutto volevo ringraziarti di cuore, perché è un po' che ci inseguiamo, è stato un po' lungo riuscire a organizzare questa intervista, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ma io, scusa, ti interrompo per dirvi, io sono contentissimo, perché io poi voglio un bene indescrivibile, che ci conosciamo, so, quasi 10 anni.
0: Ma credo sei sicuri.
1: Però ci siamo un po' visti crescere.
0: Ci siamo,
1: capito?
0: Visti crescere, sì. No, tra l'altro poi tu, scusa ti interrompo, ma hai regalato dei concerti meravigliosi pure anche col progetto Domo Voi, quando siamo venuti pure all'auditorium a sentire, è sempre stato tutto quello che hai fatto tu, a me è sempre piaciuto molto.
1: E io di questo ti ringrazio immensamente, perché comunque anche grazie a voi la mia autostima
0: è cresciuta.
1: Ha resistito, quantomeno resistito.
0: Ha resistito. Allora, un grandissimo, immenso in bocca al lupo per, insomma, per la vita di questi brani, che purtroppo non sono più vostri, che sono nostri, li avete fatti uscire, quindi mi dispiace, avete la paternità, ma
1: li regaliamo volentieri.
0: Va bene così. Ringraziamo anche Ema, che non so perché non sentiamo. Ci sei, Ema? Non ci sei, va bene.
1: Non c'è più. Non
0: ti
1: c'è
0: mandiamo
1: più.
0: Un abbraccio forte, ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi. Daniele è stato sempre una cosa molto molto bella. E seguite i ragazzi, Due Cuoco e Blues, li trovate su Spotify, li trovate su anche su
1: Instagram,
0: su
1: YouTube,
0: più
1: su
0: o meno
1: quante le piattaforme,
0: più o meno ovunque. E niente, noi abbiamo finito, ci salutiamo tra l'altro con un brano di Amici, che sono di Rosso Marte, che anche
1: grandi
0: loro
1: Rosso
0: fecero
1: Marte,
0: questo bellissimo progetto legato alla lingua romana. Un baciotto, buon adro, un saluto al presidente, viva Underground Si Muove, Radio Rock Italia, quelli del Febbra, e ovviamente evviva i Due Cuoco e Blues.
1: Ciao.
0: Eccoti. Va bene, ti salutiamo comunque, Ema, grazie mille. Va bene così. Ciao a tutti, rimanete su Radio Rock Italia, adesso c'è Federico Clemente con Alta Fedeltà. Ciao!
2: Avete ascoltato

0: alta fedeltà. Suona come sei.
1: Le 15.02, quasi 03, scoccate in questo momento di mercoledì 20 di maggio 2026. Inizia una nuova puntata di Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia. Ciao, buon pomeriggio a tutti e tutte. Io sono Federico Clemente. Arrivo in questo orario e questo giorno, niente più, niente meno. E mi faccio due ore in vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia della musica, della radio, del rock made in Italy. È bello, è molto bello questo programma in generale, il palinsesto di Radio Rock Italia. Saluto e ringrazio quelli del Febbra che come ogni mercoledì mi hanno preceduto. Va bene, direi che il tempo di iniziare è questo, e di scoprire anche che cosa può fare la musica.

sull'orlo del precipizio con la musica anche qui ad Alta Fedeltà su Radio Rock Italia. Tra le 15 e le 17 di ogni mercoledì si inizia con il quarto d'ora accademico. Ogni settimana lo spazio che va dall'inizio della puntata alle 15 al primo break delle 15 e 15 si passa con questa mini esplorazione musicale del primo quarto d'ora con la quale si attendono tutti quanti i ritardatari, e lo si fa trainando la scelta con una parola chiave. In questo caso la parola chiave è musica. Sì, un programma che parla di musica e che appunto viene trainata anche in questo piccolo spazio musicale dalla parola musica. Musica deve essere nel titolo, musica deve essere in generale l'argomento dei pezzi che guidano appunto questa esplorazione.

pungente e sardonico come sempre, Caparezza, chi se ne frega della musica dal 2011, dal disco Il mio sogno eretico, ragionamento che porta a dire tutti noi ogni tanto...

E ogni tanto si può anche dire, dai, così, anche un po' a sfregio, in modo opposto e contrario, no? Si dice una cosa per intendere tutto il suo contrario, ok? Per chiudere questa mini esplorazione musicale arriviamo fino a Motta. La musica è finita.

0: appena iniziata. Restate su Radio Rock Italia perché è finito il quarto d'ora accademico, sì, ma entriamo nel vivo della puntata di oggi di Alta Fedeltà con il Championship Vinyl, subito dopo un piccolissimo break.
1: Rock Spot. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! Un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Ci portano dritti dritti al Championship Vinyl, i tre allegri ragazzi morti di Mai Come Voi.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dal primissimo lavoro dei Tre Allegri Ragazzi Morti, datato 1994, Mai Come Voi, capolavoro secondo me dei Tre Allegri e anche classico di Radio Rock Italia, ma non abbiamo più tempo o spazio al Championship Vinyl. Tempo ce ne abbiamo, ce ne abbiamo pure tanto, però non potevo più aspettare, ecco, perché siamo di nuovo qui nel campionato dei dischi che invecchiano bene. Qualcuno mi ha anche detto che insomma gli piace parecchio questa idea del campionato, anche se spesso è molto difficile decidere tra i dischi che sono in sfida, perché questo campionato prevede proprio delle sfide tra due dischi che quest'anno, il 2026, festeggiano un compleanno importante, dai 50 anni ai 10 anni, e il torneo è ad eliminazione diretta, quindi va avanti il disco con più voti e viene eliminato dalla sfida quello che ne riceve meno. Ovviamente road to finale del campionato dei dischi che invecchiano bene, ne rimarranno soltanto due che si sfideranno in finale per decretare il disco invecchiato meglio. Un gioco tra di noi, ma anche un modo per conoscere un po' di più questi dischi. La scorsa settimana c'è stato l'ultimo ottavo di finale per decretare quindi l'ultimo disco ad accedere alla griglia dei quarti di finale. Devo dirvi, ennesima vittoria nettissima. Non c'è stata storia tra Mio Fratello è Figlio Unico, secondo lavoro in studio di Rino Gaetano, e Aurora dei Cani, terzo disco per Nicolò Contessa. Ebbene, devo dirvelo, così facciamo un po' di suspense, dai, che ci aiuta, perché sai, sono finiti gli ottavi, iniziano oggi i quarti. A vincere la sfida è stato... adesso lo avrete indovinato, il suono indimenticabile ed inconfondibile di Berta Filava di Rino Gaetano. Ci dice che Mio Fratello è Figlio Unico è l'ultimo disco ad accedere agli ottavi, e oggi prima sfida dei quarti.

Apertura del lato B di Mio fratello è figlio unico, secondo album in studio di Rino Gaetano, datato 1976 e ultimo disco ad accedere ai quarti di finale di questo Championship Vinyl. Abbiamo ascoltato il pezzo per celebrare la vittoria di Rino Gaetano sui Cani. Vi dicevo, uno dei tre dischi del 1976 che sono rimasti in gara, e questo mi deve forse far riflettere molto o sull'età dei miei ascoltatori o comunque sul fatto che i miei ascoltatori preferiscano musica datata. Ne sono rimasti infatti soltanto uno del 2016 e uno del 2006, ce ne sono invece due del 1996, uno dei quali lo incontreremo in questo primo ottavo di finale, e uno del 1986 ed è quello da cui partiamo oggi. Si chiama Affinità e Divergenze, lo riassumiamo così, sto parlando dei CCCP che incrociamo per la terza volta in questo campionato dei dischi che invecchiano bene. La prima nei playoff e li abbiamo ascoltati con Io sto bene, abbiamo rappresentato l'album con Io sto bene, dopodiché arrivano agli ottavi di finale dove eliminano la terza guerra mondiale degli Zen Circus e quindi si qualificano per questi quarti. Li avevamo ascoltati con Curami. Leggo e cito da Onda Rock: la band emiliana è riuscita a catturare lo spirito di quella cosa che tutti chiamano rock e lo ha fatto con un linguaggio che, pur risentendo del contesto di origine, parliamo dell'Europa, dell'Italia, dell'Emilia in questo caso, può ritenersi a piano universale. In questo connubio così spinto da apparire spesso surreale tra provincia italiana e avanguardie internazionale sta la grandezza del gruppo, il cui fervore punk è incarnato anche fisicamente dal cantante sciamano Giovanni Lindo Ferretti, ed aggiungo io è incarnato anche da questo esordio di fatto poi dei CCCP, che diventerà nel tempo una pietra miliare del punk rock italiano, dal chilometrico e icastico titolo Affinità e Divergenze fra il compagno Togliatti e noi, del conseguimento della maggiore età. Definito una seduta di elettroshock prolungata da alcuni o un cocktail di ossessive melodie islamiche, arrangiamenti melodici più qualche suono disarmonico, lo ascoltiamo in questi quarti di finale nella forma di una serenata metropolitana che si chiama Miami.

0: Scritta da Massimo Zamboni, mettendo in una contrastante sequenza alcuni frammenti lirici. Si parla infatti di un'amorosa quiete, un rapimento, un'estasi, l'affinità elettiva contro il freddo e asettico linguaggio scientifico, e quindi troviamo soprattutto all'inizio del pezzo erezione, coito, spermi, cuce tutto assieme con grande abilità e ci mette in mezzo alcune immagini letterarie da un saggio, quello di Roland Barthes del 1977, che si chiama Frammenti di un discorso amoroso. Sia Zamboni che Ferretti cercano di rivendicare una dimensione sentimentale e passionale di un'intimità non mercificata, libera dalle ripetizioni e dall'ipocrisia, perché solo lontano dalle falsificazioni e dalle omissioni si può celebrare una visione travolgente del sesso e romantica dell'amore. Mi ami a rappresentare affinità e divergenze, lo riassumiamo così, il disco d'esordio dei CCCP, che in questi ottavi va a sfidare un altro artista che però non si è mai tirato indietro dal celebrare una visione travolgente del sesso e romantica dell'amore, che è Lucio Battisti, che 10 anni dopo l'uscita di questo disco dei CCCP pubblica il suo 23esimo album in studio, che si chiama Canzoni. Stavolta decisamente più pop di qualche anno prima e soprattutto un po' lontano dai fasti dei primi anni 80, ma ancora in grado di pubblicare degli autentici capolavori. In questo disco c'è l'amore narrato con stupore e semplicità, c'è il suo linguaggio ovviamente schietto e sincero come sempre, c'è il tempo che scorre, ma soprattutto c'è l'Italia con i suoi personaggi, e uno di questi personaggi si chiama Ayrton e fa il pilota.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Trainato dal successo di brani quali Canzone, scritta in collaborazione con un giovanissimo Samuele Bersani, e Tu non mi basti mai, Perla, Romantica, che diventerà uno dei tanti evergreen della musica italiana firmati da Lucio, c'è spazio anche per i motori, argomento amato tantissimo da Dalla, che aveva già cantato di automobili e di nuvolari. Questa è Ayrton, l'abbiamo ascoltata in rappresentanza di questo disco che si chiama appunto Canzoni e che sfida affinità e divergenze dei CCCP in questo quarto di finale del Championship Vinyl. Piccola curiosità su questa canzone, che in origine si chiamava Il Circo, tanto il circo cambierà città, canta a un certo punto Lucio Dalla, e a svelarlo è stato tale Paolo Montevecchi, compositore e autore di Cesena. Chi è, vi chiederete, questo Paolo Montevecchi? L'autore di testo e musica di Ayrton. La scrissi nel maggio del 1994, quando morì Senna, raccontò qualche anno più tardi. Bussavo alle case discografiche per farmela produrre e tutti mi dicevano: la canzone è molto bella, è bellissima, ma tu chi sei per cantarla? Dalla negli anni 90 aveva una casa di produzione che si chiamava, credo non esista più, La Pressing, e produceva tanti artisti come Carboni, Bersani, ecco per esempio Bersani scriverà, come vi dicevo, il testo di una delle canzoni del disco, appunto Canzoni. Paolo Montevecchi si presentò alla porta di questa pressing, aveva con sé un pacco con all'interno una cassetta VHS dove aveva inciso la canzone in accoppiata con il videoclip, e lo lasciò all'usciere, e qui inizia la leggenda, perché a quel punto si narra che l'usciere lasciò in una stanza questa VHS, e in questa stanza c'era una pila di proposte. Sembrerebbe che l'editore Marcello Balestra urtò questa pila di proposte, cadde proprio la busta con il testo di Ayrton e il videoclip di Ayrton, facendo uscire la cassetta. Marcello Balestra l'ascoltò e andò da Lucio. Il giorno seguente Lucio Battisti chiamò e disse lui stesso a Paolo Montevecchio: Hai scritto un capolavoro, e la registrarono insieme senza neanche cambiare una nota del pezzo né un'inquadratura del videoclip. Anche questo disco di Dalla arriva dagli ottavi di finale, ancora prima, dai playoff del 1996, e poi è passato attraverso gli ottavi di finale, dove ha eliminato un altro disco del 1976 che è il capolavoro Lucio Battisti, La batteria, il contrabbasso, eccetera, che ci siamo lasciati purtroppo alle spalle. Nel derby dei Lucio ha prevalso Lucio Dalla. Sì, vabbè, ma come si fa a votare? 3791 600 190, mi scrivete CCCP se preferite appunto affinità e divergenze, o se volete che affinità e divergenze passi il turno, oppure Canzoni o Dalla se volete appunto che sia il cantautore bolognese a passare il turno. Nei prossimi giorni metterò anche delle stories su Instagram, le mette, se seguite spesso il programma, anche Io sono l'Eletto, Lele Guzzardi della Rookipirina 500, quindi non avete scuse, so che è molto complesso, ma fatevi avanti, ve lo ripeto, 3791 600 190 per esprimere la vostra preferenza.

Till We Are Free, pubblicato in realtà, sarebbe meglio dire ad aprile, questo suo primo album, album di debutto, di fatto collettivo, che cerca di fare musica unendo delle ritmiche e dei groove coinvolgenti a dei messaggi molto diretti, molto impegnati, soprattutto in questi tempi. Chiara, secondo me, un po' la reference, cioè quella degli Jungle, ma anche un po' dei Salt. Comunque un bellissimo esperimento.

0: Rock Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
11: Questa è
12: Alta Fedeltà.
11: Suona come sei. Come vi dicevo, rientriamo dal break con una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, in particolare quella di Willy Peyote, si chiama In cerca di uno schianto.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È tornato Willy Peyote, è uscito il suo nuovo disco e questa è l'open track, si chiama In cerca di uno schianto ed apre il nuovo disco che si chiama Anatomia di uno schianto, citazione famosa, forse insomma qualcuno di voi se ne sarà accorto, campiona vocalmente il vocal di un famosissimo pezzo dei Subsonica che si chiama Tutti i miei sbagli, la voce è quella originale di Samuel, ma non è una vera e propria collaborazione, nel senso che i Subsonica non hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questo pezzo di Willy Peyote. Prendiamolo come una sorta di omaggio del rapper torinese, appunto torinese anche lui, così come i Subsonica. Il gruppo e il rapper hanno collaborato tante volte in passato, lui li ha sempre citati tra i suoi riferimenti musicali ed è così che appunto come ennesima testimonianza appunto dell'ammirazione forse anche musicale e non per la band dei Subsonica, li cita in questo pezzo di apertura, una delle nostre novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Ma allora perché non andare a rispolverare l'originale, la fonte del sample?

26 anni. Questo pezzo se li porta discretamente bene, oserei dire. Pezzo con il quale, tra l'altro, la band torinese Subsonica partecipava al Festival di Sanremo del 2000, dove si sarebbe classificata undicesima, e che poi ha deciso di inserire in una riedizione di un disco fortunatissimo uscito l'anno precedente e che si chiama Microchip Emozionale, forse anche uno dei migliori dei Subsonica. Così a sfruttare un pochino l'onda positiva della partecipazione al festival, Microchip Emozionale è riuscito con due canzoni in più, questa appunto Tutti i miei sbagli e Albe meccaniche. Ecco, così per tutti i fan dei Subsonica ci stava a rispolverare questo classicone, ma anche questo capolavoro della musica rock italiana, firma dei Subsonica e poi ripreso nella novità di Willy Peyote nell'ultimo pezzo e singolo di Willy Peyote, che esce appunto insieme a rappresentare un po' il disco, l'ultima anatomia di uno schianto prolungato e In cerca di uno schianto, invece il singolo preso direttamente da questo pezzo dei Subsonica, che appunto, come vi dicevo, è in una riedizione di un disco molto fortunato che è Microchip Emozionale. E allora noi ascoltiamo anche un'altra canzone che arriva da una riedizione in maniera molto molto asciutta, però. Scriviamo la

Canta Frankie High Energy, sai bene che la storia è ciclica, tante volte le cose ritornano e appunto tanti dei successi di Frankie High Energy sono tornati in questo progetto che si chiama Voce e Batteria e che riprende una serie di storici brani appunto del rapper torinese, tra l'altro ecco un filo che unisce i pezzi che abbiamo ascoltato finora, ma poi in realtà siciliano di origini in qualche modo e cittadino del mondo. Questi suoi brani storici sono reinterpretati in qualche modo, così asciugati sostanzialmente, lasciati solo con batteria e voci, come è il titolo appunto del disco, Voce e Batteria. La batteria detta il tempo, le voci disegnano il percorso. Tra l'altro batteria suonata dal vivo e in presa diretta per questo disco, niente sequenze, niente loop artificiali, solo il battito umano che dialoga con la voce, e le voci sono abbastanza importanti. Ci sono tantissimi featuring d'eccellenza, uno di questi è con Jovanotti, che appunto firma delle strofe inedite che vengono aggiunte all'originale, pedala secca così, senza aggiunte appunto di Frankie High Energy. Tanta musica in questa prima ora di fatto di Alta Fedeltà. Tra poco parliamo di musica e non solo come intrattenimento, perché la musica sa fare tante tante cose, e andiamo a scoprire un po' di chicche dopo l'ultimo dei miei cani. Dove?

Si chiama Gelato, il pezzo dell'ultimo dei miei cani qui su Radio Rock Italia, la radio del rock italiano. Gelato? Gelato ti fa venire in mente il gusto che prenderesti se entrassi in questo momento esatto in una gelateria? A me sì, non so perché, cioè se dico la parola gelato immediatamente la mia mente l'associa ad un gusto che vorrei prendere. Anche qui si potrebbe aprire un discorso infinito, no? Sui gusti dei gelati, sul vostro gusto preferito. Se siete tra quelli che entrano in gelateria e prendono sempre gli stessi 2/3 gusti con o senza panna, seppure siete tra quelli che magari entrate in gelateria senza neanche sapere quale potrebbe essere la vostra voglia del momento. Fatemelo... No, non è vero, non mi interessa nulla assolutamente dei vostri gusti di gelato. Questo perché stavo soltanto tergiversando per arrivare a parlarvi di musica. Lo farò però fra un pochino, perché ho ancora un po' di cose da dirvi e anche musica da farvi ascoltare, tipo questo pezzo dei Jennifer in Paradise.

Prima di tutto adesso devo parlarvi di un altro pezzo a proposito di novità musicali che si chiama Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, uscito il 15 di maggio e contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e dalla stessa Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà di pensiero. Lacrime dal cielo, segnatevelo, il nuovo singolo di Clara Moroni, da ascoltare sulle principali piattaforme di streaming. Ma già che ci siamo, sapete che vi dico, lo ascoltiamo insieme qui su Radio Rock Italia.

0: l'ultimo suo pezzo uscito e che vi faccio ascoltare in quanto novità, ma soprattutto in quanto musica da intrattenimento. Sì, beh, anche, dai, perché no, anche se magari a volte, ecco, le lacrime dal cielo non sembrano un episodio molto felice, però è pur sempre un pezzo ed è pur sempre un modo di intrattenerci. E perché vi dico questo? Perché insomma noi ascoltiamo tra l'altro tanta musica, passa tanta musica qui da Alta Fedeltà e in generale su Radio Rock Italia, ma la musica non è solo intrattenimento. Più volte vi ho detto qui, proprio ad Alta Fedeltà, nel mio programma, che diversi studi hanno dimostrato come possa influenzare memoria ed emozioni, ma anche attenzione, persino il modo in cui il nostro cervello elabora ritmo e movimento. Alcuni effetti sono ancora oggetto di ricerca, ovviamente tutto non vale per tutti, ma una cosa è certa, alcune canzoni riescono ad appiccicarsi addosso, riportarci a momenti precisi, cambiare anche il nostro stato d'animo in pochi secondi. Questo perché la musica continua a essere uno degli strumenti più potenti e misteriosi con cui interpretiamo il mondo e non finisce mai di stupirci. Ci stupiamo insieme dopo il break.
1: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
14: State ascoltando
15: Alta Fedeltà.
14: Suona come sei.
0: Le 16 e 17 di mercoledì 20 di maggio in diretta su Radio Rock Italia c'è Federico Clemente e Alta Fedeltà. Momento del classico, il disco classico di Radio Rock Italia, quello dei Marlene Kunz, La canzone che scrivo per te.
16: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Tornano gli anni 2000 qui su Radio Rock Italia in alta fedeltà, perché da quell'anno ritroviamo la canzone che scrivo per te, il classico di Radio Rock Italia delle 16:20. Dopo il break delle 16:15 è appunto quello dei Marlene Kunz, arricchito però dalla meravigliosa, incredibile voce della front woman degli Scancanensi, cioè Skin. Va bene, questo è appunto Alta Fedeltà, io sono Federico Clemente. La scorsa settimana, per quelli che c'erano, abbiamo parlato tanto di questo freeze taste, e cioè del fatto che a 33 anni pare che i gusti musicali degli ascoltatori si cristallizzino lontani dalle mode del momento e non cambino di fatto più da quel momento in poi. Si tende ad ascoltare ciò che si conosce già, e in particolare abbiamo visto ciò che si è sedimentato dentro di noi tra i 12 e i 25 anni, momento in cui il cervello crea un legame profondo tra musica, emozioni e memoria autobiografica. In soldoni, il cervello immagazzina la musica ascoltata durante l'adolescenza e la prima età adulta in modo molto più profondo rispetto ad altri periodi della vita, motivo per cui le canzoni di questa fase ci vanno ad evocare dei ricordi più intensi ed una forte nostalgia che raramente la musica scoperta più tardi riesce a replicare. È pur vero che studi scientifici dimostrino come una persona può ascoltare una canzone che ama davvero circa 300 volte prima che inizi a stancarla. Insomma, c'è anche poi un limite a questo processo, che si sveltisce in qualche modo se i brani vengono passati a nostra, diciamo, come dire, senza la nostra volontà, magari dalla radio.

chiama Più di prima, mette insieme Colombre e Franco 126. Pezzo che non si può definire senz'altro un tormentone, perché boh, non so, non l'ho ascoltato tante volte prima di questa. Cosa che invece succede ai tormentoni, che sono poi spesso ascoltati dagli ascoltatori e le ascoltatrici senza la loro volontà, loro malgrado, la maggior parte delle volte, è che poi ci si stanca subito. Vi dicevo che un pezzo per stufarci lo dobbiamo ascoltare circa 300 volte, poi non è che le stai lì a contare, però si stima, la scienza dice che un pezzo prima di stancarci lo dobbiamo ascoltare 300 volte. Succede invece che i pezzi ci stanchino molto di più se non siamo noi a scegliere di ascoltarli, motivo per cui spesso l'eccessiva ripetizione contro la nostra volontà, i tormentoni ci arrivano dalla radio come ci arrivano dai social ultimamente, ci rovini in qualche modo le canzoni molto prima. Di fatto però diciamo che le canzoni hanno su di noi, tormentoni a parte, molti effetti benefici, ne abbiamo discussi e raccontati molto spesso. Mi sono fermato invece meno spesso agli effetti benefici che la musica ha sui bambini, ed è una roba straordinaria, una roba incredibile, perché tutto ciò non succede soltanto quando sono neonati, ma anche prima di essere neonati, cioè quando ancora, beati loro, si crogiolano sospesi mentre fluttuano dentro la pancia della mamma, perché ormai si sa che il feto sente i suoni a partire dalla 16ª settimana, e da questo abbiamo imparato che la musica influenza positivamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei piccolissimissimi. Ve lo racconto tra poco.

E mentre innamorarsi perdutamente non è mai un affare, come cantano Colapesce e Di Martino, ascoltare la musica sin da quando si è molto piccini, addirittura all'interno della pancia della mamma, quello sì che è un bel affare. Molto dibattuto il potere dell'effetto Mozart, ovvero pare che i benefici delle canzoni di questo specifico musicista apportino allo sviluppo dei neonati tutta una serie di cose. Secondo alcuni, mentre il quoziente intellettivo e il livello cognitivo si alza all'ascolto di queste canzoni, secondo altri niente, non ci sono degli effetti particolarmente superiori rispetto ad altre canzoni. Sicuramente una cosa molto importante che ho letto è che ascoltare la musica, perlomeno di questi bambini che si stanno sviluppando, è importante tanto quanto poi ritrovarsela fuori, riconoscerla fuori, perché pare che ascoltare le stesse cose è come se, banalizzando un pochino, senza dirla in termini molto tecnici, avessero una sorta di filo conduttore. A prescindere dall'effetto Mozart o meno, la musica favorisce lo sviluppo della creatività attivando diverse aree cerebrali contemporaneamente, aiuta anche a regolare e potenziare la maturazione emotiva. Insomma, fa sentire bene sia dentro la pancia che fuori, perché stimola la produzione di endorfine, riducendo i livelli di ormoni legati allo stress come il cortisolo e l'adrenalina, un po' come succede poi anche a noi un po' grandicelli. E sembra che comunque l'ascolto nella musica da parte dei neonati contribuisca anche a sviluppare la loro intelligenza, ma soprattutto l'attitudine, che è la cosa importante, cioè la propensione verso la musica stessa. Cioè, capito? Cioè, ti nascono già che c'hanno voglia di ascoltare, e poi si spera, questo dipende da voi, dell'ottima musica.

Ciò che è certo è che sin dai primi momenti di vita i bambini reagiscono alla musica, e questa è una cosa fichissima, perché si emozionano anche con questa, quindi alcune delle reazioni sono delle emozioni. Si è, diciamo, scientificamente provato che i neonati mostrano delle risposte, peraltro misurabili, ad alcuni pattern ritmici già nelle prime ore di vita, e percependo il battito prima di reagire in modo simile al linguaggio. Cioè a loro gli arriva il battito, i suoni, diciamo, di una canzone, probabilmente, non so, più quelli della sessione ritmica, e reagiscono a questi suoni prima ancora di reagire a ciò che diciamo è attorno a loro con il linguaggio. E qui si va dentro anche ad un percorso molto interessante, molto curioso, perché sembra che alcuni ricercatori ritengano che il ritmo e il linguaggio condividano alcune origini evolutive, con il ritmo che si è sviluppato prima come forma di coordinazione sociale, che poi pare sia evoluto appunto nel linguaggio. Infatti lo definiscono proto-linguaggio ritmico. Alcuni neuroscienziati ed etologi sostengono che le capacità ritmiche e quelle linguistiche condividano profonde basi neurali e genetiche. Dal bene

facciamo un giro nelle neuroscienze, diciamo, e anche un po' nell'etologia, perché pare che l'evoluzione sia andata così. Mo' adesso sembra che io sono l'Alberto Angela di Radio Rock Italia, o come il Piero forse Angela di Radio Rock Italia. No, però la trovo una cosa molto curiosa. Vi dicevo, l'ipotesi è nota come proto-linguaggio ritmico, cioè molto prima dello sviluppo del linguaggio articolato, quello che mi permette di essere qui al microfono con voi, è il ritmo che potrebbe essersi evoluto come strumento per la coordinazione e la sopravvivenza nei gruppi sociali. Cioè, si parlavano di fatto attraverso il ritmo, attraverso delle azioni condivise, come magari muoversi o vocalizzare all'unisono, no? Mi vengono in mente magari i balli di alcune tribù africane, e pare che queste azioni condivise aiutassero i primati, o i primi ominidi, a stabilire proprio dei legami sociali, a segnalare delle intenzioni pacifiche e magari a coordinare anche le difese o la caccia ed eventualmente anche i corteggiamenti, mi sento di dire. Le stesse aree cerebrali, che è una parola che io non riesco a dire mai, e i meccanismi genetici che regolano però questo ritmo motorio, anche la sincronizzazione e l'alternanza, avrebbero piano piano costituito anche l'impalcatura evolutiva su cui poi si sarebbe sviluppata la sintassi e la struttura sequenziale del linguaggio umano. Neuroscienze, genetica comportamentale supportano questa teoria, quindi non è che è un'idea mia, cioè preso spunto da alcuni studi pubblicati su Nature Human Behavior, che pare abbiano dimostrato che questo senso del ritmo musicale e abilità linguistiche condividono le medesime basi nel genoma umano. E anche i neonati, una buona percezione ritmica a loro consente di essere correlata a migliori capacità di apprendimento del linguaggio parlato.

Quindi pare che in origine ci fosse la musica, ci fossero i suoni, da qui il ritmo, e le stesse aree del cervello che controllano il ritmo poi hanno dato vita al linguaggio. Quindi insomma dalla musica mi sento, mi piace dire che ha origine il linguaggio. Musica che, come dicevamo, fa tanto tanto bene. Al 3791 600 190, Daniele aggiunge: la musica, dicono, faccia bene anche alle piante, e nonostante io ne ascolti parecchia, le mie sul balcone sono sofferenti. Magari sbaglio genere? La metto come domanda, anche se lui l'ha buttata lì come affermazione. Non lo so, dipende che genere ascolti. Se ascolti Alta Fedeltà insieme alle tue piante, allora forse devo dedurre che questo programma non è un granché. Se ascolti, non so, Sal Da Vinci, forse posso essere, come dire, solidale con le tue piante. Fammi sapere di più. 'Cause I'm

0: Sport.
1: D'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con

0: animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questa è
5: Alta Fedeltà.
4: Suona come sei.
6: Poco meno di un quarto d'ora vi divide dalla Rocky Pirina 500 di gran lunga il vostro programma preferito. Lo so che sotto sotto lo preferite ad Alta Fedeltà. Noi per arrivarci, tra le cose che faremo, ascolteremo una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, in particolare quella dei Sì, Boom, Voilà, che si chiama Quelli Buoni.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

stando a quanto diceva e cantava Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Se tanto mi dà tanto, anche quello che potrebbe arrivare, no, dai sì, boom, voilà, potrebbe essere un'impresa complicata, quantomeno per loro, no, che devono ovviamente tenere alta, no, tenere alto il livello con tutto l'hype che hanno generato con l'annuncio innanzitutto della formazione di questa super band. Citiamo come sempre, così insomma, a nostra memoria, Roberta Sammarelli, ex Verdena, Giulio

Ragno favero del teatro degli orrori, ma anche Naip, nessun artista in particolare che ci mette la voce e secondo me anche tante idee. E a partire, pensando insomma che il primo singolo, o forse il secondo adesso, non ricordo bene, dopo il primo disco che hanno pubblicato e dopo anche un tour che li ha portati nei club italiani, è questo, che si chiama Quelli Buoni, nuovo di pacca ed infatti ascoltato tra le novità in alta rotazione su Radio Rock Italia, sia all'inizio di questo percorso che magari porterà e si boom voilà alla pubblicazione di un secondo album, beh, allora forse questa impresa, così come la cita Caparezza, potrebbe essere più semplice del previsto, comunque potrebbe portare ad un bellissimo risultato. 3791 600 190, gli ultimi minuti per votare i due dischi, tra i due dischi ai quarti di finale del Championship Vinyl che volete mandare alla semifinale a questo punto, tra Affinità e Divergenze dei CCCP e Canzoni di Lucio Dalla. Forza che tra poco arriva Io Sono l'Eletto.

Marrakesh Express con Massimino qui su Radio Rock Italia, 16:55, quasi in chiusura di questa puntata di Alta Fedeltà. Ci concediamo solo l'ultimo disco per oggi.

0: diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare, perché tu puoi diventare tutto quello che ti pare.
1: Se potessi diventare tutto quello che mi pare, diventerei Lele Guzzardi.
2: Ma guarda, io
1: dai,
2: non
1: figo,
2: lo so.
1: Cazzo.
2: Ma non lo so. Beh, detto
1: chi
2: da me.
1: Chi meglio
2: poi
1: di te può dircelo,
2: appunto,
1: scusa.
2: Appunto ti dico, no, non ti conviene.
1: Signori e signore, vi presento, ammesso che non lo conosciate già, io credo che molti di voi lo conoscano già, Lele Guzzardi.
2: Buon pomerigione. Così.
1: Farti un applauso.
2: Grazie,
1: partiva.
2: Grazie.
1: Un po' timido il nostro pubblico pagano.
2: Vabbè, ma è giusto che sia così. Perché ormai non mi sopporta più, per quello.
1: Ah sì?
2: Beh sì.
1: Carissimi, cari e care, sta per arrivare la rookie pirina di 500, che vi ricordo, se ne prendete due non diventa 1000, tre non diventa 1500, no, e così via. Vi conviene assumerne una al giorno, perché questo è tutti i giorni tra le 17 e le 20. C'è l'eletto. L'eletto.
2: Io sono l'eletto, esatto.
1: Su Instagram, esatto, segnatevi questo chiocciolina io sono l'eletto e anche chiocciolina underscore fixin underscore, perché potrete andare a votare lì, visto che il tempo è finito e dichiariamo stop al televoto
2: per oggi,
1: la sfida appunto del Championship Vinyl.
2: Certo.
1: Per quanto ti riguarda invece, cosa hai in serbo per noi?
2: Allora, intanto apprezzo sempre questa tua domanda e oggi ovviamente, essendo mercoledì, ci sarà in forma con la Rocky Pirina 500, slitterà un pochino perché ci sarà Giulio Pantalei dei Panta per parlare di una serata molto importante, Ero Manchester, però...
1: E anche dei Panta stessi,
2: anche
1: che...
2: dei Panta, esatto.
1: L'ultimo live, sono, esatto, un po' triste,
2: sì,
1: diglielo da parte mia.
2: Guarda, già sta di là, quindi se vuoi...
1: E allora lo vado a salutare e glielo dico da solo.
2: Puoi farlo live e poi naturalmente ci sarà lo sport di nicchia di oggi, mamma mia. Oggi è strano, non lo so, non
1: strano,
2: so come definire.
1: Famolo strano.
2: Oggi è strano.
1: Bello.
2: Sì, molto strano.
1: Mi piace, se volete farlo strano, tra pochissimi minuti, che
2: sì,
1: dico quasi secondi,
2: sì,
1: inizierà la Rocky Pirina 500 con Lele Guzzardi. Per quanto riguarda me, ci risentiamo la prossima settimana tra le 15 e le 17, sempre qui su Radio Rock Italia con Alta Fedeltà. Mi raccomando, fate i bravi, vi voglio bene, ciao ciao.
3: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.
4: Il fatto che siamo abbracciati insieme non rende la diagnosi meno grave.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ha detto.
3: Beh, ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, mercoledì 20 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo, cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Come va? In questo ennesimo giorno che non saprei spiegare, come ieri, no? C'era il sole, ma a un certo punto si annuvola, poi magari piove, non ci si capisce più niente, niente assolutamente. Ma la Rochipirina 500 è iniziata, dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare quel pezzino Federico Clemente, che non è altro che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Alta Fedeltà.

androidi con la loro bellissima, tra l'altro, supereroi, danno così l'inizio, aprono le danze di questa Rocky Pirina 500 in questa versione mercoledì 20 maggio 2026. Ma cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi? Qualcosa, già l'ho detto nei minuti precedenti dell'inizio del programma, durante Alta Fedeltà. Sì, perché ci sarà ospite alle 17.45 proprio lui, Giulio Pantalei dei Panta, qui per parlare ovviamente dei Panta, ma soprattutto della serata Romanchester. Ma ne parleremo durante il corso della Rocky Pirina 500 di oggi. Poi ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500. Poi ci sarà lo sport di nicchia di oggi, solito gossip e poesia come tutti i giorni che si rispettino. Ma tra poco ho in serbo per voi tante altre cose da dirvi. Rimanete lì.

0: C'est fantastic. Bene, bene, bene, sì, ebbene sì,
1: ebbene. Siete fuori tutto all'elistico.
0: L'elistico.
1: Non mi prenderò mai un antibiotico.
0: È vero.
1: E mi metto ad ascoltare soltanto la Rocky Pirina.
0: Sì.
1: 500.
0: Beh, il 500 finale, devo dire, molto molto apprezzato. Buon pomeriggio, Isa, che al 3791-600-190 è il nostro numero WhatsApp, segnatevelo. Mi manda questa sua versione di Fedez e Michelin, con la I me la sono sempre dimenticata, ma adesso so che c'è Michelin, però riguardante appunto la Rocky Pirina 500. A proposito di Rocky Pirina 500, io prima vi ho detto tutto quello che succederà da qui fino alle ore 20, fino alla chiusura di questo programma in questo mercoledì 20 maggio 2026, ma so che tra di voi in questo istante all'ascolto di Radio Rock Italia c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è normale che sia così, non vi biasimo assolutamente, ma io voglio farvi sapere, perché sono buono d'animo, tutto quello che accadrà in maniera minuziosa e dettagliata. Infatti ce l'ho proprio in serbo per voi.
2: Tre miracemosa, sì. Informi Sarochi Pirinon pet stop. Bicetamo Giulio Pantale ispante. Ciccio ciuvamo nacinu sì. Da obeshrabrite col centre.
0: Sì.
2: Qui è testirao Max.
0: Vero?
2: Gaze.
0: Max
2: Priccio ciuvamo football fu. Novom nishnom sportu.
0: Certo. Vai.
2: Zatimu obiceni, tracevi i poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocky Pirina 500. Da qui fino alla chiusura, fino alle ore 20. Ve l'ho detto, vi avevo avvertito, era in serbo per voi. Se lo volete anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: come dicono i Negramaro, mentre tutto scorre siamo praticamente arrivati al primo break di giornata, quello delle 17:15 minuti in questo mercoledì 20 maggio 2026, ovviamente il primo riguardante la Rocky Pirina 500 di oggi, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocky Pirina 500 per voi. Rimanete lì.
1: Rock Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è così soprattutto quando sono le 17:17, beh, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Zucchero con solo una sana e consapevole libidine, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1987, direttamente dall'album Blues, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica del grande Zucchero Fornaciari, il primo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rochipirina 500 di questo mercoledì 20 maggio 2026. Ma io invece voglio ricordarvi in che modo potete entrare in contatto con me della Rochipirina 500, ma con tutti e tutte gli e le speaker di Radio Rock Italia. È semplice, c'è il nostro numero WhatsApp, sentite come suona bene, sentitelo: 3791 600 190. Quanto è bello, salvatevelo, così almeno potete mandarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, l'uno o l'altro alla fine. Esattamente. Ma invece, come ascoltare era la Rochipirina 500 e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la bella musica rock italiana? Anche questo è semplicissimo, potete farlo tramite la DAB Plus. Se vi trovate a Roma e provincia, basta cercare Rock Italia e potete ascoltare la radio, la musica, quando e quanto volete. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma naturalmente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. oppure, se vi trovate nel nono municipio di Roma e su tutto il litorale romano, potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto, se voi non lo fate, veramente mi spiace.

Caro Pelù, bene bene, male male, soprattutto male male, perché è arrivato il giusto momento di dare quello spazio che, di cui ha bisogno e che si merita l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno la mattina prestissimo, infatti meno male insomma che ho il telefono spento, mi manda un messaggio dicendomi, ricordandomi che indice quale giornata mondiale, nazionale, eccetera eccetera eccetera, indice ogni giorno. E oggi il 20 maggio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, mi ha ricordato che oggi ha indetto la giornata nazionale del parcheggio vuoto, che lo vedi da lontano, sta cercando posto, lo vedi da lontano, acceleri per, rischiando anche la vita a volte per mettere la macchina, e poco prima in cui stai proprio per entrare lì nel parcheggio, ti rendi conto che è il parcheggio per le macchine elettriche, maledettissime macchine elettriche. Io, allora, una volta, no, quando si vedeva un parcheggio da lontano, ci si avvicinava e c'era la Smart, si bestemmiava tantissimo, ma secondo me questo delle macchine elettriche lo supera di gran lunga,

0: cosa pensi?
1: Porno riviste è la scatola dell'odio che viene distrutta, proprio dilaniata, quando appunto stai cercando parcheggio, vedi in lontananza che c'è un posto vuoto, vai lì, e invece è il parcheggio quello per le macchine elettriche, che secondo me supera di gran lunga le bestemmie lanciate, quando invece alla fine c'è una smart. Alla fine dice: vabbè, la smart non l'ho vista, maledettissima, però almeno non posso mettermici. Invece in questo caso è libero quel parcheggio, però non posso farlo perché non ho una macchina elettrica. Ma adesso cambiamo completamente pagina, perché è arrivato il momento di fare gli auguri allo sconosciuto di oggi. Ebbene sì, perché non voglio mai fare durante la Rochipirina 500 gli auguri ai personaggi famosi, non me ne frega niente, essendo famosi o famose, insomma, sicuramente tantissime persone gli fanno gli auguri, quindi io faccio gli auguri solamente ai personaggi sconosciuti, alle persone sconosciute. E oggi, mercoledì 20 maggio 2026, è proprio il compleanno dell'amico sconosciuto Federico Artificiere, che nella sua vita non è mai riuscito a salire di livello sia nel campo professionale sia in quello finanziario. Infatti non ha mai fatto il botto, e meno male. E proprio per questo tanti auguri all'amico sconosciuto Federico Artificiere, che nella sua vita non ha mai fatto il botto, e aggiungo nuovamente meno male, altrimenti sarebbero stati veramente

0: ti conosco.
1: Levante con la sua Alfonso, che tra l'altro è una delle canzoni manifesto della Rocky Pirina 500, dicendo proprio a gran voce, a pieni polmoni e con la mano sul cuore: che vita di merda. Ma soprattutto perché, Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco. Ma non era... oggi non è stato solo il compleanno, non è solo il compleanno dell'amico sconosciuto Federico Artificiere, che nella sua vita non ha mai fatto il botto, e meno male, ma è anche il compleanno di questa
2: persona. Allora, oggi è anche la giornata mondiale delle api, ed è vero, puoi andare a verificare. Quindi oggi festeggiamo tutti gli storici possessori dell'iconico furgoncino.
1: Bello,
2: ecco.
1: Bello, mi piace.
2: E poi oggi è il compleanno dello sconosciuto Ugo,
1: sì,
2: che ha questo benedetto furgoncino 9, uh-huh, e che blocca l'unica strada percorribile di zona, perché quel suo furgoncino non può andare oltre i 40 all'ora.
1: No. Ma quali auguri? No, Isa, niente auguri a questo infame, lo vogliamo dire, perché le persone devono essere chiamate con il proprio nome, a questo infame. Poi Ugo chi? Non lo so, qualcugo, come direbbero Lillo e Greg, però no, io non glieli faccio gli auguri, anche perché se blocca con il suo petto, la sua Apecar, blocca la strada, l'unica strada percorribile, io non gli faccio gli auguri, anzi, quasi, chiamiamo anche le guardie, vediamo, forse l'ultima cosa no, però sicuramente gli auguri no.
3: Rapper da due scudi, che fanno ripetere rapper da due scudi.

it's Cheryl.

Conjuring, e invece arriviamo direttamente al break, il secondo break della Rokipirina 500 di questo mercoledì 20 maggio 2026, in compagnia dei Gazebo Penguins e la loro Soffrire non è utile, una canzone molto molto molto bella e soprattutto interessante. Non c-

0: Rock Sport.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Ed è vero, soprattutto quando piove, soprattutto di mercoledì 20 maggio 2026, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli allerta con Stakanov.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Allerta con Staganov, rieccoli Toscani Allerta con un brano che si aggiunge a una serie di singoli già pubblicati che anticipano il loro primo disco rilasciato simbolicamente proprio nel giorno della festa dei lavoratori. Infatti Staganov richiama il nome del minatore divenuto simbolo propagandistico della produttività nell'Unione Sovietica di Stalin per lanciare la loro invettiva contro lo staganovismo e l'eredità di quel modello di produttività estrema. E questa Staganov è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, dunque grandi applausi. Ma io invece proseguo gli applausi, anzi ancora di più li aumento per l'ospite di oggi della Rockipirina 500 e naturalmente di Radio Rock Italia, ovvero Giulio Pantalei dei Panta. Ciao Giulio!
1: Ciao a tutti, grazie di cuore per questa introduzione.
0: Ma guarda, per me è un piacere, tra l'altro ho tantissime cose da chiederti, parleremo di Romanchester, la serata per cui, diciamo, per la quale sei qui, insomma, a parlare qui a Radio Rock Italia e alla Rockipirina 500. Hai fatto questo arrocco da Radio Rock, come una torre, sei arrivato qui a Radio Rock Italia, è stato semplice.
1: Decisamente.
0: Senza traffico, ovviamente.
1: Cioè, un paio di passi.
0: Esatto, guarda, un paio di passi proprio, se vogliamo dirla tutta. E quindi ovviamente parleremo, sì, della serata, parleremo ovviamente, naturalmente, dei Panta. Infatti, appunto, come ti dicevo prima, ho tante cose da chiederti, ma soprattutto, essendo io il giullare di corte di Radio Rock Italia, alla fine della nostra chiacchierata ci sarà un giochino proprio ad hoc ritagliato su di te, che ovviamente riguarda te, riguarda la serata di cui parleremo fra poco e riguarda, insomma, tutta la tua vita, se così possiamo dire. Ma io direi di iniziare subito con un brano dei Panta e poi chiacchieriamo quanto vogliamo. Uno di quelli che preferisco, molto secondo me identificativi dei Panta, tu lo senti, dici di sì, quindi immagino che sia così, lo spero, ovvero Cheap Monday. E poi torniamo qui con Giulio Pantalei.
2: Non riesco a credere che

0: Chip Monday. Beh, dicevo prima, Giulio, che secondo me è identificativa dei Panta, soprattutto perché appunto c'è questa questo ritorno, no? Un po' agli anni 90, inizio 2000. Poi dimmi te se non è vero.
1: Proprio così.
0: Ok. Così. Anche questo, i Chip Monday, proprio jeans iconici di quando eravamo giovani.
1: Bravissimo.
0: Lo siamo ancora. Vedi?
1: Eravamo proprio adolescenti.
0: Esatto. C'erano
1: primi adolescenti.
0: Esatto, i primi brufoli che stavano là. Allora, parlando dei Panta invece, andando a spulciare un pochino la vostra biografia, ho visto che insomma avete avuto delle belle soddisfazioni. Intanto voglio chiederti qual è la più bella soddisfazione che ti sei tolto finora grazie alla musica.
1: Diciamo appunto grazie ai Panta, che sono quindi il mio progetto originale. Sicuramente il punto più alto è stato registrare in Inghilterra, certo, ad Abbey Road, e avere proprio dei brani prodotti da quegli studi leggendari dove sono nati, penso, i dischi che proprio ci hanno reso musicisti e mi hanno reso chitarrista, certo, appunto all'età di 13 anni,
0: esatto,
1: quindi quando iniziavo a indossare
0: poi Chip Monday,
1: i Chip Monday,
0: giustamente.
1: Quindi quello è stato il punto più alto, però no, devo dire ci siamo veramente tolti delle belle soddisfazioni, quindi riuscendo magari tra collaborazioni e aperture a intercettare alcuni dei nostri miti, dei miei miti, da Manuel Agnelli ai Marlene Kunz, poi molto si incrocia anche con la mia vita personale, però insomma devo dire che poter collaborare, mi viene in mente da Carlo Verdone fino, che ringrazio sempre perché è quello che in qualche modo mi ha scoperto, diciamo, in questa fusione di letteratura e musica, ma da ultimo, perché ci ho suonato insieme un paio di settimane fa, Massimo Zamboni dei CCCP, che erano altri miei miti assoluti, insomma, quindi veramente è stato proprio un onore, un privilegio e anche una sorpresa, perché non essendoci Deus Ex Machina dietro, tutto quello che è avvenuto l'abbiamo vissuto e trovato lungo la strada.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Allora, ricordo David Lynch Foundation, Negrita, Garbage, Subsonica, esatto, insomma, tantissime veramente cose. Ma tu l'hai citato, Carlo Verdone. Io ho letto che avete accompagnato Carlo Verdone a ritirare il riconoscimento della Italian Society dell'Università di Oxford.
1: Ero io.
0: Come è successo?
1: Stavo vivendo in Inghilterra.
0: Okay.
1: Ho questo onore di poter essere in qualche modo, ripeto, stato portato a fare le prime grandi cose musicali e letterarie, perché la prefazione del mio primo libro l'ha scritta Carlo insieme al figlio Paolo, che si chiamava Poesia in forma di rock, perché poi Carlo è laureato in lettere e quindi oltre ad essere uno dei più grandi, penso, appassionati
0: medici
1: di
0: anche
1: rock,
0: rock
1: che io conosca, quindi ha subito supportato un po' questa mistione di queste due anime e quindi abbiamo suonato di svariate occasioni insieme. E a un certo punto, appunto nel 2019, lui sapeva che io stavo lì finendo questo dottorato a Cambridge, mi ha detto: guarda, devo venire a ritirare questo premio a Oxford, ma che ne dici appunto se, oltre a invitarti, se magari facciamo una parte insieme durante la serata? E ovviamente è stato, ripeto, quando chiama Carlo è sempre una gioia e un privilegio enorme, e ovviamente è stata un'altra serata divertentissima insieme, fuori casa vale doppio.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, fuori casa come una volta vale doppio, è vero, hai ragione, anche calcisticamente parlando. Senti, tante altre cose voglio chiederti riguardo ovviamente a Romanchester, ma riguardo anche ai Panta, ma prima, tu l'hai citato prima, no? L'album Poeti, Vampiri e Veneri Punk da Abbey Road, e poi magari ne parleremo ancora meglio, e proprio da quell'album, proprio l'ho presa, estrapolata, estratta e messa qui per tutti noi e tutte noi, Arcobaleno elettrico, eh? Che dici? E poi ritorniamo qui.

0: Arcobaleno elettrico, quello che, Giulio, speriamo che esca tra poco qua, perché
1: dopo la pioggia, per forza.
0: Esatto, ne parlavamo prima, no? Prima di chiacchierare insieme, di farci questa chiacchierata. Sta diventando l'Inghilterra qui Roma ormai.
1: Vagamente, questi giorni fa un po' così, queste sgrullate, diciamo, a Roma, esatto. Però ogni tanto esce l'arcobaleno.
0: Sì, è vero, speriamo che esca anche oggi. Ma soprattutto, a proposito di Inghilterra, volevo parlare con te proprio dell'album Poeti, Vampiri e Veneri Punk, registrato lì agli studi di Abbey Road. E soprattutto, che hai detto insomma che è stata una delle tue più belle cose che ti ricorderai, occasioni che ti ricorderai insomma durante tutta ovviamente la tua carriera, ma soprattutto la tua vita. Volevo chiederti la differenza, se c'è qualche differenza, immagino di sì, tra incidere un disco lì, proprio lì dentro ad Abbey Road, e oppure farlo comunque qui a Roma, in Italia. Volevo chiederti, questa è una mia curiosità.
1: Guarda, allora, il fatto che uno dei templi più grandi della musica mondiale possa dare la possibilità a quattro semisconosciuti, come dire, ragazzi italiani di proprio vedersi prodotti dei brani lì senza, io lo dico, sborsare un centesimo,
0: bello.
1: Cioè ti dà proprio la dimostrazione di quanto questo tipo di vivaio, di scouting, no, che qui obiettivamente un po' si è perso dal punto di vista proprio della produzione musicale, lì insomma ancora viva. Poi non è che con questo intendo che lì è tutto rose e fiori, no, ovviamente è così, però c'è un tipo di attenzione diversa. E la cosa incredibile è che quando poi siamo arrivati, tu dici, non è che vieni trattato di serie B, cioè se tu stai lì vieni trattato veramente con i guanti. E quindi, che ne so, ho potuto scegliere le chitarre, la strumentazione con cui suonare. A un certo punto, che ne so, veniva qualcuno sempre a chiederci, volete fare una pausa, andiamo alla cantina, che è quella sorta di bar mensa interna, che tanto per dare la misura tu ti siedi in un tavolo e c'è la foto dei Beatles seduti lì proprio, sì, così per non metterti, no?
0: Voi siete qui.
1: Esatto, che è una delle cose poi più belle che ricordo, cioè a finite queste sessioni stavamo lì, c'era anche appunto questa fotografa che poi ha realizzato l'artwork di copertina, che ricordo e saluto, che vive e lavora lì, che si chiama Chiara Ceccaglioni, e appunto ci ha scattato alcune delle foto che proprio testimoniano questa gioia mista a stupore da cui non ci riprenderemo mai probabilmente.
0: Beh sì, però sì, immagino insomma che aver fatto questa cosa nella propria vita da musicista è l'apice, insomma, uno degli, chissà. Senti, fra poco parleremo degli Oasis, parleremo di Romanchester. E soprattutto ti chiederò quando è nata questa tua passione per gli Oasis. Ma tempo al tempo, ovviamente, stiamo ascoltando quasi tutta purtroppo la discografia dei Panther.
1: Io felicissimo.
0: Tra l'altro il titolo di questa canzone che ascolteremo fra poco mi fa attaccare a un'altra domanda che ti vorrò fare dopo. Ma tanto abbiamo tempo, che bello qui agli studi di Radio Rock Italia durante la Rockipirina 500. Ti ringrazio per questo. Adesso finale di stagione di Panta e poi torniamo qua.

0: Fanta finale di stagione. Allora, Giulio, per non deludere il pubblico, tu sei un amante delle serie oppure non te ne frega?
1: Direi di sì.
0: Diresti di sì. Bene.
1: Non proprio, come dire, fissato, ma c'ho quei miei 3-4 cult, okay, proprio da cui non esco.
0: Ad esempio?
1: Twin Peaks in testa.
0: Vabbè, certo,
1: Twin Peaks
0: certo,
1: in
0: certo.
1: testa, però anche, non so, Peaky Blinders.
0: Ok.
1: Ecco, una delle ultime che ho visto è questa, che poi è uscita qualche anno fa, questa serie di Woody Allen che si chiama Crime in Six Scenes, quindi okay, crimine in sei scene, che pure mi ha fatto appassionare moltissimo. E poi vabbè, insomma, Stranger Things,
0: certo, tante cose.
1: E
0: quella invece è una, come dice la tua canzone, che ti ha deluso alla fine? Esiste?
1: Oddio, sì, che mi ha deluso proprio. Guarda, allora io sono stato un grandissimo appassionato di questa serie britannica che si chiama Skins.
0: Ok.
1: E c'erano le prime due stagioni che mi hanno veramente fatto sognare. Poi mi ricordo quando ho visto la terza, invece proprio no, delusione.
0: Delusione.
1: Quindi, tanto capita.
0: Bene, bene. A proposito invece di piacere, a proposito di cose che tirano sul morale, gli Oasis. Quando hai scoperto che non, veramente eri attratto da loro?
1: Ma gli Oasis sono stati o primo amore, possiamo dire così.
0: Certo, certo.
1: Io sono un figlio degli anni 90 e quindi io ricordo proprio questa sorta di epifania del rock grazie a loro. Cioè avrò avuto 5-6 anni e ricordo questo video di Do You Know What I Mean, che era un singolo degli Oasis. E loro con questi elicotteri, i parka, questa attitudine, questo muro di chitarre. E io proprio a bocca aperta davanti alla televisione, cioè presente quei programmi che erano negli anni 90 tipo Super Classifica,
0: certo,
1: cose così. Ovviamente erano primi in classifica, quindi si aspettava il momento, no, finale. Così. E mi ricordo che mio padre, che era appassionato di rock, vedendo, come dire, la mia reazione, disse, va bene, adesso ci ritorniamo su questo. E quindi un paio di settimane dopo tornò a casa con questa cassettina degli Oasis di Beer Now e una cassettina dei Beatles con il Greatest Hits, diciamo.
0: Certo, certo.
1: E quelle sono stato proprio il viatico a tutto, capito?
0: Bello,
1: da lì è partito
0: bello,
1: tutto.
0: Molto bello, molto bello. Allora, dopo il prossimo brano, sempre dei Panta, Subliminale, che conosciamo molto bene, parliamo di questa della serata Roma-Manchester, il motivo per il quale cardine fulcro per cui sei qui, quindi veramente non vedo l'ora di capire bene in che cosa consisterà. Diremo quando, diremo tutte le cose e poi ci sarà appunto dopo il giochino al quale vorrei sottoporti fra poco.

0: diretta con Subliminale. Allora, Romanchester, siamo arrivati al momento cardine di questa nostra chiacchierata. Atlantico, sabato 23 maggio 2026, dalle ore 20. Sarà un festival, possiamo chiamarlo così?
1: Ci siamo quasi, io non sto nella pelle. Sarà, come hai detto tu, un vero e proprio festival. E quindi ci sarà non solo musica, sia originale che tribute, ma anche stand con libri, abbigliamento, perché la serata sarà tutta, diciamo, brandizzata da Three Stroke, che è, prima abbiamo nominato certo. Chip Monday, adesso
0: certo.
1: altro, come dire, marchio di culto di quelli degli anni 90-2000, insomma, abbigliamento più indie, esatto. Brit e così via, che realizzerà tra l'altro una limited edition per la serata. E poi, appunto, ovviamente ci saranno i libri con questa selezione a cura di una libreria che ci tengo a citare, che si chiama Le Promesse, e di questo scrittore che si chiama Andrea Lucarini.
0: Okay.
1: E fammi pensare, poi insomma avremo vinili, avremo dischi, e questi dischi potrebbero essere autografati poi dalla special guest della serata, che direttamente dall'Inghilterra sarà Mr. Brian Cannon.
0: Beh. Lo tributiamo così.
1: Esatto, che possiamo dire che è stato un po' l'art director di tutto il Britpop, perché è quello che ha inventato il logo e le copertine più storiche degli Oasis, dei Verve, dei Pulp, degli Suede. Quindi insomma, veramente un onore.
0: E farà... Occasione importante.
1: Esatto, sì, quindi venite con i vostri vinili da far autografare, ma farà poi anche un DJ set dopo,
0: esatto.
1: insieme a Fabio D'Antonio di Oasis Fans Club, mm-hmm. che è stato il primo fans club europeo degli Oasis, non solo italiano, quindi come dire, ci aveva visto lungo Fabio,
0: esatto,
1: abbiamo citato gli anni 90, insomma.
0: Ci aveva visto bene, poi ci saranno ovviamente Francesco Arpino anche, e gli High Flying Band, ovviamente band tribute,
1: esatto,
0: degli Oasis, e sarà tutto appunto tema Oasis. Allora, io come ti dicevo, fra poco vorrò sottoporti a questo giochino che riguarda naturalmente i Panta in qualche modo, ma riguarda soprattutto gli Oasis. Ecco, e soprattutto la serata a Manchester, che io non so tu calcisticamente parlando da quale parte sei direzionato, se non sei direzionato alla fine, insomma, questo se vuoi dichiararlo bene, altrimenti...
1: Ma io, guarda, io sono della Roma, belligerante, come dire.
0: Certo. Però sai, Romanchester, esatto. Soprattutto Manchester-Roma, noi non è che proprio...
1: Quello è vero, vabbè, ma noi guardiamo più al City con gli Oasis.
0: Esatto, perché
1: a noi quello che c'è...
0: E soprattutto lo fate per ribaltare questo brutto pensiero che abbiamo.
1: Un po' come con Liverpool, sono quelle città che uniamo musicalmente ciò che divide calcisticamente.
0: Esatto. Senti, visto che ancora ci sono un po' di cose che vorrei chiederti, tu mi dai la disponibilità, per questo ti ringrazio. Adesso, break, velocissimo, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi ritorniamo qui con Giulio Pantalei, quindi non andatevene, rimanete proprio lì dove siete in questo istante.
2: Rockstar. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Questo è Rocky Pirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è vero, soprattutto perché sta ancora piovendo e soprattutto perché qui negli studi di Radio Rock Italia c'è ancora Giulio Pantalei. Quindi mi raccomando, rimanete lì, non andatevene, fra poco torneremo a parlare. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al banco del mutuo soccorso con Paolo Pa.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Questo è uno dei classici di Radio Rock Italia, il secondo della Rochipirina 500 di questo piovoso mercoledì 20 maggio 2026, ma sicuramente Giulio è piovoso questo mercoledì perché abbiamo parlato dell'Inghilterra.
1: Per forza.
0: Abbiamo rinominato ovviamente la serata di sabato prossimo, mi raccomando, all'Atlantico Manchester. Tra l'altro i biglietti si possono già acquistare.
1: I biglietti si possono acquistare su Boxall, okay. Quindi le prevendite aperte, altrimenti in cassa. Chieto. E anche se dovesse piovere siamo al chiuso, quindi venite tranquilli.
0: Esattamente, mi raccomando, dalle 20, quindi presentatevi magari anche un pochino prima all'Atlantico di Roma, sabato 23 maggio 2026. Ma ascoltando la pubblicità, ascoltando un po' i canali social, ultimo concerto dei Panta, in che senso?
1: Allora, volevamo fare questo ultimo fuoco di artificio, diciamo se ci sembrava decisamente l'occasione giusta. Allora, io ho fondato i Panta ormai circa 10 anni fa ed era, diciamo, la parte musicale di un progetto più ampio nella mia testa, che era molto vago allora, ma nel tempo è diventato, insomma, più preciso.
0: Certo.
1: Perché ho sempre avuto queste due anime, appunto, abbiamo già detto, quella letteraria e quella musicale. Tant'è vero che la prima cosa che ho fatto uscire dopo che ho fondato i Panta è stato un libro.
0: Un libro, esatto.
1: Che è stato quello, appunto, la prefazione di Verdone che abbiamo detto prima. E già era strano, quindi, no, questo diciamo, episodio. Poi, come abbiamo detto, ci siamo tolti sicuramente tante belle soddisfazioni, anche inaspettate. La cosa è andata avanti, ma devo dire che l'anno scorso, dopo che è uscito questo mio libro, che era frutto di 5 anni di ricerche, quindi veramente ci avevo messo tutta la vita, ed era uscito per, come dire, potremmo dire l'etichetta dei miei sogni, che era Einaudi, e si chiama Una lingua per cantare, tutto ha preso, diciamo, una direzione ancora più, diciamo, professionale per me, nel senso che poi volevo vivere di questo, e per fortuna adesso posso vivere, diciamo, di letteratura e musica e di arte in senso più lato, e vengo da un anno e mezzo in cui ho fatto quasi 200 date, in cui anche ho avuto l'opportunità di girare il mondo letteralmente, ho vinto un premio in America, ho fatto un tour in Irlanda, vengo da 2 date in Inghilterra stupende, quindi delle cose che onestamente non avrei mai pensato. E quando c'è stato un po' questo momento di svolta, abbiamo parlato con i ragazzi, perché io ho detto: guardate, adesso io ho capito ancora meglio che poi voglio portare avanti, come dire, questo lato di scrittore e affiancarlo alla musica, che poi è la formula anche che mi ha dato, diciamo, tutte queste possibilità che vi sto raccontando. E diciamo che i ragazzi, ne abbiamo parlato poi da amici quali siamo, e il discorso appunto è stato quello invece di andare un po' verso direzioni diverse, come dicevano, il teatro degli orrori. Altro, insomma, gruppo che abbiamo, e altro musicista con cui ho avuto, insomma, il piacere di suonare, di collaborare, Pierpaolo Capovilla. E quindi, insomma, io, per dirtene una, cioè, appunto, ho fatto queste quasi 200 date, ne avrò fatte forse 3 con i Panta e 197 da solo. Il che testimonia appunto che ha preso quella direzione lì, ma non è una direzione, ripeto, come la svolta solista, certo, individualista, certo, o autoritaria, ma siamo, insomma, tutti d'amore e d'accordo, e ci sembrava questa dell'Atlantico veramente forse
0: bello.
1: Proprio l'opportunità più grande per salutarci in maniera
0: che bello, mi hai fatto emozionare, soprattutto al 3791 600 190, l'amico e collega Federico, intanto ti saluta, ti abbraccia e dice: grande Giulio, artista vero che si merita il percorso e il successo che sta facendo, e poi finale di stagione per riprendere.
1: Grazie.
0: Per i Panta, ma immagino, insomma, si aprirà il prossimo episodio e sarà un bel gioco, quello che un pochino, insomma, ci hai detto poco fa. Ma prima li abbiamo nominati, i CCCP, ovviamente, come potevo io non intrattenerci un pochino anche musicalmente con la loro bella musica, con la loro Io sto bene. E fra poco, preparati, dovrò chiudere la finestra, questo già forse può farti capire qualcosa, ma sicuramente no, perché tra poco ti sottoporrò a questo giochino che ho pensato proprio per te, l'ho ricucito su di te, quindi voi che siete all'ascolto non andatevene, approfittatene.

0: CCCP fedeli alla linea con Io sto bene. È arrivato quel momento. Te l'ho un pochino spiegato per agevolare anche chi ci sta ascoltando. Farò sentire un audio. Allora, mi è capitato, visto che sapevo che avremmo parlato di Oasis, mi è capitato fra l'algoritmo ad un certo punto ha deciso che io dovessi vedere questi video, questa tipologia di video di questo personaggio che ha un nome non si può ripetere, veramente è stranissimo, troppe Z, troppe C insieme, J, è veramente strano, non saprei dirlo sicuramente bene, che riproduce il motivo di Wonderwall degli Oasis e lo fa con svariate cose, e ad esempio questa qua. Allora, questa con le scarpe sulla terra, che non è male, non lo fa male. Questo è lui. Ma ovviamente, essendo te esperto degli Oasis, essendo te amante degli Oasis, hai davanti a te, lo dico per chi ci sta ascoltando, hai davanti a te due penne, un CD, la cover, diciamo, del CD, e un foglio, che poi tra l'altro è il WhatsApp di Radio Rock Italia, per farti capire quanto ci tengo a questo gioco. Ovviamente è un escalation, penne più semplice, CD un pochino più complesso, foglio difficilissimo. Quando vuoi puoi iniziare con le penne e fai, insomma, per riprodurre il motivetto di Wonderwall. Okay. Quando vuoi.
1: Quindi andiamo in scala di difficoltà.
0: Esatto, iniziamo dalle penne, un po' più semplice. E direi che questa l'hai passata proprio a pieni voti. Questa è andata bene, ma era quello un po' più semplice. Adesso aumentiamo il livello di difficoltà con il CD, e questa è un po' più complessa. Addirittura anche quel pezzo, vedi, anche ta, bravo. CD anche passato.
1: Pure le plettrate.
0: Esatto, è vero, che lui non fa. Quindi Giulio 10, tizio qua di Instagram 000. Adesso questo è complesso. Ve lo spiego, è un foglio plastificato. Allora, vai. Dai, ci sta. Grande Giulio. Proprio, guarda, io sapevo che l'avresti fatto, avresti superato questa prova a pieni voti.
1: Adesso apro il mio controprofilo.
0: Esatto, perché guarda, veramente, se ne è bisogno. Poi magari ti giro su Instagram questo signore che fa questa roba, e devo dire che alcune le fa veramente bene con la zip della felpa. Beh, che dire, Giulio, grazie davvero. È stato veramente veramente un piacere. Quindi ricordiamo, Romanchester, Atlantico Live, Roma, Eur, sabato 23 maggio 2026 dalle 20. I biglietti si possono già acquistare online su
1: Boxall.
0: Ok, oppure live lì in cassa.
1: Aspettiamo.
0: Bene, che dire, li abbiamo anche loro nominati prima, Pierpaolo Capovilla, il Teatro degli Orrori, e ci salutiamo proprio con questa qua, Direzione Diverse, proprio come hai detto te poco fa. Grazie Giulio.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao. Ma voi rimanete qui perché la Rocchipirina 500 è ancora un'ora e mezza, mamma mia.

Teatro degli Orrori, direzioni diverse, quindi mi raccomando, Roma Manchester sabato prossimo. Vi abbiamo detto tutto quello che riguarderà questa bellissima serata. Più che una serata, sarà un vero e proprio festival a tema Oasis e English, molto molto molto inglese, ma ovviamente la Rochipirina 500 continuerà in quest'oretta e mezza fino alle ore 20, avevo detto tra l'altro molto bene. E fra poco, tra l'altro, voglio spiegarvi, perché c'è una modalità direttamente dalla viva voce del grande Max Gazzè, una modalità per non farsi più chiamare dai call center. Ebbene sì, qual è? Fra poco la scoprirete!

0: La vita com'è? La vita com'è? Che ad un certo punto, mentre magari si sta aspettando una chiamata importante, o magari state facendo qualsiasi altra cosa, vi arriva una chiamata da un call center. E allora state lì, magari rispondete, e alla fine niente, è la solita pubblicità ingannevole alla quale vogliono sottoporvi. E proprio Max Gazzè, quando ha presentato pochi giorni fa il suo nuovo album, che ieri vi ho parlato, no? Che è stata una vera e propria sperimentazione, perché tutte le tracce sono state suonate alla frequenza di 432 MHz. E beh, durante appunto la presentazione dell'album, lui ha ricevuto una chiamata e ha fatto proprio ciò.
1: Allo, il Vaticano, oui. Pensavo che fosse un call center invece.
0: Ok, ha risposto al telefono.
1: Allora, quando mi chiamano questi qua i numeri, gli faccio allo, il Vaticano, oui. Cercavo il signor Massimiliano Gazzè e il n'est pas là, il est sorti. Bon, c'est pas,
0: richiamate più tardi. Quindi il grande Max Gazzè, quando riceve delle chiamate, dai, che capisce che è un call center, cosa fa? Beh, lui dice che risponde, fa finta di essere il Vaticano e dice no, non lo trovate, richiamate più tardi. E beh, bene, potrebbe essere una nuova modalità per far sì che i call center non ci chiamino più. Sarebbe veramente una bella idea. Complimenti, Max.

are two, ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di altissimo livello e cura massima dei pazienti e delle pazienti, professionalità, esperienze e tecnologia all'avanguardia e soprattutto al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto tanto altro. Lo Studio Call infatti si preoccupa anche di rendere accessibile a chiunque la cura dentale. Chiedete informazioni, non esitate assolutamente. Infatti Studio Call è la cura completa del vostro sorriso. Dove si trova? Beh, Piazza dell'Alberone numero 1, ovviamente Roma. studiocall.com 06 789 346, oppure potete inviare un WhatsApp al 334 840 7923, al quale lo Studio Call vi risponderà prima di subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: Tre allegri ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Beato lui, ha fatto proprio una bella scoperta. Poteva andare molto molto peggio e quindi che bello. Ma voi vi starete chiedendo, no? Oggi è mercoledì, Lele, ma in forma con la Rochipirina 500 quando arriva? Arriva, abbiate fede che tra poco arriverà anche il momento per allenarci tutti e tutte insieme e soprattutto tornare in forma con la Rochipirina 500 e poi naturalmente ci saranno le solite cose di questo programma, ovvero all'inizio della terza ed ultima ora dalle 19 in poi ci sarà lo sport di nicchia di oggi devo dire sport molto molto particolare, poi solito gossip, solita poesia, insomma vabbè, ancora le cose della Rochipirina 500 sono pronte lì per essere sparate a tutti e tutte voi che state ascoltando questo programma qui su Radio Rock Italia. Ma adesso è arrivato il momento di un piccolo break, quello delle 18:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Groenlandia.
8: Sky Italia.
7: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
7: Solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso. Il film dedicato al numero 6 della Roma. Con la voce narrante di Claudio Amendola. E le testimonianze di
7: Francesco Totti.
8: Carlo Verdone.
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: State ascoltando Rochipirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è vero, ma come vi sto dicendo da inizio puntata ormai, è quando piove la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai primogenito, che sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Problemi di culo, è questo il brano contenuto in Affogare in Acque Amiche, che è il nuovo EP di Primogenito. Si chiama Gabriele Tosti, direttamente da Roma Est, a 21 anni, ed è un cantautore con un'attitudine e un linguaggio vicini al mondo rap e urban. Va influenzato, insomma, dalla grande tradizione italiana degli anni 60, 70 e 80. Il titolo del pezzo, ovvero Problemi di cuore, Problemi di culo, nasconde una metafora neanche troppo nascosta, è un lato autobiografico ironico che ha raccontato in una recente intervista in cui ha parlato dei suoi problemi intestinali. E questa qua di Primogenito, Problemi di cuore, Problemi di culo, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grandi, grandi applausi per lui anche in questo mercoledì 20 maggio 2026, in cui dovete cominciare a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente, perché fra poco cominceremo ad allenarci ed a tornare in forma proprio con la Rocky Pirina 500, come in ogni mercoledì che si rispetti.

0: Sick, la loro Gloom, ma come potete sentire dal sottofondo stiamo finalmente iniziando ad allenarci e tornare in forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, allora il primo dei due esercizi che vi somministrerò oggi in questo mercoledì 20 maggio 2026 l'abbiamo già fatto, ma oggi verrà utilizzato anche per fare altro, ed è il sidekick throw. Ma insomma, alla fine il nome va bene o no, ma alla fine tanto
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Praticamente servirà sia per allenarci e tornare in forma insieme, ma soprattutto per dare i calci fatti bene alle persone che se lo meritano. Sì, allora è un esercizio dinamico che sviluppa coordinazione, mobilità e forza funzionale. E come si fa? Allora, si parte in quadrupedia, quindi non devo spiegarvi insomma in quale posizione è la partenza. Quindi quadrupedia, e attivate la muscolatura del core, il nostro ormai famoso e amatissimo core, e sollevate di qualche centimetro da terra le ginocchia. Poi ruotate le anche, rimanendo, mi raccomando, con le mani sul pavimento, perché sono quelle che terranno il vostro peso corporeo. E poi ruotate prima l'anca verso un lato, mettiamo il lato sinistro, e sollevate la mano corrispondente. Quindi se ruotate l'anca verso sinistra, alzerete la mano destra, quella diciamo quella opposta, e calciate con la gamba di lato facendo questa rotazione. La distendete completamente facendola passare rasente a terra e mantenendola sollevata, e poi fate ovviamente tutto dall'altra parte. Vi sarete allenati ed allenate, ma soprattutto starete imparando sempre di più a dare dei calci fatti bene alle persone che prima o poi nella vita se lo meritano. Fidatevi che queste persone prima o poi si paleseranno.

0: Andreas e Samuel di Subsonica con Nuova Ossessione. Chissà se questo sidekick diventerà la vostra nuova ossessione per tornare in forma, ma soprattutto anche per dare quei calci, quelli giusti che si meritano, delle persone che magari vi circondano e che arriveranno, si paleseranno nella vostra vita. Ma il secondo esercizio di oggi che vi somministro è l'affondo isometrico, che servirà per far stare tutte le altre persone che vi stanno intorno alla vostra altezza. Questo più che fisico è una cosa metaforica. Allora, che cos'è l'affondo isometrico? È un esercizio statico per la parte ovviamente inferiore del corpo, quindi le gambe, dalle gambe in giù, in cui si mantiene la posizione di affondo, quindi il ginocchio a circa 90 gradi, senza movimento per un tempo definito. Potete rimanere in questa posizione di affondo, diciamo in anche 20-30 secondi, iniziate da meno secondi per poi arrivare anche a un minuto, due minuti, fate un pochino voi. E ovviamente, oltre ad esservi allenati ed allenate, essere tornati e tornate in forma con la Rookipirina 500, facendo l'affondo isometrico, prima a destra, a sinistra, insomma ovviamente prima una gamba e poi l'altra, riuscirete a far stare tutte le persone che vi circondano alla vostra stessa altezza. Ebbene sì.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: off, respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira nel corpo.
1: Salmo, Noyz Narcos e Marracash con la loro respira.
2: Allora Emanuele, io sono sicura di avertelo già detto. E bada che se ti chiamo Emanuele significa che sono veramente arrabbiata. Ma isometrico ci sarai, va bene? Te e tre quarti della palazzina tua. Pure
1: tutta.
2: Questo sono sicura di averti già detto.
1: Hai ragione Isa, tutta quanta la palazzina mia si merita di essere definita isometrica. Ma, come sentite dal sottofondo, è arrivato il momento di raccontarvi lo sport di nicchia di questo mercoledì 20 maggio 2026. Ebbene sì, e lo sport di nicchia di questa giornata è proprio il foot golf. Che cos'è? Uno sport di precisione pura che consiste nel calciare un pallone da calcio regolamentare da un'area di partenza solitamente chiamata T-area fino a dentro una buca scavata nel terreno dal diametro di circa 50 centimetri all'interno di un'area prestabilita chiamata green, in questo caso nel minor numero di colpi possibili, come il golf. E il nome ovviamente è un misto, una crasi diciamo tra football e golf. Questo è lo sport di nicchia di oggi, di cui fra poco vi racconterò tutto quanto per filo e per segno. Voi rimanete là.

Elephant Brain, impareremo a perdere ma anche a vincere, soprattutto a conoscere lo sport di nicchia di oggi, ovvero il foot golf. Allora, è un misto appunto fra football e golf, tra l'altro è uno sport che al quale hanno partecipato tanti ex calciatori, anche italiani. Si gioca singolarmente su 9 o 18 buche, è molto simile al golf, ovviamente non si fa con la mazza da golf ma si fa con i piedi, con le gambe, e vince la competizione naturalmente chi completa il percorso con il minor numero di colpi effettuati. Il campo da gioco è sostituito da appositi percorsi tracciati su campi da golf. Le buche da foot golf sono posizionate in modo tale da non danneggiare il campo di golf e permettere sia a golfisti che a foot golfisti di giocare sul medesimo percorso senza manutenzione particolare. Ecco, il primo tiro viene effettuato dal tee per raggiungere la buca devono essere superati vari ostacoli, proprio come a golf, come bunker, alberi o acqua, laghetti o ruscelli. Ecco, ciò vuol dire che avere un tiro potente è utile, è utile, ma non decisivo, no? Bisogna avere anche tanta precisione. Ci sono due modalità in cui si gioca a foot golf che fra poco vi elencherò e vi spiegherò per filo e per segno.

Manolde, piano piano, proprio come si fa questo sport di nicchia di oggi, ovvero il foot golf. Ci sono due modalità maggiormente di gioco previste durante questi tornei di foot golf, e sono la stroke play oppure il match play. Allora, la modalità stroke play prevede che ciascun partecipante concluda la totalità delle buche previste segnando sul proprio scorecard il numero di colpi effettuato in ciascuna di esse, eventuali penalità incluse ovviamente. In questa modalità i partecipanti competono ciascuno contro tutti gli altri, e il vincitore è colui o colei, perché c'è anche il femminile, che conclude il torneo con il minor numero di colpi. Invece nella modalità match play una parte, giocatore singolo o coppia, affronta testa a testa un'altra. Ecco, se prima era tutti contro tutti, adesso invece è proprio testa a testa e si gioca su un numero determinato di buche. I punti vengono calcolati sul numero di buche vinte, a parte i casi in cui, ovviamente, a parte i casi in cui è espressamente regolato diversamente. Vince la buca il giocatore che la conclude con il minor numero di colpi effettuati, naturalmente penalità incluse. Allora, come abbiamo capito, ci sono tante regole proprio molto simili a quelle del golf, ma fra poco vi spiegherò tutto quanto.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
5: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa 1000.
8: Ed è proprio così, proprio mentre diventano le 19:17 minuti, proprio in questo istante, beh, la Rocky Pirina 500 in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Zen Circus con la loro Viva!
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Canzoni contro la natura, uscito l'anno dopo, nel 2014, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Viva degli Zen Circus, l'ultimo classico della Rocchipirina 500 di questo mercoledì 20 maggio 2026. Ma prima del classico, prima del break, vi stavo parlando dello sport di nicchia di oggi, ovvero il foot golf. Ebbene sì, e per finire, insomma, per raccontarvi tutto quanto quello che riguarda più o meno, insomma, questo sport di nicchia di oggi, allora mi rimane, insomma, di raccontarvi le modalità in cui ci si veste, perché l'abbigliamento, come per il golf, anche per il foot golf, è molto molto importante. E infatti ha un'etichetta e un codice d'abbigliamento che vanno rispettati per poter accedere ai campi. Ecco, le scarpe da gioco sono quelle utilizzate per il calcio a 5, quindi calcetto sia outdoor che indoor, per, immagino, non rovinare il campo, il campo da golf. E poi il codice d'abbigliamento ideale è composto da polo con colletto, bermuda tipo golf o gonna per il golf nel caso delle donne, calzettoni fino al ginocchio e berretto, praticamente molto molto simile al golf vero e proprio. E in caso di maltempo oppure temperature rigide, l'abbigliamento termico è permesso se in linea con le regole di etichetta riportate, quindi o Kiwi o felpa. In ogni caso, l'abbigliamento deve essere adeguato e rispettoso degli ambienti ospitanti. E beh, questo è stato lo sport di nicchia di oggi, di questo mercoledì 20 maggio 2026, ovvero il foot golf. Fra poco gossip e poi poesia.

Sic tamburo. Silvia corre sola e non si ferma più. Anche noi invece non corriamo soli o sole, ma corriamo tutti e tutte insieme verso le 20, verso la fine, diciamo, di questa Rochipirina 500 di questo mercoledì 20 maggio 2026. E adesso, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per addentrarci nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente e oggi piovosa del trash e del gossip italiano. La protagonista di oggi è una protagonista, ormai è una affezionata ormai di questa rubrica, ed è, voglio dirvelo, Belen Rodriguez. Ma prima sigla.

0: Ebbene sì, Belen Rodriguez, signori e signore, ancora una volta a parlare di lei, torna al centro dell'attenzione mediatica dopo una serata trascorsa a Milano che avrebbe riacceso le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.
1: Ma stai scherzando?
0: No, proprio così. Proprio in quell'occasione, in quel locale milanese, secondo alcune voci circolate online, accanto a lei sarebbe stato notato un uomo identificato solamente con un nome, ovvero Gaetano.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Nessuna conferma ufficiale, né elementi concreti che possano chiarire la natura del rapporto, ma il nome è bastato per far partire questo gossip. Ebbene sì, ma fra poco vi racconterò ancora meglio questo gossip e questo caso di Gaetano.

0: con la sua Gaetano, il nome che è stato accostato nel campo del gossip proprio a Belen Rodriguez. La serata al locale di Milano, di cui sopra, che vi ho parlato prima, avrebbe riportato sotto i riflettori proprio lei, Belen Rodriguez, la protagonista di oggi, di un momento anche di svago nella movida milanese. Ecco, in alcune immagini circolate sui social, la showgirl appare mentre balla e si gode la serata in un contesto informale e leggero. Ma saranno anche affari suoi. Comunque, vabbè. E è proprio in questo contesto, in questo momento, in queste foto, che si sarebbe diffusa l'indiscrezione della presenza di un uomo, proprio lui, Gaetano. Ecco, il presunto caso Gaetano si aggiunge a una lunga serie di accostamenti che hanno coinvolto Belen Rodriguez negli ultimi mesi. Non si sa veramente niente di questo Gaetano. L'unica cosa è che forse potrebbe essere la nuova fiamma, il nuovo flirt di Belen Rodriguez. Ma quello invece che a noi interessa tantissimo, perché a noi di questa notizia
1: non mi interessa. Esatto. Allora, non hai capito? Non mi interessa.
0: Esatto, ma quello che ci interessa è che fra poco arriverà il momento della poesia.

amarezza alla mia parte intollerante, che fra poco sentirete, perché è arrivato il momento della poesia, che è un altro modo per raccontarvi la notizia di Belen, di questo presunto flirt, questa nuova fiamma dal nome Gaetano, che è stata avvistata insieme a lei in un locale di Milano. Quante rime, amici, amiche miei e mie, mie, insomma, va bene, dai. È arrivato il momento appunto della poesia che dal più profondo del cuore, visto che si parla di Belen, si parla di questo Gaetano, dal più profondo del cuore, come titolo gli ho voluto regalare una cosa molto, molto, molto semplice, semplicissima. E il titolo di questa poesia che ho composto proprio per voi è Gaeta sì o Gaeta no? E fa proprio così. Ad infiammare il gossip, ladies and gentlemen, è di nuovo lei. Bene.

semplicemente un amico dell'Argentina e quindi un altro gossip da mettere in cantina. L'uomo sarà oppure no il suo nuovo amore? Beh, lo scopriremo solo nelle prossime ore. Adesso abbassiamo il volume degli schiamazzi con un grande fondamentale. Eh sì, dai, ma chi se ne strafrega se questo Gaetano è il nuovo flirt, la nuova fiamma di Belen Rodriguez, che poi tra l'altro era proprio per fatti suoi in un locale a Milano a ballare con amici e ma perché dovete per forza rompere le scatole a Belen Rodriguez, non nazionale perché argentina, ma perché le dovete rompere le scatole? Io non lo so.

0: Cielo, quanto ti vorrei, che forse è quello che sta dicendo Gaetano a Belen Rodriguez, o Belen Rodriguez a Gaetano. Questo sinceramente
1: non mi interessa, allora non hai capito, mi interessa.
0: Però quello che mi interessa è che al 3791 600 190 la nostra amica e poetessa Isabella mi ha mandato una poesia scritta ovviamente da lei, che riguarda questa notizia di questo presunto flirt tra Belen Rodriguez e questo Gaetano, e si chiama proprio così la poesia, il titolo è Gaetano che te lo dà in mano. No, non saltate subito a strane conclusioni, parlavo del suo cuore invano, l'uomo misterioso che ama la farfallina, l'uomo che la farebbe volare dalla sera alla mattina, letti sfatti come i nostri maroni, perché ve la dico tutta, ci avete rotto i coglioni. Ed è vero, hai ragione Isabella, hai proprio ragione. Ma poi soprattutto la povera Belen questa volta, no? Questa volta stava solamente in un locale, stava ballando con gli amici e le amiche, e niente, per forza hanno dovuto tirar fuori questo gossip con questo Gaetano. Ma poi sto Gaetano, ma chi è? Ma soprattutto, ma chi se ne frega?

0: mi vuoi, ma prima dell'ultimo break della Rocchipirina 500, Isabella dice: io di Gaetani famosi conosco solo Gaetano Gurreri e Gaetano Veloso. E dice Isabella: nessuno di loro andrebbe con una come Belen. Ma non lo so, non lo so, non lo so. Di questo io non ne sarei proprio così sicuro al 100%. Però ecco, sicuramente non è né Gaetano Gurreri e né Gaetano Veloso. Sicuramente non sono loro. Ma chi è questo Gaetano? Sinceramente non si sa, non è dato saperlo. Ma se sarà un'altra cosa che svanirà così nella cantina delle notizie del gossip, oppure no, e lo scopriremo nei prossimi giorni. Ma quello che scopriremo fra pochissimo è il break delle 19:45 minuti e poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.
1: Rock Sport. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: State ascoltando Rocchipirina 500.
9: Se ne prendi 2 non diventa 1000.
0: Ed è così soprattutto quando mancano ormai 13 minuti alla fine del programma. La Rocchipirina 500, se ne prendete 2 non diventerà mai 1000.
10: No.
0: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle I'm Not a Blonde con Like Miley Cyrus 6.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: I'm not a blonde like Miley Cyrus. Sei le I'm not a blonde, che ormai conosciamo benissimo. Sono un duo electro art pop di Milano, attivo dal 2014, composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Dopo i singoli che lo hanno anticipato, è uscito il nuovo disco Eleven. Il titolo celebra i loro 11 anni di sodalizio artistico e relazione personale. Per la prima volta, come abbiamo anche già abbondantemente detto, troviamo testi cantati in italiano oltre all'inglese, lingua madre di Chiara Castello. E questa Like Miley Cyrus Says è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grandi applausi alle I'm Not a Blonde. Ma io so per certo che in questo momento tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, dall'inizio della Rocchipirina 500, ma non vi sto incolpando di niente, anzi vi capisco benissimo, forse non l'avrei fatto neanch'io, però voglio farvi sapere tutto quello che è successo oggi durante questo programma. E oggi, mercoledì 20 maggio 2026, è accaduto tutto ciò.
1: Nella puntata di oggi della Rocchipirina 500, di questo mercoledì 20 maggio 2026, ci siamo allenati con forma della Rocchipirina 500, c'è stato Giulio Pantalei dei Panta, abbiamo parlato di Manchester, vi ho raccontato di un modo per far desistere col center, che è stato da Max Gazzè, vi ho raccontato il Food Golf, il nuovo sport di nicchia di oggi, con solito gossip e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rocchipirina 500 in questa versione piovosa, mercoledì 20 maggio 2026. Lo so che il recapone finale non vi fa capire assolutamente niente, ma per capire tutto è facile, dovete stare qui dalle ore 17 all'inizio del programma.

0: Come cantano i Subsonica in quest'ultima traccia della Rocchipirina 500 di oggi, ovvero liberi tutti? Beh, sicuramente sono libero io. Ebbene sì, perché il tempo a disposizione della Rocchipirina 500 di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, è terminato. Quindi io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rocchipirina 500 anche oggi. Ma vi esorto, ovviamente l'appuntamento è domani, 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma vi esorto a rimanere qui su queste frequenze, perché fra poco, dalle 20 alle 22, ci sarà Sara Kay con la sua Siamo Solo Noiz. Va bene, vi saluto. Ciao, ciao, ciao, domani. Ciao, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Ciao a tutti, ben trovati, 20.01 qui, siamo solo Noiz, sono Sara, ho rischiato di non iniziare oggi ma invece sono qui, la vostra certezza del mercoledì alle 20.02, iniziamo subito, siamo a maggio, ormai abbiamo scavallato la metà quindi si va già psicologicamente diciamo verso l'estate. Ringraziamo sempre Emanuele con le sue tre ore di Rockabilina 500 e la sua ottima compagnia, le sue selezioni meravigliose, vi tiene svegli e attenti sino al cambio. Voi come state, come vi sentite? Ce lo raccontiamo tra un po'.

Figli di Annibale, quando sono le 20:06, siamo solo noi, se io sono Sara, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, saremo insieme fino alle 22, che ogni mercoledì che si rispetti. Intanto arrivano già le risposte, no, a quello che stavo chiedendo, ossia come state in questa metà di maggio scavallata che volge già verso giugno, anche se io sono sempre, devo dire, accompagnata dalla pioggia. Questa cosa non ci posso credere, ma sarò veramente io? Qualcuno mi risponde già: sto di merda, quindi sì, potrebbe anche andare peggio, potrebbe piovere, ma ha pure piovuto. Sì, in effetti sta piovendo, non te lo volevo dire, però è così. Ma la musica ci tira sempre su. Yeah.

Greta Thunberg, Marrakesh insieme a Cosmo. Siamo su Radio Rock Italia. Vi ricordo che il contatto che vi dovete tatuare sulle vostre pelli è il 3791 600 190. Se volete salutarci, raccontarci come sta andando questo 20 di maggio, ormai questa fine di 20 di maggio, come sta andando questo mese, che cosa state facendo, che cosa vi state preparando o mangiando, entriamo nelle vostre case. Ma chi siamo? Intanto manteniamo i BPM un po' sostenuti, così come abbiamo iniziato.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: State ascoltando
13: Siamo Solo Noise,
12: musica e parole in stato confusionale.
13: Ci siamo alle 20:17, arriva il primo classico a Siamo Solo Noise su Radio Rock Italia. Ivan Graziani, Monna Lisa.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

lavoro per Ivan Graziani alle 20:22, Mona Lisa 1978. Tra l'altro, per Ivan Graziani, ormai un po' di mesi fa, mi sembra, è uscito questo con la chitarra, Ivan Graziani con la chitarra addosso su Rai Play. Non so se qualcuno ha avuto modo di vederlo, che ripercorre un po' tutta la produzione vastissima e ricchissima, le partecipazioni dell'artista, trasmissioni Rai come Disco Ring, L'Orecchiocchio, Adesso Musica, e da di filmato in filmato, insomma, si rivive un po' tutta la forza musicale, no? La poetica di Ivan Graziani, che diciamolo era un chitarrista sopraffino, una voce veramente inconfondibile. Tra l'altro si vede la sua partecipazione alla diretta per le elezioni politiche del 1983, dove lui sfoggiò le sue doti artistiche disegnando su una lavagna i personaggi della sua canzone.

Contactless Dirty Pop Duo. Loro sono appunto un duo che trae le sue origini dal grunge, dal blues un po' acido, nati nel 2011 dall'unione di Maurizio Lollobrigida ed Enrico Strina. Nascono e rimangono un duo comunque. Un modo per semplificare, vai, le due vite dei musicisti. Meet me at the club and then we gotta be close. Doesn't do the beat and then try not to be slow.

un tormentone in assoluto, ma un tormentone siamo solo noi, perché ci sono alcuni pezzi che sì, ebbene sì, ricorrono al Paca. Sono sicuramente una band che ricorre molto spesso, io li adoro con questo suono kraut rock, ma anche molto garage, molto simile, insomma, la nostra psichedelia nostrana, no? Un po' come alla Julius Haircut e via dicendo, quindi insomma li passiamo di sovente. E con questi siamo arrivati alla prima mezz'ora di Siamo Solo Noise. Vi ricordo che siamo insieme come ogni mercoledì fino alle 22. Arrivano adesso Bachi da Pietra, Bestemmio, L'Universo.

Bestemmio l'universo, Bachi da pietra, e vi ricordo anche come potete ascoltarci, come potete ascoltare Radio Rock Italia, quindi in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android. In streaming siamo su radiorockitalia.it, in FM sui 96,6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

Toda la noce Pancreas e Pancreas per celebrare i 50 anni dall'esordio dei Ramones nel 1976. Vi ricordate l'album con la copertina con le quattro figure in giacca di pelle che fissano il muro, cioè davanti a un muro con lo sguardo che fissano la camera più che altro, dritto in camera? Comunque nasce un progetto tutto made in Italy dedicato a loro, la scena punk nazionale si è compattata intorno a 1, 2, 3, 4, la compilation curata da Professional Punkers che coinvolge ben 14 band, tra cui appunto i Pancreas, rilegge il repertorio dei Ramones. Il progetto è nato in tempi record perché soltanto 2 settimane, grazie al lavoro di Nando Senza Benza, che ha contribuito a costruire un roster con nomi di diverse generazioni di una delle realtà più facilmente riconoscibili, quindi Pancreas, The Rozer, Willie Gators, Crooks, Shandon, tutti diciamo ripercorrendo e rileggendo la, i brani legati ai Ramones, il cui debutto del 76 forse è uno dei momenti fondativi del punk, leviamo il forse, del punk britannico. Arriva anche la gente libera, Corveleno, Tre Allegri, Ragazzi Morti.

La gente libera Corveleno, come detto, insieme ai tre allegri ragazzi morti, e ci ascoltiamo un brano prima di arrivare al break e alla prima novità di Siamo Solo Noise di oggi su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Estate, parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
5: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai. Ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è...
10: Siamo solo noi.
9: Musica e parole in stato confusionale. 20:47, è il momento della novità su Radio Rock Italia. Siamo solo noi. Arriva Preferisco Ignazio Miretti.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Preferisco Ignazio, come detto. Questo è il singolo che anticipa il nuovo album della band punk rock romana Miretti. Prende in prestito il cognome del calciatore annoverato tra le tante promesse inespresse del calcio per esplorare il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa al fare conti con una realtà in cui in realtà non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare.

Se non fosse chiaro, io adoro questo album, un altro tormentone di Siamo Solo Noise su Radio Rock Italia, e così abbiamo quasi scavallato la prima ora insieme. Siamo ancora insieme però per un'oretta, appunto fino alle 22, poi le dirette di Radio Rock proseguono all night long, quindi rimanete sempre con le orecchie appizzate. Ma io adesso insomma devo cominciare a parlare di qualcosa di interessante, qualcosa che ci fa pensare a giugno, luglio, agosto. Dicevamo appunto che metà maggio è passata e quindi si pensa un pochino, per chi può permetterselo, alle vacanze, e noi ne parliamo ancora dopo i Subsonica. Ma in particolare, voi siete tra quelli sfigati che vi ammalate appena siete in vacanza?

Dicevamo, vi ammalate voi appena siete in vacanza, siete tra quelli, ma poi in realtà è sfiga o è altro? Perché pare che abbia un nome questa cosa qua, è il leisure sickness, la malattia del tempo libero, perché dopo mesi di lavoro frenetico il corpo cede proprio nel momento del riposo. È una sindrome che trasforma le ferie in degenza, è stata proprio studiata, è un grande classico, no? Si passano mesi a correre per rispettare scadenze, call, impegni, sognando il momento adorato in cui si potrà finalmente chiudere il laptop per le meritate vacanze e appunto il primo giorno di ferie, invece di sorseggiare un cocktail in spiaggia o fare qualsiasi cosa di rilassante, ci si ritrova a letto col termometro sotto l'ascella o un'emicrania allucinante. Ecco, spesso questo fenomeno non è sfortuna, appunto si chiama leisure sickness, la malattia del tempo libero. Ne parliamo dopo altro pezzone di Eternal Decay.

Radio Rock Italia, sì, sono italiani. This Eternal Decay è il progetto Industrial Dark Wave formato da Riccardo Sabetti, Pasquale Vico dei Midnight, Andrea Freda degli Spiritual Front, Alessio Schiavi. Con questo progetto appunto sono molto vive le pulsioni per la Dark e Cold Wave. Comunque sì, l'animaccia della malattia, hai reso molto bene, sì, in effetti il concetto è quello, perché stiamo parlando della malattia del tempo libero che sopraggiunge in vacanza, con un'ironia crudele nel modo in cui il corpo umano gestisce il riposo. Nel momento in cui si concede finalmente di fermarsi, l'organismo sembra decidere di guastarsi. Questo fenomeno appunto è stato studiato a livello medico e somiglia molto alla reazione di un soldato che si ammala dopo che la battaglia è finita, e succede finché la pressione è alta, che il corpo resta in assetto da guerra. E poi invece ignora all'inizio ogni segnale di cedimento in nome della sopravvivenza, e l'adrenalina scorre e il sistema immunitario è in allerta.

Laila Abash, parlavamo dell'adrenalina che scorre quando il sistema immunitario è in allerta massima e ogni piccolo acciacco viene messo in stand by in nome della produttività, no? E della sopravvivenza. Questo appunto facendo un paragone con i soldati, è una sorta di tregua biologica. Il fisico stringe i denti per non cedere nel momento del bisogno, sorretto da un mix di ormoni dello stress che agiscono come un carburante di emergenza. Ma la biologia non ama i cambiamenti bruschi, quindi quando il ritmo rallenta all'improvviso, quella corazza biochimica che ha protetto per mesi e che ci ha protetto si dissolve in poche ore, quindi il sistema immunitario, che rimane senza il sostegno, no, degli ormoni dello stress, abbassa la guardia, lasciando la porta aperta a quei virus malefici che prima erano rimasti timidamente in attesa.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10€. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21:30, via dei Volsci 126B, Roma.
10: State ascoltando
11: Siamo Solo Noise.
10: Musica e parole in stato confusionale.
11: E con molto piacere che annuncio adesso il secondo classico per oggi qui su Radio Rock Italia. A Siamo Solo Noise arriva il FIBA con lo spettacolo.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ma questa regia di Radio Rock Italia mi conosce, perché conosce i miei gusti quando passa questi pezzi in alta rotazione. Quindi lo spettacolo veniva da Spirito, secondo singolo estratto, se non sbaglio era il lontano 1995. Ma noi stavamo parlando invece di questa leisure sickness, quando appunto ti ammali in vacanza e smadonni e bestemmi, il sistema immunitario appunto rimasto senza il sostegno degli ormoni dello stress abbassa la guardia e lascia la porta aperta a quei simpaticissimi virus che prima non si erano palesati. E poi c'è un'altra questione importante in questa roba qua: l'ascolto, cioè nella frenesia della routine il corpo parla ma nessuno in pratica lo sta a sentire, no? Perché la mente in effetti è troppo occupata a fare altro, per dare peso a una tensione magari cervicale, una stanchezza cronica, così che vai in vacanza e zac!

1997 con la, quindi stavamo dicendo che in realtà poi ci si ammala in vacanza, ma in realtà quella cosa lì era già presente, però attendeva il permesso di manifestarsi. Quindi era un dolore che era un rumore di fondo e poi diventa il protagonista della giornata appena tu stai cercando di godertela e l'attenzione smette di essere rivolta all'esterno. E comunque la capacità di riposare pare che sia una dote che va allenata, tanto come la resistenza al lavoro. Quindi passare dal 100% all'ozio totale è uno shock per l'organismo abituato a correre. A me non mi sembra sto shock, però pare che ci siano degli studi dietro questa teoria qua. Ecco perché, per evitare il relax, che il relax si trasformi in una degenza, la soluzione non è evitare le vacanze, ovviamente, ma imparare a decomprimere gradualmente, quindi rallentare il passo prima ancora di partire, concedersi piccoli spazi vuoti durante l'anno. Evitando poi che una settimana di ferie risolva mesi di logoramento. Questo, diciamo, è un po' il segreto per ascoltare il proprio corpo e fare una vacanza che sia degna di questo nome. In tutto ciò, alle 21:26 arrivano anche i Colle del Fomento, Noodles.

Colle del Fomento, Noodles, qui a Radio Rock Italia, e vi ricordo che in quest'ultima mezz'ora potete ancora scriverci, salutarci al 3791 600 190. Io sono Sara, Sara K, Sara K, questa è Siamo Solo Noise, ancora per mezz'ora, e poi la musica di Radio Rock Italia continua comunque a tenervi compagnia all night long, poi si riprende alle 7 con Giuda Lebrand e Marco Bosco. E c'è posto in questa programmazione sempre molto mal di mare, direi, anche per Heather Parisi, eh?

Disco bambina, e parlavamo di vacanza, malattia in vacanza, ma adesso basta, parliamo invece di vacanze belle, vacanze alle Hawaii, che sono il sogno di molti. Io ho avuto la fortuna di poterci andare, è stato un po' il viaggio della vita, girandole tutte, perché sono una patita di oceani. Purtroppo non è alla portata, alle tasche di tutti, infatti per me era un viaggio assolutamente un viaggio regalo, non tutto di tasca mia. Comunque adesso c'è una nuova opzione low cost, per così dire, che permette di dormire a cifre decisamente abbordabili, perché insomma sono carissime, a patto di accontentarsi di uno spazio molto minimal, un letto e poco più. Quindi nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese, nota appunto per i suoi loculi utilizzati come cabine di prima classe degli aerei. Arriva Achille Lauro, Bam Bam Twist, qui su Radio Rock Italia, siamo solo Noiz alle 21:35, poi Hotel a Capsule.

Killone of my heart, sì, la Killone di Noantri. Stavamo parlando di quello che riporta il Wall Street Journal, il First Cabin, questo hotel Loculi, è il primo e anche unico hotel a capsule che appunto offre la possibilità di pernottare a Waikiki Beach per una somma insomma intorno ai $60, che saranno una cinquantina d'euro adesso, un albergo normale, insomma fate conto che arriva a costare anche i $300 per una sola notte. E l'unica cosa insomma diciamo che non è adatto decisamente per chi soffre di claustrofobia, oltre che per chi non ama condividere la propria privacy, visto che poi tutto il resto degli spazi, a parte appunto il letto in un loculo, è condiviso, quindi bagno, frigorifero e quant'altro è tutto in condivisione.

Caparezza agli occhi della mente, piccolo spazio dedicato agli animali, una notizia che devo dire mi ha fatto stare male, che volevo condividere con voi, non perché voglia farvi stare male, ma perché certe cose insomma vanno raccontate, ma poi sicuramente ne avrete letto tutti, di queste 40 vacche rinselvatichite che sono state abbattute perfettamente sane, affucilate nel parco dei Monti Lucretili nell'ambito del piano di eradicazione di bovidi ed equidi domestici tornati allo stato selvatico. Erano animali appunto perfettamente sani, ma considerati pericolosi e dannosi per l'ecosistema, per la sicurezza agricoltura. Poi insomma bisognerebbe spiegare, no, che quali sono questi grandi danni, perché invece quelli degli allevamenti sono sistemi sani, no, naturalmente. E nel 2025 l'ente parco ha affidato l'incarico a un veterinario esperto di telenarcosi e €200 per ogni intervento di fondi pubblici, sottolineo, una cosa veramente veramente orribile. Lui ha risposto che i bovini stavano creando tanti danni all'ecosistema del parco. Io sono veramente disgustata, forse è poco questa parola.

0: Rock Spot.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questo è...
4: Siamo solo noise.
3: Musica e parole in stato confusionale.
5: Sono le 21:47 a Radio Rock Italia, siamo solo noise. Arriva la seconda novità di oggi per i Caracalma, Microonde.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cara Calma nel 2025 hanno pubblicato il loro terzo album, nel 2026 è già iniziato il percorso di avvicinamento a un nuovo lavoro in studio. Questa Microonde è appunto il secondo singolo di quest'anno per la band che viene da Brescia.

0: se non è la felicità, e con questa io sono arrivata al momento di salutarvi. È stato molto bello essere qui con voi ancora per questo mercoledì 20 maggio, e noi ci ritroviamo appunto sempre di mercoledì dalle 20 alle 22 qui su Radio Rock Italia con Siamo Solo Noise. Vi auguro una buonissima serata, un buon giorno per chi inizia adesso la sua giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

0: Rock Sport.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

pensa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia nero.

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Radio Rock Italia.

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Rock Spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

ma non lo riesco a sentire. Forse ho paura e non lo so definire. Forse perché sono piccola, ingenua e non lo capisco se fingiamo una tregua. Forse perché sono vittima e tremo quando il mio corpo soddisfa il tuo ego. Forse perché mi sento in colpa, ma prego che un giorno lo specchio non veda il veleno. Forse perché sono stata umiliata dal tuo pregiudizio che mi ha condannata. Perché non mi sento all'altezza del corpo in cui madre natura mi tiene costretta. Forse è così, non lo chiamo per nome, ma forse si chiama dolore.

le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Scusami, scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami se ho giocato troppo a me dall'Honor. Scusami se porto ancora.

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

strada e un giorno fuggì. Unico giorno in cui fu mattutina per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Storia viva e urgente.

mondo glorioso e urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio Alba con altro.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: In piazzale Favretti, alle 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi

ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.